M2O. Più musica,

0: il sassofono. Tra l'altro una scoperta recente ci ha indicato che il sassofono non è di sasso. Questa è una scoperta recente.
1: Che prende però il nome dal suo inventore, no?
0: Signor Sasso.
1: Adolf Sachs.
0: Signor Sasso.
1: Come il signor Claxon, no? Come il signor
0: sassofono.
1: Pullman. Guarda che è tutto vero, eh.
0: Sassofono. Va bene, questa canzone di Guru Josh, Infinity, successo degli anni 90, poi ripreso nel 2008 in questa versione un po' remix, e il titolo però è rimasto sempre lo stesso, Infinity. O Infiniti, come voi, vedete voi, oggi è una giornata un po' così. Bene, appena terminato il programma intitolato Ciao a tutti da Ilario, e adesso comincia Albertino Everyday su M2O. Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino Alba on the mic. Dalle magiche frequenze di M2O, dal nostro meraviglioso studio The Cave, qui al secondo piano del Palazzo della Radio di Via Massimo 2000. In questa città dove minaccia pioggia, dove c'è stato un po' di allarmismo, devo dire, da parte dei media e anche dei meteorologi. E quindi noi siamo in sbattimento dalle due, perché pensavo, invece no.
1: Ma magari intorno sì.
0: Ma infatti mi piace.

0: Piacerebbe sapere da chi vive non proprio nella nostra zona, noi siamo a zona Parco Sempione qui a Milano, se in altre aree della città invece è arrivato quello che si doveva, che ci dovevamo aspettare, cioè raffiche di vento a 90 km orari e nubifragio eccetera, che qui no.
1: Sì, infatti avevamo preparato l'arca come quella di Noè.
0: Bravissimo Mario. E tra l'altro eravamo anche vestiti tutti da
1: esatto.
0: Col K-Way, con gli stivaloni quelli che metteva la regina Elisabetta quando andava a caccia, verdi.
2: No, speriamo che non sia successo niente di grave.
0: No, ma infatti non sto scherzando, volevo proprio sapere perché noi eravamo pronti.
1: Giusto.
0: Quando non ci dicono niente, allora
1: vuoi partire subito con un e voi, dalle
0: polemica.
1: Vostre parti.
0: Sì, volevo. Dalle vostre parti. È arrivata, o no? Così. 342-6543-210. Qui in radio è arrivato Mario Fargetta.
1: Sì.
0: Ma Mario.
1: Sì, eccomi, sono qua.
0: Come sì?
1: Sì, sono qui.
0: Presentati, ciao, sono Mario Fargetta.
1: Ciao, sono Mario Fargetta, sono stato reintegrato proprio ieri.
0: Da ieri,
1: da
0: sì.
1: Da ieri e mi trovo bene.
0: Ho fatto pace, ti trovi bene qui
1: mi
0: con noi?
1: Mi trovo bene, sì.
0: Ok, alla mia sinistra Ale Lippi.
2: Buon pomeriggio.
0: Che invece verrà allontanato alla prima occasione.
1: Ma con quale superficialità? Buon pomeriggio, come per dire.
2: No, con chiarezza, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio assorta.
2: Sono figlio unico.
0: Ah, ok. Allora, Marco di Parma dice che a Parma invece è arrivata pioggia forte. Arieti, Canotti pronti da un pezzo, ma niente acqua al momento, no?
2: Arriva,
0: hai visto
2: Parma,
0: che anche Arieti è successo quello che.
2: Prima Parma, poi scende la perturbazione.
0: Ma Milano no, ma secondo me in alcune zone di Milano potrebbe avere. Invece qui no.
2: Quante volte in un quartiere di Milano piove, nell'altro quartiere non piove?
0: Può essere successo questo,
2: potrebbe.
0: Però il vento c'era.
1: Dipende se paghi. Paghi e arriva la pioggia.
0: No, non è così.
2: No, dovrebbe essere, il contrario,
0: così.
2: Mario.
0: Tra l'altro, oggi è il 1° luglio. Ciao Albertino, qui in provincia di Brescia piove parecchio, ma senza raffiche di vento forte.
2: Vedi?
0: E complimenti per la trasmissione, Giampaolo.
2: Era un po' che non sentivo questo
0: complimenti
2: tipo
0: per
2: di...
0: la trasmissione. I complimenti per la trasmissione sono sempre graditi.
2: Ce n'è un altro molto bello. Saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Anche.
2: Ti ricordi?
0: Di fronte a me in regia The Man in Beige.
1: Perché
0: sì.
1: È beige?
0: Non come, non
3: sì.
0: Vedi?
3: Oggi sì.
2: Come dicevamo del colore.
1: Ma scusa, è un po' terra quel colore.
3: Sì, è marrone, no. Marrone, marrone.
0: Sì, più che terra, terrone direi.
3: Sì. Guarda, no, il colore della pelle si deve avvicinare.
0: È un tortora scuro, direi.
2: Però, no, come dicevamo, terra.
0: Ti butta giù.
2: Quella roba lì, non è il tuo colore.
0: Come mai hai scelto questo color terra oggi?
3: Ma guarda, ce li avevo lì, ho detto, oggi mi vesto di
0: lì
3: terra.
0: Dove? Lì dove?
3: Lì nell'armadio.
0: Indichi col
3: oggi
0: dito.
3: Cambio colore, mi vesto un po' con questo.
1: Butta giù,
3: di
1: butta giù. Prima io ho visto un pacco incredibile. Altro che butta giù.
0: Cosa?
2: Lui. Che vuol dire?
0: Cosa stai dicendo?
1: Eh sì, l'acqua lì.
0: Ma stai veramente dicendo?
1: Shorty, parlavamo prima di questa cosa.
0: Ma sta scherzando?
2: Ma
0: che
2: capito.
0: Cosa? Ma io lascio cadere.
2: Io non ho capito.
0: Faccio finta di non aver sentito. C'è la Ginger.

0: Buon pomeriggio, ragazzi!
1: Allora, questo è l'inizio del programma. Poi c'è la fine del programma, che è sempre affidato alla Ginger. Perché un mio amico mi ha detto: guarda, la gente si ricorda il primo disco e l'ultimo, tutta la serata non gliene frega un cazzo.
2: Esatto.
1: E quindi noi abbiamo messo lei in questi due momenti della trasmissione, perché è, diciamo, un po' il focus del programma.
2: Tra l'altro, rigenerata dopo una vacanza incredibile che ha fatto.
0: Sì. Sì.
1: Volevo ringraziarti, Ginger, per la t-shirt meravigliosa che mi hai regalato e che ci siamo regalati, la nuova maglietta di M2O Dance With Us, che si differenzia rispetto alla precedente dal fit, cioè veste un po' più over.
2: È vero.
1: E poi dalla scritta sulla schiena Dance With Us, mentre quella vecchia... E Mario ha preso la XS da bambino.
0: Ma veramente?
2: No, io ne ho quattro. Quattro le devo provare.
1: Ah, le devi provare.
2: Quattro
1: le devi provare. Come? Ti devi vergognare con tutte le cose. Va bene, invece il telomare non va, diciamo, provato, perché è one size, la misura è quella. E siccome ci aspetta un'estate, spero per tutti, di vacanza, comunque il telomare serve sempre, noi ve lo regaleremo insieme al nostro zainetto. 342 65 43 210.

Natale bleu, che ieri sera hanno vinto 3-0, bravissimi i francesi, bravissimi.

0: Bom bom bom bom bom bom. Questa canzone dove si colloca, Shorty? Tu che sei un esperto di musica latina, possiamo considerare una canzone...
1: No, ma è latina.
0: No, è francese, no?
1: Sì.
0: Però

0: il beat un po' più spezzato, entriamo in un discorso un po' scacciafiga, però sì.
1: Tre punti per Shorty.
2: No, ha detto una parolaccia.
3: Fa niente.
1: Ha detto una parolaccia, ma è stato discreto. Sì, ha detto non andiamo troppo sul tecnico, perché sennò poi la gente non gli interessa.
2: Hai ragione, grazie.
1: Allora, qua dice Guglielmo dalla Sicilia, Arrabau.
2: Arrabau cosa?
1: Penso alla pioggia.
2: Ah, ok, ok. Penso, ma dove? In che zona della Sicilia?
1: Vabbè, ma quanto ne vuoi. A Varese alle 14 forte grandinata. Cioè, grandination!
2: Ovunque tranne in Corso Sempione.
1: Eh beh, sei stati fortunati.
4: Salve ragazzi, qui a Livorno si muore dal caldo. Un'umidità pazzesca, come del resto in tutta l'Italia. C'è un sole che spacca le pietre. Dovrebbe piovere domani da noi, ma visto che dalle vostre parti ha dato cilecca, può darsi che dia cilecca anche qua.
1: Ma solo in questa via. Grazie, da noi. Da noi con due N.
2: Da noi si dice così.
1: Da noi. Allora, Fabio dà una risposta interessante, perché è quello che io immaginavo. Noi siamo qua e lui è sempre nella stessa città, ma in zona Barona Navigli.
2: 5 km.
1: Badabum, badabum, cia cia.
2: Infatti, Fabio è lui, perché Marrakesh.
1: Fabio è Marrakesh, Fabio. Appunto, in zona Barona. Danni notevoli, scrive. Ah. Alessandro dalla Spezia, qui sta arrivando la burrasca. Speriamo bene.
5: Ciao Ginger.
1: Come ciao Ginger?
5: Io ascolto su M2A e Albertino Everyday solo perché ci sei tu. Buona serata a tutti, ciao.
1: Allora, senti come sarebbe il programma solo se ci fosse lei, senti
6: Parla Ginger, parla.
1: No, devi parlare.
6: Sto facendo apposta.
1: Se mi ha girato sto messaggio, vuol dire che
6: è uno, lasciamelo girare, dai.
1: Vai.
6: Allora, cara piccola ascoltatrice, è un piacere per me averti come ascoltatrice di questo programma.
1: Figa,
6: che da domani
1: bim, bum, bam,
6: condurrò solo io, quindi Ginger Everyday.
1: Gingerina. Qui a Mendrisio, in Canton Ticino, solo vento e tuoni, acqua e...
6: Manco a pagarla.
1: Niente acqua, niente acqua.
7: Ciao Alba, ciao a tutti.
1: Ciao.
7: Pecchi da Spotorno, qui a zona Spotorno vado, vento forte, tramontana, forza 4, pochissima pioggia, tutto coperto, temperature abbassate di 7-8 gradi. Ciao a tutti.
1: Siamo in Liguria qui, eh?
8: Beh, io lo

0: So dalle vostre parti, però qua a Reggio Emilia è da ormai un quarto d'ora che sta spaccando ogni albero che trova e sta piovendo a go go, quindi forse siete più fortunati di là.
1: Piovendo a go go, questa è un'espressione che non avevo mai sentito.
2: C'è una certezza dopo tutti questi messaggi,
1: cioè?
2: Che stanotte si dormirà bene.
1: Boh.
3: Beh, non è detto, perché
1: non è detto,
3: la temperatura non abbassa.
1: È scesa un po', ma non abbastanza.
3: No.
1: Primo luglio, quindi oggi, giusto?
4: Sì, Albert.
1: Mi passi l'almanacco, Mario, per favore.
2: Prego.
1: Grazie. Dammi.
2: Prego.
1: Oggi, nel 1967, viene introdotto il CAP, che sarebbe un CAP.
3: Un CAP da CAP.
2: È giusto.
1: Un cos'è un CAP?
3: Un CAP da CAP. Cos'è il CAP?
1: Il CAP è il codice di avviamento postale. E chi l'ha introdotto?
3: Per aiutare i postini a smistare
1: la
3: posta.
1: La zona.
3: Che cominciava a essere tanta fino agli anni 60.
2: 20.085. Ah, benissimo.
1: Chi?
2: Cioè, credo che sia dalle mie parti.
3: Come credi?
1: Qui, sì, casella essere... postale 314.
3: No, la radio è 20.145.
1: Noi cosa siamo?
5: 20.145.
3: Quello che hai detto te, ecco perché non sono mai arrivate le
1: non
3: tue
1: lo lette. Non lo so, era una roba che dicevamo nell'80. Primo luglio 1979, 47 anni fa, la Sony lancia sul mercato il Walkman.
3: Che dire? Tanto il nome prende spunto da Superman, no? La Sony prese spunto da Superman per dare il nome a questo oggetto.
1: Sì, Walkman, me l'ha detto Superman.
3: Che poi è stato registrato come marchio. Sì, sì.
1: Lo conosci. Primo luglio 2005, 21 anni fa, la leva diventa volontaria.
3: Prima del primo luglio 2005, tutti i cittadini maschi al compimento del 18° anno d'età dovevano sostenere la visita medica di leva e dopo di essa si è ritenuti idonei a prestare per circa un anno servizio obbligatorio in esercito, marina o onorarita. In alternativa si poteva optare per il servizio civile, dichiarandosi obiettori di coscienza.
2: Qui. L'unico tra noi che ha fatto il militare sono io.
1: Tu ti sei salvato?
3: Io mi sono salvato perché chi frequentava l'università, portando in capitaneria di porto il libretto degli esami, e se dimostravi di frequentare, eri esentato. Quindi io nei primi 2000 sono stato esentato. Nel 2005 poi hanno tolto la leva.
1: Che
3: quindi,
1: culo, ragazzi.
3: Sì, ma io non l'avrei fatto comunque per
1: il studio. Io ho fatto l'alpino,
3: studio. No.
1: Alpino is on the mic.
3: No.
1: Non lo sapevi?
3: No.
1: Ma soprattutto non è
5: col cappello d'alpino.
1: Oggi è la giornata internazionale del reggae.
2: Veramente? Chissà perché quando parliamo di reggae è sempre Bob Marley, no? Sai quanti gruppi ci sono?
3: Questa domanda è bella.
1: Allora metti Jimmy Cliff.
2: Jimmy Cliff.
1: Cioè, ci sono altre
2: Ubi Forti anche?
1: Ubi Forti no, dai, sono un po' un mix, sono inglesi con influenze reggae, ma
3: laid back,
1: ma londinesi, sì.
3: Ricordi laid back, no?
1: Sì, certo. Sì. Vabbè, ma gli Ubi Forti sono decisamente più importanti. Questo è Jimmy Cliff.
4: Ma questo è Peter Tosh.
1: Peter Tosh, dai, mi va bene anche Peter Tosh.
2: Peter Tosh, no, vabbè. Ce n'era un'altra più famosa.
1: Shai da scendere.
3: Dunque, è incredibile.
1: Ma è vero che in Giamaica Google Map non esiste perché usano ancora le cartine?
3: Sì, come è incredibile come questa musica ti porti immediatamente in quel mondo.
1: Incredibile. Mi sono usciti i dreadlock sotto le ascelle. Però è bello, relax,
4: Meraviglioso. Allora.
1: Ci vuole, dai. Scusa, cambi canzone.

0: E così siamo partiti come sempre dalle 5 alle 7 ogni giorno dalle magiche frequenze di M2O, c'è Albertino Everyday con Alba al microfono, con me ci sono anche loro, ma non è necessario. Benissimo! Cosa?
1: Noi non contiamo, giusto?
0: No, sto scherzando, vai, scherzo. Senza di voi io cosa sarei? Io niente, a parte che mi annoio stare da solo, perché io sono un animale socievole. Come no?
1: È abbastanza, dai.
0: Se volessimo fare un piccolo riassunto dei messaggi che sono arrivati, Ginger, com'è la situa meteo?
2: È variegata, Alberto.
0: Variegation!
2: Sì, è variegata, quindi anche nella stessa città ci sono zone come Milano, per esempio, come abbiamo detto, zone dove ha grandinato e ha fatto anche tanti danni, ahimè, e delle zone dove non c'è stato niente.
0: È vero.
2: Quindi non lo so. Anche al sud c'è comunque del maltempo.
0: Quindi tu, se tu fossi la signorina del meteo, se uscissi adesso in TV diresti
2: meteo variegato.
1: Quindi c'è solo una parola da dire.
0: Quale?
1: Moriremo tutti.
0: Addirittura. È un motivatore lui, è bello averlo nella compagnia, perché è uno che ti mette dei proprio
3: come
0: di
3: gli
0: buon
3: è venuto in mente io.
0: Non lo so. Questa gliel'avevo detta io una sera. Questa me l'ha rubata, però in radio non la dico, perché che non vorrei che gli ascoltatori pensassero che io sia un demotivatore. Stai attento, Mario.
1: Cosa? Stai attento.

0: Oh, salta! Moving to the Sun, il titolo stesso già evoca spiagge, luoghi esotici. Infatti è una canzone, potrebbe, lo è già in parte, una hit estiva, un tormentone, non lo so, però è una hit. Ultra Natè, piacere Ultra. Cioè, lei si chiama Ultra Natè, la cantante di sto pezzo.
1: La conosco, ha fatto un sacco di brani.
0: Quindi quando tu gli stringi la mano, lei cosa dice?
1: Ultra.
0: Piacere?
1: Ultra. Music Festival anche, potrebbe dire.
0: Che nome è Ultra, scusa?
2: Non so. Sembra il nome di un supereroe. Cioè Superman, Ultra Natè e Flash.
0: Tre punti per ciò.
1: Perché tre punti?
0: Perché ha detto una cosa, ha fatto una giusta...
1: Ho capito io, ogni volta che parla tre
0: una
1: punti.
0: Una giusta osservazione ha fatto. Vabbè. Comunque, Ugel che ha prodotto questo brano, che... ma lui è uno che fa i meet and grip.
1: Voglia!
0: No, ho sbagliato volutamente, sì, non certo. È che... Il grip è un'altra cosa, è l'aderenza della ruota sull'asfalto, giusto?
2: Sì. Sì.
0: Il grip, o l'asfalto che aderisce sulla ruota.
2: Sì. Oppure va il grip tape è la carta vetrata che sta sugli skateboard, quindi da grip tape.
0: Allora sì, grip. Devo chiedere a Guido Meda o possiamo andare avanti?
3: No, possiamo andare avanti.
0: Tu fai meet and grip o meet and grit?
1: No, io cado volentieri in moto. A volte.
0: Il meet and grit è l'incontro che fanno spesso alcuni artisti famosi con i propri fans.
1: Beh, certo, prima o dopo i concerti spesso si fa, no?
0: Alcuni si fanno pagare, barbone.
1: Alcuni sì, alcuni no. Ad esempio nel caso di Hugel ha pubblicato una competition dove regala una vacanza a due fan a Ibiza e li incontra, li porta con sé.
0: Il termine grip significa letteralmente presa, aderenza o tenuta.
1: Esatto.
0: Quindi lo pneumatico, se ha una buona aderenza, ha un buon grip.
1: Esatto. Sì, certo. Io mi ricordo quello che abbiamo fatto col DJ Time. Che
0: cosa?
1: Tutti gli ospiti li abbiamo fatti entrare.
0: Era un meet and greet,
1: sì,
0: quello?
1: Sì, sì, sì. Io ho preso i soldi.
0: Da chi?
1: Da qualcuno. Ovvio.
0: Davvero?
1: Mario, ti sei confessato in diretta nazionale. Mai potrei fare una roba del genere. Mai.
0: Sei sicuro?
1: Mai.
0: Potresti farlo, non l'hai mai fatto.
1: Vi do un'idea per il prossimo meet and greet,
0: sì,
1: che è un'ispirazione che arriva da un artista giapponese che permette ai suoi fan di annusarle le ascelle.
0: È una femmina?
1: Sì, a fine concerto lei permette ai suoi fan di annusarle le ascelle.
0: Ma lei usa un deodorante oppure?
1: Questo non è dato sapersi, però lei permette anche ai suoi fan di odorare le ascelle.
0: Ma è la specifica quello oppure è una delle cose che fa?
1: È una delle cose che fa, quindi ai suoi fan è permesso anche questo.
3: Certo, studiamoci.
1: Potete anche annusarmi anche le ascelle, perché c'è questo
0: cosa?
1: Questa fantasia, no? Questa.
0: Capito, ma tra tutti i fans quanti saranno gli appassionati di annusamento ascella?
1: Io...
0: Cioè, una roba abbastanza.
1: Magari all'ascolto esiste qualche fan del DJ Time ai quali piacerebbe annusare le ascelle o di Albertino, di Fargetta, di Molella, no, o di Preziosa. Allora, i gusti delle persone sono particolari.
0: Io non ho problemi.
1: Voi non mi fareste annusare le ascelle?
0: Io sì,
1: fan?
0: Sì, non ho problemi.
1: Tu quante ascelle hai annusato facendo le foto?
0: No, quello è un altro problema. Il problema è che quando ti fanno, quando fai la foto a strangolo, avete presente?
1: Arriva l'ascella.
0: La foto a strangolo è quando diciamo chi ti chiede la foto ti strangola, ma con affetto. E quindi l'ascella appoggia esattamente sulla
4: spalla
0: o sulla mia spalla.
1: Molto alto anche sulla tua guancia.
3: No, io ho studiato un sistema.
0: Sentiamo. Qual è?
3: Anticipi tu il braccio che si alza. Cioè, lo copri tu e fai tu il gesto che dovrebbe fare lui. Quindi.
4: A me è successo al Party Like a DJ.
0: Che cosa?
4: Che faceva molto caldo, così uno proprio sulla spalla mi ha lasciato tutto il sudore.
0: Tutto il suo ricordo.
4: Sì.
0: Che bel ricordo.
4: No, bello.
0: Sono dei bei ricordi, sì, comunque. Sì. A proposito di ricordi.

E qui abbiamo un altro artista che ha tentato di scrivere il nome e cognome, ma era finito l'inchiostro e quindi ha scritto solo Dario G. Il resto del cognome non è venuto fuori nella stampata. 1998, la canzone era Carnaval de Paris, l'M2 Old delle 17.30.

0: Seba Yeye, che tra l'altro in norvegese stretto vuol dire allora tutto bene, sì, e tu? Anch'io, ma allora ci sentiamo, va benissimo. Almeno a me mi hanno detto così, non so se poi la traduzione è corretta.
1: Ma io ci credo.
0: Sì, Bosa, con questa canzone lanciata da questa radio, e voglio sfido chiunque a dire il contrario, era intitolata Magnetic, 20 minuti alle ore 18 e i tre sono norvegesi, appunto come Holland, che io pensavo fosse olandese.
2: Adoro.
0: No, perché io adesso ho visto Holland, ho detto sarà olandese. E invece olandese, invece norvegese.
1: È norvegese, sì.
0: Che
1: sì,
0: la
1: sì.
0: Norvegia è una delle squadre candidate a che cosa? No, no, diciamo che sta...
1: È una squadra che ha passato il turno ieri sera vincendo 2-1, poi vediamo cosa succede. Certo che Holland è incredibile.
2: E ma sfiderà il Brasile la Norvegia.
0: Questa sera ci sono partite.
2: Ma come questa sera? Sì. Oggi abbiamo una partita in diretta durante Albertino Every Day, cari ragazzi.
0: Alle 6.
2: Alle ore 18 scenderanno in campo ad Atlanta l'Inghilterra contro la tua squadra del cuore, la Repubblica Democratica del Congo.
0: Oh... Ma il Congo c'ha sempre la maglia leopardata oppure?
2: Non è la maglia leopardata, era
0: la divisa
2: di presentazione. In campo non hanno la maglia leopardata, però dentro di loro
0: quindi
2: portano
0: quello
2: spirito.
0: Hai detto chi gioca?
2: England.
0: Ah, l'Inghilterra.
2: England vs Congo.
0: Che non è più l'Inghilterra di una volta, eh.
2: No, ma invece sono buoni.
0: Ma sì,
2: anzi,
0: a me piace dire delle parole.
2: Anzi,
0: che...
2: sono meglio di quelli di una volta.
0: Dici?
2: Eh sì, non hanno mai vinto niente, solo un mondiale nel 66, per il resto sì. È negli ultimi anni che l'Inghilterra sta venendo fuori meglio.
1: Confermo. Confermo perché ha dei bei talenti. Sì.
0: Perché confermi?
1: Perché è la verità.
0: Scusa, non, guarda che dal regolamento tu non dovresti mai dare ragione ad Alessandro.
2: Tanto l'ultimo.
0: Esatto. Guarda pagina 6.
2: Tanto l'unico. Dai. Vabbè.
0: Pagina 6, paragrafo 2.
1: Pagina 6, paragrafo 2.
0: Cosa c'è scritto?
1: Nonostante.
2: No, io vabbè.
0: Nonostante lui abbia detto una cosa vera.
1: Esatto, bravo, lo conosce. Lui abbia detto una cosa vera. Il regolamento dice che
0: vieta
1: assolutamente la ragione.
0: Quindi,
1: chiunque abbia detto questa parola verrà punito.
0: Forte.
1: Fortissimo. Dipende quello che volete usare.
0: La qui. Ginger è molto triste perché ha scoperto adesso che non c'è più Beckham nella squadra.
2: Ecco. Beckham faceva,
3: lo cercavo, infatti.
2: Beckham faceva parte di quella nazionale molto raccontata, molto osannata, che però alla fine non ha mai combinato niente di importante.
3: Era bello da vedere lo stesso.
2: Era bello da vedere.
3: Ed è bello da vedere ancora adesso.
2: No, Beckham intendo in nazionale come nazionale, come giocatore Beckham non si discute. Prego Mario.
1: Ma sbaglio, Beckham l'hanno visto in tribuna vedere Sinner?
2: Non lo so, non te lo so dire.
0: Guarda, me lo segno nelle note del telefono.
1: Sì, sì,

0: perché abbiamo tirato le orecchie a Felisandro. E adesso Felisandro ha due orecchie così. E infatti e tutti lo scherzano, tra cui il pappagallo Paco, che non lo chiama più Felisandro, ma lo chiama Recchia Bond Cozz Canute.
1: Hai visto? Si è spaventato talmente tanto.
0: Sono arrivate le news.
2: Quindi sono arrivate adesso.
0: Con 10 minuti di anticipo.
1: Incredibile.
0: Allora, adesso apriamo una parentesi dedicata al calcio e alla finanza. E in particolare cerchiamo di capire in cosa consiste il calciomercato, no?
2: Sì.
0: Cosa di cui io sento sempre parlare, ma non ho mai capito, cioè cosa c'è, cioè, un tipo una bancarella.
2: Quindi scusa, è l'ampia pagina questa?
0: No, non è un'ampia pagina.
2: No, perché volevo dire le partite di oggi, però se
0: volevi dire le partite di oggi. Vai.
2: Non penso se non parte la sigla dell'ampia pagina, io non...
0: Ma scusa, prima ti devi organizzare però.
2: Hai ragione, va bene. Allora, alle 18 cosa fate?
0: Eh?
2: Alle 18 cosa fate?
0: Siamo qua, abbiamo un programma fino alle 19.
2: Ah, è vero, hai ragione, sì. Alle 18 siamo qua. Perché incredibilmente giocano alle 18.
0: Sì, l'abbiamo detto poco fa, sì.
2: Ah, l'abbiamo detto in prima.
0: Sì. Chi gioca? Scommetto che gioca l'Inghilterra col Congo.
2: Hai ragione, l'Inghilterra affronta il Congo.
0: Ma guarda che coincidenza.
2: Forse però non sai che giocano ad Atlanta.
0: Atlanta
2: a Bergamo.
0: A Bergamo,
2: sì,
0: no?
2: Esatto. Alle 22 cosa fate? Dopo avete cenato, insomma.
0: Guarda, stasera esco a cena.
2: Tra un rutto e l'altro, diciamo.
0: Ma come tra un rutto e l'altro? Ma
2: potete vedere Belgio-Senegal.
0: Bella.
2: Questa è una bella partita, bella.
3: Tu pensa, il direttore di una testata giornalistica che ai propri telespettatori dice questo. Buonasera.
0: Tra un rutto e l'altro.
3: Buonasera da Rai 1 nel partire di questa. Tra un rutto e l'altro. Io sogno questo momento.
2: Alle 2 di notte,
0: sì,
2: ma non dormire
0: mentre scorreggiate. Giusto?
2: Esatto.
0: E questa è l'immagine che tu hai dei nostri ascoltatori.
2: Esatto, mentre lì c'è Stati Uniti, Bosnia, è quello che dovevo dire, ho detto, andate avanti voi.
3: Potevamo essere
0: Stati
3: noi.
0: Uniti,
3: potevamo,
0: mi raccomando. Stati Uniti, Bosnia.
3: Potevamo essere noi.
0: Vincerà la Bosnia.
3: Non credo.
0: Esatto. Davvero?
3: No, Stati Uniti.
0: Davvero?
3: Sì.
2: Ma la vedremo domani, dai.
3: Stati Uniti.
0: Allora, io voglio un giocatore, no? E dove vado a comprarlo?
2: Allora, ci sono
0: dei negozi.
2: Ci sono delle...
0: dei negozi di giocatori.
2: No, ci sono delle stanze apposta dove uno si
0: riunisce. Calciomercato. Tipo l'orto mercato.
2: Pensa che è partito da pochi giorni.
0: Oggi. Ma dov'è che è?
2: Oggi.
3: Allora, ci sono due...
0: C'è un posto.
3: Sì, c'è un posto, tra l'altro, veramente.
0: Dov'è?
3: Un albergo a Milano, non so se è quello in zona.
0: E ci sono i calciatori dentro le vetrine.
3: No, ci sono i dirigenti.
0: Nelle vetrofanie.
3: Ci sono i dirigenti, i procuratori, che si scambiano un po' a questi calciatori. E il calciomercato si basa sostanzialmente su due modi per comprare o vendere un giocatore. Il primo, il più normale, il più tradizionale, è il trasferimento definitivo.
0: E
3: no?
0: Cosa fanno? Lascio, tipo,
3: allora,
0: il prezzo, poi dicono...
3: No, mettiamo che Mario Fargetta viene
0: definitivo?
3: Richiesto da RTL, tu puoi fare, tu che sei il presidente della DM2O,
0: sì,
3: puoi decidere se dare Mario
0: non
3: RTL...
0: Non sono il presidente, ma facciamo finta.
3: Puoi dare Mario RTL in due modi, o con un trasferimento definitivo, cioè, ma stabilisci la cifra di Mario Fargetta e...
0: Io?
3: Sì, RDS...
0: Ma lui cosa prende?
3: No, lui l'ingaggio glielo paga. Noi stiamo parlando di trasferimento.
0: Ah, sono due robe parallele.
3: Sì. L'ingaggio è poi lo discute.
0: Quindi è squadra a squadra.
3: Ok.
0: Invece il giocatore cosa
3: un
0: prende?
3: Attimo. Ah. Un attimo,
0: io non ho tempo, sono qua fino alle 7, ma quindi, non è che non voglio dedicare un'ora a questa roba qua.
2: Vorrei difendere il mio amico Ale, vi prego, spiego.
3: L'altra squadra paga quello che deve pagare, Mario va in un'altra squadra. Oppure c'è il prestito.
0: Ah.
3: Dai in prestito per un periodo di tempo che concordi.
0: Prestito Compass.
3: Dai.
2: Come quando mi presti la macchina, Alberto.
3: Dai
2: tu,
3: in prestito.
2: Me la presti.
3: E Mario va per un periodo di tempo concordato a quest'altra società.
2: Sì.
3: Ci sono poi altri due metodi un po' più complicati che riguardano i riscatti. Il diritto di riscatto.
0: Il riscatto è quando tu praticamente nascondi Mario.
2: Esatto.
0: E dici, se volete rivederlo.
3: Oh,
0: quello è un rapimento. Non
3: l'obbligo è l'obbligo di riscatto. Cioè, se alla fine del prestito l'altra radio dice: cacchio, Mario è proprio bravo, vorrei tenermelo.
0: Sì,
3: allora.
0: Ma chi lo vuole questo caso?
3: Allora, in questo caso ci ritorna a noi.
0: Ah.
3: Ok, invece se prima definisci un obbligo di riscatto, Mario va in prestito in un'altra radio e a fine stagione l'altra radio deve per forza tenersi Fargetta.
0: Ho capito.
4: Fuori onda.
0: Tu short, hai capito?
1: Zero.
3: Economia,
0: io
3: facile,
0: zero.
3: Che
0: io
3: vuole?
0: Zero. A parte che non me ne frega niente.
2: Mi piace. Beh,
0: che guadagnano troppo sti calciatori.
2: Mi piace.
0: E poi dopo non vanno neanche ai mondiali. Figurati se mi interessa il mercato.
4: In onda.
0: è molto interessante, deve essere una cosa proprio, proprio bella da...
2: Poi
0: e poi per... dai ragazzi, che l'anno, fra esatto. 4 anni entriamo anche noi nel...
2: È bello perché noi affrontiamo qualsiasi tipo di argomenti con competenza.
0: Sì, con cognizione di causa.
1: Sì. Ma fin quando dura il calciomercato? Nel senso, cioè,

0: tempo limite.
1: Bravo Shorty, questa è una domanda molto attendibile.
2: A settembre.
1: Fino al da oggi, da questo weekend, da oggi mettiamo, diciamo da lunedì 29 giugno fino al primo settembre. Poi c'è la sessione invernale invece
0: bene,
1: che
0: bene.
1: A gennaio.
0: Tornando invece alla partita di questa notte, un ascoltatore manda un messaggio molto confortevole e dice: oh, meno male che c'è la partita alle 3 stanotte, la guarderò di sicuro perché io a quell'ora scorreggio. Come, come

0: Italo Love. Una canzone del 2019, quindi una canzone pre-Covid, Emanuele su M2O. Siamo di nuovo in diretta, siamo praticamente tutti qui tranne Mario, che è andato a fare la pipì, ma adesso torna e sceglie sempre i momenti migliori per andare in bagno.
1: Eccomi, scusate il ritardo ragazzi, sono qua.
0: Dove sei stato?
1: A fare la pipì.
0: Ah, ecco, almeno sincero. Fino alle 19 Albertino Everyday in questo Merc primo luglio, e la temperatura si è leggermente abbassata purtroppo in alcune zone dell'Italia, anche di Milano ha fatto diversi danni il temporale uragano, quello come vogliamo chiamarlo, come era previsto.
1: Si chiama downburst in termine tecnico,
0: downburst.
1: Sono queste bombe d'acqua improvvise che lasciano dei danni incredibili, no?
0: Aspettate.
1: Alberto!
0: Ma Mario?
1: Puoi chiedere alla Ginger, anche se non è inviata lì sul posto, com'è la situazione della partita?
0: Ma no, lei è inviata, eh?
1: È inviata.
0: In questo momento si trova insieme alla tifoseria del Congo.
1: Sì.
0: Perché non so, ha scelto così. Per guardare ed assistere alla partita che è appena cominciata. Vogliamo collegarci?
2: Vai.
0: Prima delle news? Sentiamola. Ci sei?
3: Esattamente, Albertino! Sono qua, non ad Atlanta, ma in Congo! Sono venuta a vivere questa esperienza perché per la prima volta il Congo ha raggiunto questa fase.
0: Questo traguardo, dove siamo?
3: Traguardo.
0: Ai sedicesimi.
3: Siamo ai sedicesimi, quindi siamo al quinto minuto della partita Inghilterra-Congo. Qui abbiamo un mega schermo davanti. E senti il tifo?
0: Sì.
3: Il punteggio è ancora fermo tra lo 0-0 e ricordiamo che chi vince affronterà il Messico agli ottavi.
0: Quindi sei come mi dicevi al Bar Burangu, giusto?
3: Sì, Bar Burangu, Bar Burangu, bellissimo, forza Congo!
1: Ancora con queste robe, dai.
0: Benissimo, allora dopo ci colleghiamo di nuovo con te. Volevo dare una notizia che non è divertente come quelle che diamo solitamente, no? Le notizie stupide le diamo tra poco, anche se sono tutte vere. Anche questa è una notizia vera, però un pochettino più drammatica. Non è divertente perché proprio nelle ultime ore, adesso mi è sfuggito il nome, come si chiamava il leader dei Village People?
1: Victor
0: Willis, qualcosa del genere.
1: Una cosa del genere.
0: Tu hai proposto di fare questa notizia e non ti ricordo il nome.
1: Mi è sfuggito, però vabbè, la voce dei Village People.
3: Victor Willis dal Congo, ti posso aiutare, Alberto?
0: Grazie Ginger. Victor Willis, che era il frontman dei Village People, a 74 anni, purtroppo ci ha lasciati.

0: rimarrà e il balletto continuerà ad allietare le serate anche di molti.
1: No, anche perché la discografia dei Village People è ampia, ci sono tante altre belle canzoni.
0: Però purtroppo conoscono tutti i Village People solo per questa. A me piaceva.
2: Ed è gol!
0: Per chi?
2: Per il Congo!
0: No! Non ci credo!
2: Guarda! No! Cipenga! Bravo Cipenga!
0: Cipenga!
2: Spara il pallone, trova il fondo della rete! Bravo Brian!
0: Grande Cipenga!
1: Incredibile, a sorpresa un po' questo vantaggio al sesto minuto.
0: Beh,
1: eh?
0: Direi di sì.
1: Tifosi inglesi con le mani davanti alla bocca, però c'è.
2: Qua c'è il delirio, poter. Alberto, il delirio, è esploso il fondo.
0: Ci credo. Non è Bellingham questa cosa, Non è per niente Bellingham. Va bene, possiamo tornare alle news, per favore?
3: Prego.
0: A me piaceva 5 o'clock in the morning.
3: Ma sai che la stavo per mettere?
0: Dei Village People,
3: anzi,
0: davvero?
3: Te la metto.
0: 5 o'clock in the morning, bellissimo.
3: Sai che sì?
0: Questa era fighissima. Però questa, per esempio, non è così conosciuta da parte di tutti, no? Quando si pensa ai Village People. 101.
3: Ciao.
0: Questo è proprio You're Listening to the Best.
1: Lasciami dire che qui lavoravo a Radio Nord Milano.
0: Ma non mi interessa, guarda. The city seems so empty as I'm wandering the streets. Questa sì che è bella, degli Village People. Vabbè. Possiamo leggere le news che sono già arrivate?
1: Arrivaro.
0: Grazie della linea, Felisandro e tutta la redazione. La prima notizia arriva da Latina ed è una notizia piuttosto piccante. Espone striscione con scritto Viva la figa durante il Gay Pride. Arrivano i carabinieri. Cosa vuol dire?
1: È successo un caso.
0: Vabbè, perché arrivano i carabinieri?
1: Perché
0: è una parolaccia.
1: No, perché coloro creava... che da sotto hanno letto questa cosa non l'hanno presa benissimo, insomma.
0: Goliardia,
3: esatto. Comunque poi ognuno ha i suoi interessi, il suo è quello.
0: Vabbè, era una provocazione, sì, ovviamente. Sì, vabbè, comunque fa ridere. Manfredonia, rissa epocale alla sagra della bruschetta causata da un malinteso sulla quantità di aglio da mettere sulla bruschetta.
1: Mi sembra un buon motivo per fare a botte.
0: Bah.
1: Ma li hanno arrestati?
0: Non lo so, però rissa per l'aglio della bruschetta, vabbè. Londra, convegno sul caldo estremo annullato per caldo estremo.
3: Questo è bello.
0: Sì. Stati Uniti, ha arrestato un uomo che per mesi si spacciava come guida di un museo inventando intere storie completamente false per ogni quadro.
1: E questo è un lavoro che potrei fare.
0: Però
1: mi
0: ci vuole fantasia. Ma ci vuole fantasia.
1: Molta fantasia.
0: Sempre Stati Uniti, infermiere organizzano un fight club in un ospizio e fanno combattere gli anziani fra di loro. Tre arresti. Ma tra gli anziani o tra gli infermieri?
1: Tra gli organizzatori.
0: Firenze.
1: Oggi molto belle le news.
0: Firenze, professoressa fa l'appello ma scopre che in classe ci sono due estranei di 26 anni e chiama la polizia. Che cazzo facevano?
1: Bello.
0: Busto Arsizio, cliente non è soddisfatto, litiga con la escort e chiama la polizia che gli fa ottenere solo uno sconto.
1: Bravi sti poliziotti di Busto Arsizio, eh?
0: Hai capito? Italia, non mette mai like ai miei post su Instagram. Donna inserisce questa motivazione per chiedere il divorzio.
1: Vabbè, dai. Sì, le mette agli altri, alle altre.
0: La tristezza, la tristezza. È tutto, sarei andato avanti per ore, ma finiscono qui le news.
1: È vero, un peccato.
0: Ci sono novità dal Congo?
2: Niente, ancora 0-1 per il Congo.
0: Grande

0: Urban Eyes. Questi sono i Chemical Brothers, due amici, non sono fratelli, che si sono trasferiti in una città per frequentare l'università. Esattamente, il corso era storia medievale, dico bene, Sapientino?
1: Dici molto bene, Sapientino.
0: La cosa buffa è che non avevano detto ai genitori che, sì, è vero, si sono iscritti a quella facoltà, ma in verità sono andati in quella città perché lì c'era una famosa discoteca dove loro amavano andare, dove poi evidentemente hanno trovato ispirazione per diventare i Chemical Brothers, no?
1: Però bisogna dire che si sono laureati, e tra l'altro Ed, uno dei due, non quello con gli occhiali, l'altro, insegna anche all'università, quindi alla fine hanno portato a termine entrambe le missioni, quindi insegna storia all'università, soprattutto nell'ultimo periodo è tornato a insegnare di più rispetto al fatto che fa un po' meno concerti.
0: Ma non è una storia bellissima questa?
2: Alberto, abbiamo sbagliato tutto, dovevamo andare all'università, vedi?
0: A fare cosa?
1: Ma tu mai hai studiato presso l'università della vita?
2: Io sì.
0: Quale facoltà, Mario?
2: Terza media.
0: No, non è una facoltà la terza.
1: Ecco, cosa avreste fatto? Architettura, design.
0: Io design, sicuro.
1: Architettura, IED.
0: Sì.
1: Sì, Politecnico.
0: No, che IED.
1: Politecnico.
0: Anche IED. No, allora, qualcuno si offende.
1: No, Politecnico, architettura, architettura.
0: Interior designer!
1: Che spavento!
0: Vabbè, Shorty?
3: Oh, tutto bene.
0: No,
3: però
0: vabbè,
3: anziché insegnare storia, doveva insegnare chimica. È uno dei Chemical Brothers, ma aspettavo sta coerenza.
0: Tre punti per Shorty. Ma quanta simpatia, palate di simpatia.
3: Sì.
0: Va ora in onda la rubrica Le grandi inchieste di M2O. Circa una sigaretta su tre fumata nel mondo viene fumata in Cina. Voi pensavate sul balconcino qui di della radio.
1: Balconcina.
0: Balconcina invece.
2: Scusa, beh, non si può cambiare base, poi fa paura.
0: Ma ancora questa storia.
3: Grande inchiesta.
0: Vabbè, quindi una volta si diceva, uè, quello lì fuma come un turco, adesso invece si dirà fuma come un cinese.
1: Sono più di 300 milioni i fumatori del paese della Cina, quasi un terzo del totale mondiale. E più della metà degli uomini adulti cinesi fuma ogni giorno.
0: Capito? Il fuma fuma è più in Cina. Lo sapevi, Mario?
2: Sono anche ordinati, cioè non buttano a terra la cicca di sigaretta.
1: Quelli sono i giapponesi.
2: E perché loro cosa fanno?
1: Non lo so, in Cina non lo so.
0: Avranno dei portaceni.

0: generi pazzeschi, non lo so.
1: Vabbè.
0: Comunque, secondo me, per esempio, se vuoi aprire un business in Cina, potresti vendere i portaceneri,
1: sì,
0: visto che fumano così tanto.
2: Sigarette non conviene perché è gestito dallo Stato.
0: No, ma certo.
2: Quindi, anzi, per quello che fumano
0: quindi
2: così
0: no,
2: tanto.
0: Io tornerei invece luoghi comuni, insomma, questi modi di dire, no? Fuma come un turco.
2: Adesso bisogna cambiare.
0: Adesso fuma come un cinese. Quindi invece chi scrocca è sempre portoghese?
2: Si dice, no?
1: Come chi scrocca?
2: Sì, sì, fare il portoghese è uno che...
1: Ma no, questa non l'ho sentita
2: pochissimo. È uno che si arrangia e riesce a ottenere cose senza pagare anche.
0: Oppure quando uno è preciso.
1: Lo svizzero.
0: Bravissimo, tre punti per fare.
1: E tirchio?
0: Tirchio, da queste parti si dice genovese. Poi poveri genovesi magari.
2: Ad esempio, in Toscana, i lucchesi, ad esempio, vengono definiti tali e credo che in ogni parte d'Italia abbiano i propri tirchi.
0: Adesso. Ginger!
3: Sì.
0: Adesso. I brianzoli sono anche un po' tirchi anche
3: sì,
0: loro.
3: Sì, sono un po' tirchi.
1: Quindi perché? Perché offendi?
0: No, non offendo.
3: Allora, quelli che guidano male, sapete chi sono?
0: Chi sono?
3: Allora, da noi si dice che o i comaschi guidano male o gli svizzeri.
2: Vedi, è vero, tipo in Toscana il fiorentino, che non si offenda nessuno, è uno che guida un po' in modo sportivo.
3: Vedi.
2: Quindi ogni regione c'ha i suoi, secondo me.
0: E fare
2: me.
0: Il veneziano?
1: Fare
0: il veneziano cosa vuol dire?
1: È un modo di dire, soprattutto adattato al calcio, perché quando tu non dai la palla al tuo giocatore, fai tutto da solo. Te sei un veneziano!
0: Sì, questo me lo ricordo anch'io. Sì. È un'americanata?
2: L'americanata è bella, È uno show, un po' uno spettacolo pulente.
0: Com'era? Ma un'americanata.
2: Esagerato, sì, no? Che non ce n'era neanche bisogno, però.
0: Oh, ma cosa parlo? Arabo io?
1: Cioè, non ti fai capire.
2: Vedi, sì. Vedi, però, ogni ma sì.
0: Sì. Facciamo la romana?
2: Bravo. Cioè, bravo.
1: È vero anche questo.
2: Sì, si dice.
0: Di questo e di molto altro non parleremo più. Cosa?
2: In realtà sarebbe interessante scoprire, secondo, non so se siete d'accordo, di solito non siete d'accordo con me, ma magari stavolta un po' di più. In ogni regione, no? In ogni parte d'Italia, secondo me ci sono riferimenti al tirchio.
0: È una tua proposta?
2: No.
0: No, dimmi, è una tua proposta.
2: Sì.
0: Guarda il regolamento, Mario. Pagina 2. Pagina 2, paragrafo.
1: Lo so a memoria.
0: Proposte di Ale Lippi, vai.
1: Nonostante l'impegno proficuo nel proporre
0: delle idee inutili, la proposta verrà respinta.
1: La proposta verrà respinta perché
0: lo
1: non è
0: lo
1: previsto
0: a memoria il regolamento. Mi spiace.
2: Niente. Non era male.
0: Però eccezionalmente, se volete proprio segnalarci qualcosa, potete farlo.
1: C'è scritto nel paragrafo.
0: Vedi, le sceneggiate napoletane. Antonio, bravo Antonio, hai capito il senso. Aspettiamo i vostri messaggi al 342 65 43 210.

0: Bam, parole che non hanno alcun significato, ma del resto anche questo programma non significa niente, per cui direi che è una canzone azzeccatissima.
1: Beh, me la ricordo, A Ben Ten.
0: No, quella era un'altra, questa è la nuova di Peggy Goo e si chiama Woman. Le 6:30, siamo in diretta fino alle 19 in questo mercoledì 1 luglio. E tra l'altro a Milano in questo momento è tornato il sole, quindi proprio
1: non
0: un clima
1: ci sono più
0: tropicale.
1: Le stagioni di una volta.
0: E abbiamo aggiornamenti dal Congo per caso?
2: Guarda Albertino, c'è appena stata una parata pazzesca del portiere del Congo.
0: Che si chiama?
2: Si chiama non lo so, ovviamente. Però il tiro è stato di un certo Bellingham dell'Inghilterra.
0: Forse la stella dell'Inghilterra.
1: Una delle stelle.
0: Lo conosco io vuol dire che è famoso.
2: Io no, però il portiere ha parato.
0: Il portiere ha parato e siamo a mezz'ora dall'inizio della partita e il Congo è in vantaggio sull'Inghilterra per 1-0. Ha segnato Cipenga
2: che ha fatto un altro tiro in area. Cipenga è scatenato.
0: Ma Ciubeca gioca nel Congo?
2: Cipenga sì.
0: Ciubeca, beh, molto bene.
1: Allora, io comunque la Ginger la vedo bene al processo del lunedì. La vedo bene.
0: Ah. Io tornerei su quello che stavamo invece raccontando prima, visto che abbiamo parlato di che i cinesi fumano più dei turchi, quindi adesso il modo di dire è cambiato, non è più fuma come un turco, è fuma come un cinese, e sono partite una serie di esempi e anche di messaggi degli ascoltatori.
3: Ciao Alba.
0: Ciao.
3: Da noi a Bari, sì, quando parcheggi male si dice parcheggi come quelli di Matera.
0: Aia, quando parcheggi male a Bari parcheggi come quelli di Matera. Io non vorrei essere nei panni di uno di Matera adesso, ambasciatore non porta peso. In Versilia, quando uno ha una macchina da tamarro si dice che è un massese.
1: Sì, confermo.
0: Sergio. Confermo. Cioè di Massa Carrara?
1: Sì, confermo.
0: Davvero?
1: Sì, c'è questo modo di dire.
0: Che cattivi che siete.
1: No, ma ce ne dicono molti anche a noi, eh.
0: Non sono i lucchesi tirchi, ma sono i viareggini che sono scialoni. Scialoni. Andrea Di Luca. Scialoni che vuol dire? Che sprecano?
1: Probabilmente.
0: Mm. Ciao ragazzi, quando un oggetto si rompe dopo poche volte che lo utilizzi, si potrebbe dire che è una cinesata. Max da Roma.
1: Un po' razzista,
0: vero?
2: Però, sì, ma si dice.
1: Però sì, dai, va bene.
0: Calabrese testa dura, Roberto da Cusano Milanino. Beh, sì, un po' sì. Il perugino al mare lo riconosci subito. O è rosso aragosta dopo 20 minuti di sole o urla Gimo.
1: Cos'è Gimo?
0: Da una parte all'altra della spiaggia. Però, e poi vabbè chiudiamo con Michele che dice fare l'indiano. L'indiano sì.
1: Vabbè, dai,
2: non mette le frecce l'indiano.
0: No, fa l'indiano, è uno che non fa finta di non sentire.
1: Pensandoci bene, io che arrivo da Lissone, ci sono nato, fa tutta la mia infanzia. Sì, c'era un qualcosa che si diceva sui lissonesi.
0: Sì.
1: Te sei un crapun de Lisson.
0: Cioè un crapone.
1: Un crapone, cioè uno.
0: Tu ti senti un crapone di Lissone?
1: Ma a me sono terron,
0: quindi chi se ne frega. Andiamo avanti con l'Emmet World delle 18:30, andiamo nel 1997, abbiamo scherzato perché oggi Shorty è tutto in beige, io l'ho chiamato The Man in Beige e adesso mettiamo veramente The Man in Black.
4: Jerry Calapper Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice 8 Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. This is
8: do it all. And they do it old.

0: Freeze.
1: Now freeze up.
0: Sempre bella. Dalla colonna sonora del film nel quale Will Smith era anche protagonista. Siamo nel 1997, un artista completo, era molto bravo anche quando faceva il rap. Era The Man in Black, M2 Old.

0: alla chitarra St. Johnny, che hanno collaborato appunto con il mio amico Mario Get Far e un tale Pazienza
1: Sapienza,
0: Sapienza. Era Buscando Amore,
2: Pazienza non era male.
0: E vabbè, chiedo scusa, posso sbagliarmi anch'io?
2: Ragazzi,
0: da regolamento io posso sbagliare.
2: Ginger.
0: Allora,
2: Ginger.
0: Ci colleghiamo col Congo perché Ginger. Sta per finire il primo tempo di Congo Inghilterra o Inghilterra Congo, valevole per la qualificazione agli ottavi dei mondiali degli Stati Uniti.
2: Come ma bravo!
0: Come ho fatto a indovinare?
2: Ma bravo, attenzione Ginger, qua c'è da intervenire.
0: Come va lì in Congo?
3: Ma in Congo, guarda, c'è stata un'altra occasione fantastica per il Congo.
2: Palo.
3: Sì,
0: palo alto.
3: Attenzione perché Harry Kane va a terra dopo un contatto in area, ma l'arbitro fa subito segno di proseguire, si va avanti.
2: Niente.
3: Siamo al 43esimo del primo tempo, il punteggio è fermo sullo 0-1 per il Congo.
2: Molte polemiche,
0: e
2: molte
0: ha segnato Ciubeca tra l'altro.
1: La partita ha preso una piega
3: molte polemiche.
0: Potrebbe esserci un rigore.
4: Capiamo perché Kane, l'arbitro facendo che Kane si è tuffato, però ovviamente
3: giocatori dell'Inghilterra chiedono il rigore.
4: Chiedono il calcio di rigore.
3: Quindi
0: andiamo in pubblicità.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Qualcuno ha pensato, ma questo pomeriggio non regalano niente? Il programma ormai è finito? E invece no, a 8 minuti dal termine, quasi 7. Mentre il primo tempo di Congo-Inghilterra si è appena concluso con un Congo in vantaggio e un portiere, come si chiama il portiere?
3: Un Pasi,
2: eccezionalmente muro in porta.
3: Prende tutto, ma Mario, fino adesso le sta prendendo tutto.
2: Regaliamo il telomare e lo zainetto di M2O.
4: A chi? A chi?
2: A un ascoltatore.
4: A chi?
2: Che è già in linea con noi da Trento, Manuel.

0: Secondo voi Manuel è uno dei 33 trentini?
1: Beh, chiediamoglielo.
0: Pronto, Manuel?
2: Eccomi qua. Beh, ciao ragazzi, chissà, buonasera.
0: Buonasera, chissà quante volte l'hai sentita questa orrenda battuta che ho fatto io.
2: Ma l'ho sentita anche da te quando sono venuto a trovarvi qualche anno fa.
0: E cosa ti ho detto?
2: Se appunto ero uno dei 33 trentini che entravano da Trento.
0: Con l'articolo 31 ti ho detto. Anche
1: trotterellando.
0: Trotterellando.
2: Sempre trotterellando.
0: Vabbè,
2: sempre.
0: È un gioco di parole vecchio come il mondo.
1: Non sciogli lingua, non sciogli lingua.
2: Esatto.
0: Ha piovuto? Sì, bene, ha piovuto anche a Trento?
2: Ha piovuto tantissimo e sono 18 gradi in questo momento.
0: Ah, ok. Ha smesso e si è rinfrescato?
2: Sì, però adesso sta ricominciando piano piano, quindi... Va bene, sta rinfrescando per bene.
0: Bene, noi abbiamo per le tue vacanze estive, perché tu andrai in vacanza, no? Giusto?
2: Assolutamente sì.
0: Dove vai? Quando vai?
2: Ma fine luglio, bene o male, l'ultima settimana di luglio, penso che andremo nelle Marche a Sirolo.
1: Manuel, bellissimo. Manuel, puoi dirgli anche di farsi gli affari suoi.
0: No,
1: se
0: invece
1: vuoi.
0: Guarda, io sei già stato a Sirolo?
1: Bello.
2: Prima volta, assoluto.
0: Bellissimo. Bellissimo.
2: Mi hanno detto in tanti che è bella, perciò sono anche curioso di vedere.
0: Molto bello, Conero, molto bello. Molto bene.
2: Esatto.
0: Allora
2: esatto.
0: Userai sicuramente con orgoglio il nostro telomare che ti stiamo regalando insieme allo zainetto di M2O. E buone vacanze, Manuel.
2: Grazie mille, io vi ascolto da sempre, sappiatelo sempre.
0: Grazie. Sia
2: da quando eravate la DJ, poi col DJ Time sono venuto spesso a vedervi. Bene. E quindi continuo
0: grazie.
2: Su questa strada.
0: Grazie, Mario, ringrazialo.
1: Grazie, Manuel.
0: Grazie, Manuel. Grazie, Manuel.
3: M2O.
4: Plus de musique.
3: More music.

0: you came to party, I came to party.
1: This boogie is in my soul.
0: Boogie in my soul.
2: Alberto!
0: Ma Mario?
2: This is my favorite song.
0: E anche la mia, guarda, caro Mario. Era Boogie in Your Soul by Chaka Khan. Let me rock you, Chaka Khan. That's all I wanna do insieme a Snoop Doggy Dogg. If you came to party, I came to party. Come on,
3: show them.
4: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Abbiamo finito. Che bello, grazie a tutti per averci seguito.
2: Sì, ma
0: cosa?
2: Sì, ma cosa?
0: Chi?
2: Cosa?
0: Cosa resterà? Che ne so, ce lo dice la Ginger.
5: Cosa resterà di questa puntata?
0: Ammesso che rimanga qualcosa, non lo so.
6: Ma certo, Albertino, rimane sempre qualcosa. E oggi vediamo un po'. Allora, il sassofono non è fatto di sasso.
0: Ah, vedi? Abbiamo imparato questo.
6: Pomeriggio avevamo preparato l'arca, ma fortunatamente in via Massena non è arrivato il nubifragio e l'abbiamo smontata.
0: Meno male.
6: Oggi abbiamo avuto in studio Man in Beige dal pacco grosso. Solo chi era all'ascolto ne conosce l'identità.
0: Ma
6: il nome Walkman prende spunto da Superman, che Albertino conosce.
0: Sì, ho il cella anche.
6: E sempre Albertino doveva fare l'alpino, ma noi hanno fatto fare il servizio di leva. Oggi è la giornata mondiale del reggae. Fargetta ha preso i soldi dal meet and greet del Digitime al Forum.
0: Vergognati.
6: E attenzione, senza farsi nemmeno annusare le ascelle. Albertino si è segnato sulle note del telefono che Beckham l'hanno visto in tribuna a vedere Sinner.
0: Sì, tutto vero.
6: Tra un rutto e l'altro, alle 22 stasera potrete vedere la partita Belgio-Senegal. E tra uno scoreggino e l'altro, alle 2 ci sarà Stati Uniti-Bosnia.
0: Questi sono i suggerimenti di Mario.
2: Sì, no, del direttore dell'ampia
0: pensa
2: banda.
0: Che roba.
2: Anche tuoi.
0: No, no, no.
6: Per le grandi inchieste di M2O si fuma di più in Cina.
0: E quindi noi saremo qui dalle 5 alle 7. Adesso c'è Andrea Mattei, se ascoltate la diretta. Per la replica, Walter Pizzulli. A domani.
7: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli.
8: Madonna, ma che va, Walteri, mamma che famiglia.

0: qualcuno dica Walter! Walter!
1: Walter!
0: Vedi perché?
1: Ehi Walter!
0: E loro temono sempre che io sia la mattina poco sveglio, per nulla sveglio, che stia dormendo. E invece qua in qualità di uomo della sveglia ci sono con i poteri della doppia
2: V. Ciao Walter! Con la doppia.

0: chiediamo noi di farla. Per fate sapere a quelli che sapete che hanno bisogno di una famiglia a quest'ora della mattina alla radio che esiste la famiglia.
1: La famiglia.
0: Ci chiamiamo quelli del morning show di M2O. M2O è il nome della radio e adesso pregherei di far entrare i protagonisti.

0: amico mio da Napoli.
1: 5.50, aspettando l'uomo della sveglia. Cari, andiamo.
0: Ciao, andiamo, dite il nome e la città. Buongiorno.
2: Scusate.
0: Oh, entra, entra.
2: Buongiorno.
0: Vieni.
2: Su, cominciare su. A lavorare. 5.49.
0: Tu inizi a lavorare, io invece sono qui pronto come al solito ad ascoltarvi. Non è mica lavoro.
3: Walter.
0: Sono qua.
3: 5.51, dove sei?
0: Sono qua, ragazzi, sono arrivato. Allora, le 5.58 in questo momento.
4: Oh. Sono le 5.50. Sono Davide di Quarona.
0: Quarona.
4: Ma non incomincio alle 6 meno un quarto.
0: Hai ragione, ma io devo aspettare.

0: sovrapporre, capito?
1: Se la mattina ti vuoi divertire, veglialo. Walter Pizzulli, devi sentire.
0: Grande,
1: Daniele d'Arezzo.
0: Grande Dani, dammene altri, qualcun altro.
2: Ciao Walter, ciao. Buongiorno famiglia.
0: Ciao,
2: Cristiano da Torino, ciao, 5 e 52.
0: Dai, buongiorno.
3: Alla grande Walterino.
0: Piaciuto,
3: ho
0: piaciuto.
3: La tua rata è presente.
0: Allora, buongiorno, perché il pezzo bello da esibire, quello di questa mattina, è il giovedì, lo sapete, ci siamo tenuti la bat puntata, cioè la super mossa tigre, avete presente? Mi è venuto in mente l'uomo tigre, ragazzi, stamattina, super mossa, vai, inizia, vai. Sta per iniziare questa mattina il programma della famiglia, il morning show di M2, forse la puntata più bella di sempre.
4: Beh,
0: vale. Abbiamo bisogno della mossa tigre, raga, e scatabuzzo.
5: Solitario nella notte, va se lo incontri, gran paura fa.
0: Ma perché d'altronde noi e voi ci svegliamo presto, anzi di notte. La notte. La mia sveglia è puntata alle 3.50 per essere qui alle 6:15 con voi in diretta, vai.
5: Misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera tigre.
0: Beh, nel caso foste donne vi vedo un po' più come Wonder Woman, voi capite? Invece tutti i maschietti sono un po' come l'uomo tigre.

0: tardi oggi, quindi
1: solitario la mattina va sulla testa una cuffia. Walter svegliamen, Walter svegliamen, è l'uomo Walter.

dance. La sala 2 sarà la sala latina, quindi se volete ballare in sala 2, datemi, oltre al vostro nome, la città dalla quale ascoltate il morning show di M2O, un titolo di musica latina. Sala 3, anche oggi torna la sala trash. Tutte le trashate. Sala 4, dischi da mare, quelli che vi riportano al mare subito. La sala 5, attenti perché solo per questa mattina, apre la sala 80, cioè tutte le canzoni degli anni 80.

0: che se stai qua mi dai un minuto, metto un disco da 10.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
4: Expert. Gli esperti sempre con voi.
3: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
0: Super puntatona!
5: Sulla Carga 715. Digitale
6: Chicchirichi.
0: Buongiorno ragazzi, sono Walter Pizzulli e il Morning Show.
6: E giovedì, e Valterino è qui.

0: fare, Zed. E adesso devo capire se sei maschio o sei femmina. Mi ha mandato un messaggio di testo raccontandoci, spiegandoci che sta con noi da una ventina di giorni, che ha cambiato radio, mi dice pure quale radio. Sono tutte degne, belle le radio del mondo, lo sapete, noi siamo qualcosa di diverso e c'è qualcosa di grande tra di noi, perché noi e voi dalle 6 meno un quarto alle 9, 3 ore e un quarto tutte le mattine, da lunedì al sabato siamo là.
1: La famiglia. Perché,
0: ciao Zed. Ma Zed non era il robottino, quello che vedevo su Rai 2 un po' di tempo fa, che era una persona, evidentemente un umano. Vabbè, può essere.

come funziona? Se volete ballare nella sala 1 che è già piena a quest'ora di mattina, sono solo le 6:06, datemi il vostro nome, la città dalla quale ascoltate il morning show di M2O e un titolo dance. E alla luci, nella sala 2 c'è la musica latina che in estate

un disco da amare, non da amare, da mare, capito? Cioè i dischi che ti riportano subito al periodo quello estivo. Sala 5, solo per questa mattina abbiamo aperto la sala 80. Io credo, temo, spero, auspico, non lo so, che sarà quella forse più piena. Datevi da fare, il numero di telefono è questo: 342, questo è il prefisso, il numero è un canale.

0: lui è un grande.
1: Chicchirichì.
0: Ancora.
1: Chicchirichì. E giovedì e Valterino è qui.
0: È certo che sono qui come tutti i giorni.
2: Ciao. Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno famiglia.
0: Allora, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5.
2: Stamattina direi sala lenti.
0: Non c'è la sala lenti, non c'è, la sala lenti è l'unica che non c'è, capito?
3: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia.
0: Ma che ripeto, sala 1 dance, sala 2 latina, sala 3 trash, sala 4 i dischi da mare, sala 5 la sala 80, tutte le hit, le canzoni degli anni 80. Vai a lì.
3: Sono Elide da Como.
0: Ciao.
3: Come sempre io, fedelissima
0: cara,
3: alla cara, sala 1 con King of My Castle.
0: Bella, mi piace,
3: e
0: quindi sala 1.
3: Buona giornata a tutti, ciao.
0: Un bacio, ciao, ciao.
2: Buongiorno Walterino, ciao. Buongiorno famiglia, Luca da Lecco.
0: Ciao Luca.
2: Io abbinerei una canzone in due sale.
0: Vai,
2: cioè un disco da mare e anni 80,
0: sì,
2: un Sunshine

0: 0.
1: Ma le donne
2: ciao
1: sono...
2: Walter, ciao famiglia, Maria da Pavia. Io metterei Antico,
1: Winning Freedom. We Freedom. Ce l'ho.
2: Un bacione.
1: Ciao tesoro. Mamma che inizio, raga. Sai che ho perso il controllo dei messaggi? Già è pazzesco, cioè non ci capisco più niente, raga. Perché la sveglia è una cosa seria.

0: Tocca a te, amico.
1: Ciao Walter, ciao Alberto, vorrei ascoltare Sala 1 per me, Flashdance.
0: Mamma ragazzi. Però se iniziamo così chissà dove arriveremo questa mattina, ve lo dico già, eh.
2: Madonna, ma che, Walter?
0: Ve l'ho detto, che famiglia che siamo.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della
1: Ciao Walter, ciao, ciao. Con la doppia V.
0: Lo faremo fino al 31 di luglio, poi ci fermeremo giusto per un mesetto, quello di agosto, per racimolare le idee. Stagione nuova, ci hanno confermati, raga?
2: No.
0: Non ancora, ho speranze che ci confermino, non vi preoccupate. Apposta per ricominciare, si scherza, naturalmente lo sappiamo già. È vero che niente è certo in questa vita qui, ma a settembre poi, come al solito, rimetteremo insieme le idee, le cose che vi sono piaciute in questa stagione. Molte altre che invece scopriremo insieme, sono nuove.

aperto 5 sale. Come funziona? Lo dico per quelli nuovi. A proposito, se siete nuovi, beh, qualcuno ci sarà che ascolta magari per la prima volta o giù di là. Anche quelli che ci ascoltano hanno scoperto e ci stanno testando, ci mettono alla prova per qualche giorno, per qualche puntata. Potete mandare un messaggio, potete scegliervi una sala, fatemi sapere se siete arrivati da poco, perché noi di tanto in tanto, e questa è la giornata, aggiorniamo il registro dei presenti, capito? Quindi vorremmo aggiungere anche qualche tassello nuovo. Se volete mi fate sapere qual è la radio che avete mollato per stare con me, con noi, e vi scegliete una sala. Sala 1 è la sala dance. Significa che nella discoteca del morning show di M2O, se mi date il vostro nome, la città e un titolo dance, vi mettiamo in sala 1 con tutti gli altri, che è già piena. Sala 2 pienissima, ovviamente, visto il periodo, è la sala della musica latina e balli di gruppo. La sala 3 è la sala trash. Cioè sono tutte quelle canzoni che poi dipende da ognuno di voi quello che pensate.

0: di 210. Susi, volevi salutarci?
1: Ehi, hey Walter, ciao, Walterino.
2: Sì.
1: Sono Susi da Varese.
2: Ciao.
1: Sono in giro per strada perché sto andando a lavorare.
2: Che lavoro fai, su?
1: Io lavoro in un negozio d'abbigliamento, perciò...
2: Ah, saldi?
1: Via, pronti coglini.
2: Ma quelli... ragazzi, ci sono i saldi già.
1: I saldi, ma sì, volevo augurarvi una buonissima giornata a tutti quanti.
2: Tesoro,
1: e dai, ragazzi, forza.
2: Dai, dai, dai, bella
1: buona
2: voce.
1: Buona giornata, ciao.
2: Bella voce, Susi, mi piace, grazie, su.
3: Buongiorno, Walter, Andrea da Ventimiglia.
2: Ciao, Andrea.
3: Sala 4 con Brusco.
2: Sotto i raggi del sole, dammi un pezzo, vai. Ma come va? Io ti amo e tu lo sai.
3: Se.
2: È quella?
3: Se.
2: Se.
3: Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se.

0: senza alza. Senti, questa qua ce la possiamo giocare, la spendiamo più tardi tutta, perché ci sono alcune canzoni che non puoi metterne soltanto un minutino, molto di più.
1: Ciao. Walter, buongiorno. Ciao, ciao. Marcello e Anna da Caltanissetta.
0: Ciao ragazzi.
1: Vorremmo andare in sala 4 oggi, canzoni da amare.
0: Da
1: Don Omar, danza

Fortissimo, danzate con me, ballate con noi nella discoteca più grande di sempre, in sala 1 Dance, 2 Latina, la sala Trash, la sala 3, i dischi da mare in sala 4 e per la prima volta in sala 5 le hit degli anni 80. Ora Rough by Picotto.

0: sta riscuotendo. La sala 5 è quella di Vita, le canzoni degli anni 80. New Shoes, I Can Wait, nella versione di Boss and Clara alle 6.22 della mattina.
1: Buongiorno miei cari vivi.
0: Stamattina l'abbiamo aperta la discoteca. Entrate anche voi nella discoteca del programma della famiglia Il Morning Show sulla radio, l'unica radio che si svegli prima delle altre M2O. Ancora a ballare la mattina e la sera. Ripeto, messaggio per gli art director che non sanno più che musica mettere. Ascoltate questo programma e capirete cosa vuole il pubblico. La pancia del paese. Perché spesso non capite più niente ed è per quello, perché i gusti cambiano. Adesso vi facciamo capire. Noi abbiamo messo a disposizione nella giornata dedicata alla discoteca più grande di sempre almeno 5 sale. Si balla in 5 sale separate.

e diventa una gara, un contest, perché per quelli che danno dei titoli altisonanti, dei titoli forti, molti di questi magari li avevamo rimossi, erano soltanto poggiati in un cassettino e non ce lo ricordavamo, gli altri poi cercheranno di fare meglio. Nella sala 1 c'è la musica dance, datemi il vostro nome, la città dalla quale ascoltate la famiglia del morning e date un titolo dance di tutti i tempi. Sala 2 invece la musica latina e i balli di gruppo, sala 3 la sala trash che è già piena, sala 4 i dischi da mare, cioè quelli che ti riportano il periodo estivo, quelli del mare, e

0: Katia, ciao.
1: Sono un quarto da Sant'Arcangelo.
0: Di Romagna, Katia. Romagna.
2: Ciao, Katia.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Bonnie Tyler.
0: Sì, quella lì, Katia, l'ho sentito il tuo audio. Tutto vero, un bacio, me la procuro,
3: Buongiorno Valterino.
0: Ho fatto richiesta, me la procuro.
3: Stefano da Tolfa.
0: Dov'è? Roma.
3: Tolfa, in provincia di Roma, sì, sopra Civitavecchia.
0: Lo so, certo.
3: Dico, ma siccome sono due giorni che non te sento.
0: Come mai? Adesso la giustifica dov'è? Voglio parlare con i tuoi genitori. Ditemi con chi devo parlare, Ste?
3: Uno, due. Ma. Alla fine Devil Man l'hai messa?
0: Amico mio, dovevi ascoltare.
4: Valterino, buongiorno, qui da Tirano, Despacito.
0: Quindi sala 2, ragazzi, piena la sala latina. Beh, d'altronde è estate, Miki.
5: Sta loca, e sta loca.
0: Che bella è sta loca.
5: E sta loca. Mare vero.
0: La metto.
5: Se me la metti mi fai un favore.
0: Dai, la metto. Estate loca.
6: Estate loca.
0: Sono o non sono il vostro DJ?

0: l'hanno capito cosa tirano fuori? Sta loca!
1: State con noi! Perché nulla è come sempre.
0: E anche perché sto per mettere Gigi, lui, il Gigi nazionale. Questo è il Morning Show. Se state qua darete voto 10, fidatevi.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.

every day. Sound

dato voto 10, almeno 8 e mezzo 9. Secondo me, tendendo al 10 e lode, ripassa la canzone di Gigi D'Agostino. Buongiorno miei cari, buongiorno mie care. Allora ve lo dico, le donne sono più dei maschietti. Questa mattina farà felice questa cosa, soprattutto i maschietti, che voi sapete che vanno esattamente.

0: c'ha il suo mare dentro al cuore, sì.
1: E che ogni tanto gli fa sentire l'onda mare, mare, mare. Ma sai che ognuno c'ha i suoi sogni da
0: inseguire. Quando dici canzoni da ma

0: esibito. Il numero di telefono, non chiamate, mi raccomando. No. Perché sono da solo, però vi posso ascoltare. Ascolto i vostri messaggi, li leggo. 342-654-3210. E tu, in che sala balli?
1: Ciao Walter, ciao. Marco da Cabiate. Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Sala 1, Gin & Lemon, Gigi D'Agostino.
0: Ho messo Gigi.
2: Buongiorno, sono Paola di Novate Milanese.
0: Allora, è bello quando vi dite tra di voi colleghe, amiche, compari. Insomma, in questo caso, per esempio, ascoltami perché domani proverò ad andare in onda. Io vi mando in onda, vedi?
2: Vorrei salutare la mia collega Deborah che mi ha detto giusto ieri: ma eri tu qualche giorno fa? La...
0: lasciamola col dubbio. Eri tu qualche giorno fa, Paola? Deborah?
3: Buongiorno, Valterino. Buongiorno, famiglia fantastica. Grazie. Di M2O.
0: Il morning show di M2O. Adesso mi piace che tu sia riuscita a cambiare le lettere, le carte in tavola di questa canzone. Senti,
3: io direi Sala Dance, credo.
0: Sì.
3: Anema.
0: Ma non era Anema.
3: No.
0: Anema. Ame, no, non era Anema. Debbie, senti che
4: Dorime.
0: Senti.
4: Interrimo ad appare Dorime.
0: Ameno, capito? Non Anema.
4: Ameno, l'anzire.
0: Quella era Anime Core, che è un'altra

0: sai che quando arrivate in ufficio, in ditta, in fabbrica, sul posto di lavoro, secondo me dovrebbero accogliervi con questo.
1: Cioè voi entrate, fate il vostro ingresso al capo ufficio, il vostro datore di lavoro, il capo

0: fare, questa l'hai capito? Citazione.
1: Buongiorno famiglia.
0: Ciao.
1: Allora, volevo la sala dei del latino.
0: La musica latina.
1: Stand by me.
0: Bella.
1: Grazie, buona allora, giornata a tutti.
0: Ma scusa, ma intendi
1: Sandra,
0: questa?
1: Sandra dalla provincia di Chieti.
0: Da Chieti.
1: Ciao.
0: Ciao. Questa?

0: 5 questa mattina di diritto finiscono tutte le canzoni che mi state segnalando, sono del decennio 80, una ve la regalo io subito, fammi sapere se ti piace questa. Scotch nell'M280 Disco Band.
1: M2O80.
2: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
3: Ehi, Valtteri, buongiorno,

0: Beh, dalla Sicilia evidentemente con un nome così non poteva che essere così. Certo, potevi essere in qualunque altra parte dell'Italia, ma era più facile, semplice arrivare lì a destinazione. Da Palermo, Saro, un abbraccio grande. Guarda, primissima volta mi dice che ci ascolta. Ma come può essere? Eppure a Palermo abbiamo un sacco di amici. Però bene, benvenuto nel programma. Si chiama Il Morning Show di M2O e noi siamo
1: la famiglia.
0: E speriamo di diventare anche la tua famiglia del mattino, capito? Come quelli del Mulino Bianco siamo noi. Poi ti va di lusso e forse per quello ti abbiamo pizzicato, beccato questa mattina e portato via da un'altra radio. A proposito, qual era la radio che ascoltavi prima?

Dico, aspetta, chiudi un attimo. Apri la sala 1. Basta, chiudi. Apri la sala 2, quella della musica latina. Se volete un disco latino, andate lì, chiudi, apri. Vieni.

0: e vorrei ascoltare Christopher Cross con Sailing.
1: Però Simo non c'è stamattina la sala dei lenti, ma io un giro me lo faccio, guarda. Anche qua ci sta
2: Balli.
1: Faccia da piacione, balli. Anche se uno non sa ballare, chi se ne frega. È bella. Mamma ragazzi. Questa, quando non avete armi

0: Buongiorno Walter.
1: Ciao, ciao.
0: Siamo Irene e Enrico da Livorno.
1: Cosa volete da me, ragazzi?
0: Vorremmo ascoltare nella sala 2 del latino.
1: Ancora latino?
0: Che conosci, di Zenar.
1: Zenar?
0: Chi è? Un saluto anche al mitico Fiche.
1: Allora io non te

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: cioè lo show di tutti i giorni. Anche ci siamo sprecati nel dare questo nome, bisognava dare un nome al programma, l'abbiamo chiamato nella maniera più semplice possibile, perché qua la mattina deve essere tutto facile, capito? Beh. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, ed è facile che entriate qui, che facciate parte proprio del programma, molto di più, che siate parte integrante della
1: la famiglia,
0: capito? Si chiama

0: vincere, di spuntarla su tutte le altre sale. La sala 3, la sala trash, la sala 4, lì dentro ci finiscono i dischi da mare, cioè tutti quelli che vi ricordano i periodi estivi e il mare. La sala 5 è super piena, lì dentro per la prima volta abbiamo aperto la sala 80, tutte le canzoni degli anni 80. 342-6543210, il numero che vi ho dato, lo dico anche per quelli nuovi e per quelle nuove che volessero respirare delle vibra nuove, buone vibrazioni, tra poco potreste sperimentare la vibrazione, quella di ricevere un regalo a quasi le 7 della mattina, perché prima di quel momento c'è il Play With Us, che è il gioco di M2O, il gioco della radio che va avanti tutto il giorno. Vi regalerò per primo questa mattina Telo Mare con la scritta M2O e lo zainetto. Wow.
1: Certo, Walter. Noi entriamo e rispondiamo al capo. Ameno.
0: Sì, abbiamo messo su richiesta di un ascoltatore, abbiamo messo ameno, di un'ascoltatrice meglio, e tutti hanno detto la stessa cosa.
2: Ciao raga, io sono nuovo, Fabio da Varese.
0: Ciao Fabio, nuovo ascoltatore, raga, accogliamolo, grazie. Dimmi,
2: partirei
0: Fabio.
2: Così. I'm blue,
0: grande Fabio, fammi sapere che radio ascoltavi prima di noi.
3: Chiami tutti, ma meno. Ameno.
4: Ma Valterì, levate gli erbini a sta gente.
5: No, Valterino, io sono morta delle risate perché quando tu hai detto balli sulla patata di Stempai mi morta, ti giuro. Ando al lavoro e continuo a ridere perché mi viene in mente proprio la scena in discoteca e i ragazzi balli.
0: E quella è la frase storica, balli, e solitamente 99%, quasi 100% è no, ma non ci penso.
6: Buongiorno Valterì, Giacomo da Roma.
0: Ciao Giacomi.
6: A sto punto puoi pure mettere
0: come per dire, hai messo tutto, metti pure quella. C'hai ragione, Cesare.
7: Buongiorno Walter, sono Cesare dall'Avirago.
0: Ciao.
7: Mi piacerebbe tantissimo ascoltare Sara.
0: Svegliati è primavera. Sì, ma in che sala la metto quella? Perché non è da sala 1, non è da sala 2, non è da sala 3, sono 4, capito?
8: Volte.
0: Oh,
8: Claudio dalla Spezia. Ciao. Ma una domanda, Rondo Veneziano, dove lo metti Rondo Veneziano?
0: Ma anche quella, dove la metti?
9: Ciao Walter, Robby da Bologna.
0: Ciao.
9: Sotto il sole di Riccione.
0: C'ha ragione, sala da mare.
10: Buongiorno a tutti, buongiorno Valterino, Luca da Venaria.
0: Ciao Luca da Torino, ciao.
10: Adesso decidi tu dove metterla, Però secondo me è un Arabe de Palo con la flacca.
0: Bello, beh, dove la vuoi mettere? Quella va in sala 2, sala latina, cari ragazzi miei. Senti, posso mettere un disco che ha a che fare anche col mondo della musica latina, col mondo della musica dance? Mancano 7 minuti alle 7. Buongiorno miei cari.
11: Buongiorno miei cari.
0: È tornato mio amico il DJ Molella, Nick Peloso e per altri.

0: stay with us.
1: Vai Pizzulli a tutto fuoco!

0: prima che si lamentino anche stamattina.
1: Io conosco il conduttore che risponde a tutti,
0: a tutti tranne me. Chi sei?
1: Walter, Walter Picciulli.
2: Dai, M2O. Play with us.
0: Play with us. Certo che mi chiamo, girandomi per tutta l'Italia, la testa l'ha girata di qua, un po' di là, ho detto a chi è che posso regalare telomare zainetto questa mattina? Da Roccella Ionica, Vale! Ciao!
3: Ciao!
0: Abra Calabria quindi, vero?
3: Sì, sì, sì.
0: Senti Valentina, ma quanto dista dalla zona di Soverato, per esempio, Roccella? Cos'è, una 50-60 km? Può essere?
3: Sì, un 60 km.
0: Mi vieni a trovare, verrò un paio di volte. Adesso io azzardo due date che non mi ricordo bene, ma una forse sì. A Ferragosto sarò proprio lì per il Vertical Tour da voi.

0: sicuro se tesoro. Non lavoro.
1: Dovrei venire, ma non mi ricordo la data, forse anche a luglio, ma poi te lo faccio sapere.
0: Sì, sì.
1: Sai che sono rimbambito in questo periodo, però è così. Allora, Valentina, dovete sapere, perché uno dice è in Calabria, mare bellissimo, gente stupenda, si mangia bene, fanno le ferie, sono in vacanza, invece no, devi lavorare, infermiera mia, vero?
0: Sì.
1: Carina lei. Che turno hai oggi?
0: Il pomeriggio.
1: Quindi 2-2-2-6. No, che 2-6, Walter? No. Da che ora?
0: No, dalle 14 alle 20.
1: Alle 20, sì, certo. È lunga. Senti, mi auguro tu non debba lavorare tanto, che vuol dire che andrà tutto bene, ok, Valentina?
0: Infatti,

sappiate, vi basti sapere, tanto si vedrà, si intravede tutto il movimento che ci sarà proprio il 17, che ci sarà la musica di M2O, e sono stato io quello che in questo momento ha scelto proprio la tappa di Alghero per andare in compagnia di uno straniero.

M2O, in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica.

0: DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: Hai visto?
2: Sull'app, canale 715, digitale.
1: Teori, buongiorno, c'è la famiglia, le 7.
3: La famiglia.
1: Più o meno. No, dico più o meno le 7, qualcosina di più. Signori, nuova ascoltatrice, per caso ci ha trovati. Grazie, ho letto tutto il tuo messaggio. Maria Grazia da Cassano Magnago Varese. Grazie, giochi con me, eh.
0: Beh. M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2.

0: Grazia?
1: Hai capito com'è la storia? Lei, Maria Grazia da Cassano Magnago Varese, accompagna il marito a lavoro perché la sua auto è andata, e una mattina, per trovare il bello che c'è nella vita, svegliarsi presto e accompagnare il marito, ha beccato noi, e da quel momento ha deciso di far parte.
2: La famiglia!
1: L'ho spiegata bene, Mari! Ciao tesoro, benvenuta nella famiglia! Vedi che non tutti i mali vengono per cuocere d'estate. Siamo quelli che ti danno la sveglia la mattina, tutti i giorni.

questo è il momento, il tempo della sigla. Avete 20 secondi, il vostro nome, la città, messaggio di testo, no vocale. Ora 342-654-3210, nome, città, Walter. Ma non mi chiami mai. Oh Walter, ma non mi saluti mai.

0: Francesco da Cosenza. Ciao Franci, amico mio.
1: Arriva
0: qui solo. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.
2: Arriva. Dimmi
0: di nuovo.
2: Arriva.
0: Bella amore mio. Allora, siete pronti? Fermi, stop ai messaggi adesso per un attimo, che riprenderanno tra poco, dopo che vi avrò fatto la domanda, perché si gioca così. Signora!
3: Buongiorno Walter!
0: Sta sempre con me?
3: Sto più con te che con mio marito.
0: Anche suo marito è d'accordo. Si gioca da questo momento, meno di un'ora di tempo, entro le 8 della mattina arriverà la telefonata bella, cioè al telefono ascolterete la voce di quello, quella, quelli che si portano a casa il premio, la lampada con la scritta il morning show di M2O. Datevi da fare, si gioca e si vince sempre al 342-6543210. Allora, Walter, dall'ultimo, dai. Ivan da Torino, Tiziano da Roma, buongiorno Walter, non mi saluti mai, Daniele dalla Sardegna. Walter, proposta di matrimonio, me la leggi in radio? Silvia, vuoi sposarmi? Gabriele da Assisi. Ehi! Mi fate sapere com'è andata, Gabri, spero bene per te. Se... Walter, ma come gli fa? Non mi saluti mai, Antonio da Bari, ciao. Rosa, Alba da Benevento, non mi saluti mai. Miriam, ciao. Buongiorno Walter, Tiziano, Mauro da Ascoli Satriano. Walter, sono Alvin, con mio papà e mio fratellino, Alex. Ciao anche te, non mi saluti mai, Pietro. Aspetta, quanti sono, mamma mia. Ma saluta con un bel gnegne Paolo da Trani. Paolo! Su richiesta ormai. Daniele da Catania, Jacopo e Toto, autostrada. Vogliamo salutare anche Loredana e Ginevra. Io ti ucciderò prima. Loredana e Ginevra, ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Francesca da Corato, anche oggi mi farei vincere. Voglio vincere la lambasta, dai. Perché io non vi posso riferire tutto quello che mi viene scritto la mattina. Allora, giochiamo, vi va? Arriva! Che festa. Siamo tutti bambini, è la domanda questa, eh. Io e Sara, io ho due cugini, ognuno di loro ha una sorella. Quanti bambini in totale? Siamo tutti bambini, io e Sara, io ho due cugini, ognuno di loro ha una sorella. Quanti bambini in totale? Vi ricordate come si fa a giocare? Basta mandare un messaggio col vostro nome, la città, la risposta corretta entro le 8 della mattina. Il numero è il 342-6543210. Oh, non lo dimenticate, nulla! È come sembra.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Martin Solveig e Dragonetello alle 7:15 della mattina. Buongiorno, abbiamo iniziato a giocare. Se siete arrivati adesso non avete perso granché, nel senso che avete perso un'ora e passa di programma, ma dico almeno del quiz non avete perso neanche un aiuto.

0: gioca al quiz. È quello del quale tutti parlano, anche perché alle 8 del mattino, dalla viva voce di uno di voi, di una di voi o di un gruppo di voi, ascolterete la risposta corretta e la felicità di questi signori e signore che si porteranno a casa la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. Allora, la domanda di oggi è questa: siamo tutti bambini, visto? Io e Sara, io ho due cugini, ognuno di loro ha una sorella. Quanti bambini in totale? Giocate al 342-6543210. Datevi la chi inizia?
1: Buongiorno Walter, Davide da Mazzara del Vallo. Secondo me i bambini sono sei.
0: Sei bambini, molto bene.
2: Dietro da Canosa, vai. Quattro bambini in totale.
0: Allora non so sei, ma sono quattro.
3: Walter, fammi vincere la lampada, ti prego. Io penso che i bambini sono quattro. Un bacione, Maria da Tricerno sempre. Ciao.
0: Dov'è? Da Picerno ha detto.
4: Due cugini. Buongiorno Walter, Andrea da Piacenza. Secondo me ho quattro. O cinque.
0: Grazie, ho quattro o cinque. Non si può giocare così, ho quattro o cinque, devi dire.
2: Buongiorno Walter.
0: Devi fare una scelta.
2: Terre, i bambini in totale sono sei.
0: Ciao,
5: ciao, ciao Valterino, buongiorno. Giuseppe da Crispiano. Secondo me quattro bambini.
0: Quattro bambini, abbassate sempre il volume della radio, ragazzi. Dai.
6: Buongiorno, dai, Limbiate.
0: Ciao.
6: Bambini sono sei.
0: Sono sei, quattro e sei.
4: Walter,
0: sono
4: buongiorno. Ciao. Giuseppe da Barletta. Oggi è facilissimo, facilissimo. La risposta esatta è sei.
7: Ti faccio i compiti.
0: Sapete che se dite che oggi è facilissimo, c'è l'inno della spocchiosità.
7: Facilissimo.
0: Pensa se ha sbagliato. Beh, lo scopriamo alla fine, evidentemente. Allora, fermi. Allora, siamo tutti bambini, raga, tutti siamo bambini. Io e Sara, io ho due cugini, ognuno di loro ha una sorella. Quanti bambini in totale? Non avete mai vinto nulla?
2: No!
0: Questa è la giornata giusta, arrivano centinaia di messaggi, non dovete lasciarvi intimorire, perché lì in mezzo il 99% sono sbagliati. 342-6543210. Gioca con me. Chiamami.
8: Se ho niente da fare,
0: chiamami Walter.
8: Se ti trovi nei paraggi, chiamami. Chiamami. Se mi cerchi e non mi trovi tu, chiamami. Chiamami. Anche se è troppo
9: tardi. E allora rimanete ignoranti.
0: Raga, voi non dite mai Walter, chiamami, perché sennò parte questa.
10: Buongiorno Walter, Oscar da Leporano. Sono due.
2: Dacci un aiuto.
0: Come?
2: Dacci l'aiuto.
0: Oh, Walter,
2: dacci l'aiuto.
11: Inco.

0: Cotoliva, l'aiuto lo vogliamo in Cotoliva.
1: In Cotoliva lo voglio.
2: In piemontese, Valerino,
1: in piemontese. Senti, ese sì, ma è giapponese, senti. Beh, c'è una ballerina, vi dico solo questa, sta

0: credo, no, non trovo. Dimmi. Presa in giro, mi rendo conto, anche il bimbo che giustamente si lamenta.
1: Walter,
0: ma no.
1: Ma ci stai prendendo in giro?
0: Contate i giri che fai ed è fatta.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe.

0: Siamo tutti bambini, io e Sara, io ho due cugini, ognuno di loro ha una sorella. Quanti bambini in totale?
1: Arriva.
0: Giocate a questo numero mandando un messaggio, non chiamatemi, raccomando.
2: No.
0: Non mi posso distrarre, c'è gente, parecchi qui. 342-6543210. State qua? Tra poco l'aiuto.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Rinfrescati con il gusto di spray

0: e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
7: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da €4,100, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da €4,100.

0: Reception e alla Reception ci siamo noi anche questa mattina ad aspettare quelli che arrivano alle 7:30. La puntualità vorrebbe intorno alle 6:15 della mattina. Ci rendiamo conto che è troppo presto a quell'ora, una mezz'oretta per giocare al gioco più giocato in Italia. Siamo tutti bambini, io e Sara, io ho due cugini e ognuno di loro ha una sorella. Quanti bambini in totale? Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O
1: Station. Attacchi notturni su Kiev, almeno 10 morti e 56 feriti, tra i quali anche due bambini. Centinaia di residenti hanno cercato riparo nella metropolitana bersagliate dai droni russi anche Odessa, Kharkiv, Zaporizhia e Kherson. Oggi festa all'ambasciata degli Stati Uniti a 250 anni dall'indipendenza americana, dopo le tensioni Trump, Meloni e i tentativi di ricucire sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna. Resta l'incognita sulla presenza della premier Meloni. Lo sport, il calcio, Harry Kane salva la sua Inghilterra e la porta agli ottavi dei mondiali. È lui a firmare la doppietta che permette ai Leoni di vincere in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo. Finisce 2-1, passano agli ottavi anche gli Stati Uniti vincenti contro la Bosnia per 2-0 e il Belgio che batte il Senegal 3-2 ai supplementari. Stasera Spagna-Austria, il tennis da Wimbledon, Jannik Sinner batte Borges in 3-7 e avanza al terzo turno. Oggi tocca a Sonego, Cobolli, Barrettini, Grant e Paolini. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Meno caldo e temporali sull'Italia, soprattutto sulle regioni centrali. In mattinata rovesci sull'Emilia Romagna e il centro, andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri temporali al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Buono altrove. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.
0: Ma anche a te cara, io andrei, se siete d'accordo, dove buono altrove, proprio come ogni mattina.
3: E state con noi perché con... nulla ecco.

0: agosto.
1: No.
0: E ci fermeremo per questo tour, queste tappe che ci porteranno in giro anche per tutto il mese d'agosto, ma è già iniziata. Tipo 10 Torino, l'11 sarò a Cossato, Biella, per l'Agri Sound ci vedremo lì, quindi bello, bello, bello. Senti, se sei arrivato per la prima volta qui e in questo momento ti stessi chiedendo

0: Quindi nell'ora bella, tra le 8 e le 9, vi chiederò di entrare in una delle sale che vi racconterò. Sono tante questa mattina, 5 perlomeno. Prima però giochiamo. Entro le 8 arriverà la telefonata bella. Mi auguro tanto di chiamare proprio te. Ti sto indicando con l'indice, tu che hai giocato adesso. La domanda è questa: siamo tutti bambini, ok? Fatto? Io e Sara, io ho due cugini, ognuno di loro ha una sorella. Quanti bambini sono in totale? Il numero è il 342-6543210.
1: Il numero per la risposta al quiz di oggi è il numero 2.

0: tutti i bambini, io e Sara. Io ho due cugini, ognuno di loro ha una sorella. Quanti bambini in totale?
1: Walter, Marco, Serena e il piccolo Tommaso.
0: Ciao Tommy!
1: Da Trieste,
0: com'è bello?
1: Sei!
0: Ciao
2: Walter, buongiorno. Francesco da Stigliano.
0: Oh, Stigliano e Matera.
2: Matera.
0: Io lo so dove sì.
2: La risposta esatta è 6 bambini in totale.
3: Buongiorno, Mare da Terracina, credo siano 2 bambini.
0: 2 bambini, no? Sono di più di 2, vi do un aiuto, vai.
4: Abbiamo contato i giri, erano 3. Ciao Walter, Catemano da Crotone.
0: Boh, non ho capito.
5: Walterino, buongiorno.
0: Mi pare che l'amico di prima da Crotone abbia detto 3.
5: E da Foggia.
0: Ciao, da Foggia, che dici?
5: Secondo me ne sono 3 bambini.
0: 3 bambini anche a Foggia, dicono 3, raga. Vai.
6: Walter, stamattina secondo me il numero è 2.
0: È 2 il numero, lo vedi, no?
5: No.
0: Sono di più di 2, di più.
7: Walterino, buongiorno, Andrea da Montefiascone.
0: Ma senti la bellezza di attraversare tutta l'Italia nel morning show di M2O, che bello, dimmi.
7: La risposta corretta secondo me è 2.
0: 2 anche
5: Walter,
0: lì, no?
5: Buongiorno, Marco da Modica.
0: La Sicilia.
5: Secondo me la risposta esatta è 4 bambini.
0: 4 bambini,
8: Walter,
0: ragazzi.
8: Walter, buongiorno.
0: Ciao.
8: Giuseppe da Barletta.
0: Chiedete l'aiuto.
8: Ma tu è facilissimo oggi, facilissimo. La risposta esatta è 4.
0: Allora, se doveste dire, mi dovesse scappare di dire che è facilissimo, c'è subito l'inno della spocchiosità che fa per tutti.
9: Dacci un aiuto.
0: Dacci un aiuto.
9: Dacci un aiuto.
0: Senti che aiuto.

0: Con la scritta il morning show di Meduolo, domanda del quiz, è questa: siamo tutti bambini, io e Sara, io ho due cugini, ognuno di loro ha una sorella, quanti bambini in totale?
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart
1: il sabato alle 21, solo su M2O.

0: Lidl, vale davvero.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
15: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Credevo sarebbe stato più semplice, invece no.
1: No.
0: Siamo tutti bambini, io e Sara. Io ho due cugini, ognuno di loro ha una sorella. Quanti bambini in totale? Basta giocare al 342-6543210. Si vince?
2: Beh.
0: Sì, si vince sempre, ogni mattina. Tra poco sentirete, ascolterete la telefonata bella. La faccio io. Dovreste ricevere una telefonata da 102. Vi parlo dalla città di Milano. Rispondete, per favore, se vuoi sentire il battito del mio cuore, che era una canzone. Soprattutto se vuoi portarti a casa la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. Allora giochiamo, dai!
3: A tutti! Uè. Sono Sara da Vico Pisano, secondo
0: me... buongiorno a tutti!
3: Buongiorno a tutti!
0: Dimmi, Sara!
3: I bambini sono 8!
0: Sono 8! No, cominciamo a sconfessare qualche risposta. 8 no, sono troppi, ragazzi!
1: No.
0: È sbagliato, avanti, dai, che ne voglio sentire tanti. Dai.
4: Ciao, Walter!
0: Ciao,
4: buongiorno,
0: ciao.
4: Francesco da Cagliari! Che I dite? Bambini sono 3!
1: No.
0: No! Sono di più di 3! Aiuto anche a Cagliari, ma anche a tutti gli altri che iniziano a giocare adesso. Avete pochi istanti. Più di 3, meno di 8, vai!
5: Ciao Walter, per me sono 8 i bambini.
1: No.
5: Ciao Silvia
1: no.
5: dalla Spezia.
0: Sono di meno di 8.
6: Ciao Walter, ciao. Cristian da Legnano.
0: Hai sentito che c'è tutta l'Italia, che bello. Dimmi
6: secondo
0: Chris.
6: Me i bambini sono 6.
0: Sono 6? Allora.

0: ogni dubbio, sei no, eh? Comunque
1: ciao,
0: sei.
1: Walter. Laura di Mantova.
0: Laura, che c'è che ti sento sottotono? Secondo me è sul treno lei, sentiamo.
1: La risposta corretta è 6 bambini.
0: No!
2: No!
0: No, Laura, non è 6.
3: Buongiorno, Walter. Ciao. Siamo Alex, Marco e Tommaso da Como.
0: Da Como.
3: E per noi la risposta
0: Como
3: di oggi è 3.
0: 3!
2: No!
0: Non è 3, è di più di 3.
4: Ciao Walter, sono sempre Riccardo di Piacenza.
0: Dimmi.
4: Secondo me la risposta è 3.
0: È 3.
4: Chiamami. Ciao,
0: chiamami,
4: ciao.

0: Chiamami,
1: mi buongiorno prego. Walter. Ciao. Ermete da Pizzo.
0: Ermete, Pizzo Calabro.
1: Risposta esatta, sono 6 bambini.
2: No,
0: no, non è 6, non è 6, raga. Vai.
3: Buongiorno Walter con la W.
0: Ciao,
3: Lenny de Gorizia.
0: Lemme lemme.
3: Secondo me sono 4.
0: No.
3: Buongiorno
4: Walter, buongiorno Angelo da Enna. Secondo me i bambini sono 2.

0: No!
1: Di più di due, Enna, di più di due.
2: Ciao Walter, Vincenzo da Montebruno.
1: Dov'è?
2: I bambini sono sei.
1: Avevo capito Montebruno.
0: No!
1: Non sono
3: Bruno
1: sei.
3: Walter, buongiorno.
1: Non è che poi mi scrivete dopo, ma no, ma è sei. Non è sei, non è.
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, Sonia da Roma. I bambini sono tre.
1: No! Di più.
4: Ciao Walter, sono Katia da Modica. Secondo me la risposta è 4.
1: Qua, no, di più, l'ho detto, di più, sì.
5: Vai. Ciao Walter, Stefania da Varese.
1: Ciao.
5: Sto ancora dormendo, però a me sembrano 8 i bambini.
0: Mm.
5: Ciao, buona giornata.
1: No.
6: Dacci un aiuto.
1: Oh
6: Walter, dacci un aiuto.
1: Senti questo, vi do, guarda.

0: Walter.
1: Devo correre, correre, correre, correre.
2: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: mattina.
1: Lo so, ragazzi, vado a Manzago, Fabrizio! Non fate chiasso che Fabri è al lavoro. Fabrizio, ciao!
2: Ciao!
1: Ciao! Fabrizio,
2: come state?
1: Bene, tu come stai, Fabri?
2: Benissimo.
1: Mi fa piacere
2: che mi avete chiamato.
1: Ma stai scherzando, Fabrizio? Ma guarda, ma tu ci hai sperato per un po'?
2: Io ci ho sperato per un po'.
1: Lo vedi?
2: Ogni tanto chiamo.
1: Ogni tanto mandi un messaggio e questa è la giornata tua. Allora, Fabrizio, Vanzago, che è, cos'è? 18-20 km da Milano più o meno, vero?
2: Un po' meno,
1: un
2: sì,
1: po'
2: comunque
1: meno, un po' meno.
2: Siamo attaccati a Milano.
1: Siamo lì. E io invece che credevo che però di fianco aveste, perché tanto, se tanto mi dà tanto, Vanzago, Vanzaghello. Invece no,
3: no.
1: È dall'altra parte.
2: È un po' distante, esatto.
1: È un po' distante, lo vedi. Ma con voi non vi siete offesi che uno ha chiamato il paese Vanzaghello e voi siete Vanzago e sono distanti però e non c'è gemellaggio?
2: Ma
1: non
2: ve la
1: siete
2: no.
1: Non ce ne frega
2: siamo
1: niente
2: bene così.
1: Non ce ne può fregare di meno. Va bene, salutiamo anche gli amici di Vanzaghello così a caso. Allora, Fabri, tu sei già sul posto di lavoro?
2: Io sono appena entrato sul posto di lavoro, sì, non ho ancora cambiato.
1: Sei un responsabile.
2: Quindi sono pronto per iniziare la mia, sì, la responsabile manutenzione.
1: Dai, grazie, perché che lo dobbiamo andare a lavorare, dai. Senti, siamo tutti bambini, mi vedi? Io e Sara, io ho due cugini, ognuno di loro ha una sorella. Quanti bambini in totale, Fabrizio da Vanzago?
2: 5.
1: Ma certo, ragazzi, dai. Ma era facile oggi oppure era un po' complicato?
4: Ti faccio i complimenti.
2: Diciamo che ci ho pensato su un attimo.
1: Al mio 3, pronto Fabri? 1, 2, 3. Allora che la puoi buttare lì. Dai che è al lavoro lui. Ti faccio arrivare la lampada del morning show di M2O, creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Dove la porti? A lavoro? Non credo, vero?
2: No, non credo. Resta a casa.

dammi un minuto. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da

0: 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tua la strada. Tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Dai, dai, che apriamo la discoteca!
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Dovunque, dappertutto, sempre, da lunedì al sabato, il morning.

0: Silenzio loco! Ma sono costretto a parlare perché è finita la canzone. 8, 7, 6. Datevi da fare in quale sala vi metto a ballare questa mattina. Tirate fuori un titolo dance. Vi metto in sala 1, Latina 2, la sala 3 scela 3, la sala 4 i dischi, quelli dell'estate, i dischi da mare. Sala 5 la sala 80. Tutte le canzoni, le hit degli anni 80. Ma ora...
1: Auguri augurissimi nel morning show di M2O.
0: Allora andiamo avanti con auguri augurissimi. Finché non vi fermerete voi, voi intanto prenotatevi anche per domani l'indirizzo di posta elettronica al quale farmi arrivare il vostro nome, la città, nome, città e telefono della persona che volete io contatti. Però poi sinceratevi che quella persona sia contattabile, cioè fate in modo che riceva la telefonata, che risponda, va bene? Allora l'indirizzo è questo: auguri augurissimi chiocciola m2o.it. Walter! Anna, la mia Belinda, compirà 45 anni. Mi farebbe tanto piacere se potessi dedicarle un augurio. Per me è una persona straordinaria, intelligente, paziente, bellezza rara. È riuscita a cambiarmi profondamente, rendendomi una persona migliore, semplicemente con il suo modo di essere. Che belle queste parole, è Davide lui, eh? La cosa che amo di più è ascoltarla, starei ora a sentirla parlare, perché ogni sua parola riesce a farmi riflettere, sorridere e vedere il mondo con occhi diversi. Se potessi farle arrivare un grande buon compleanno, potessi, lo faccio. Buon compleanno, Belinda! Alla Belinda! Regalo bello, Davide da Treviglio, è lui che se n'è ricordato. E poi Walter, ti ascolto ormai da 4 anni. Mauro da Siena, oggi sono 44 ed è in Sicilia lui. Mauro, tanti auguri, auguri a te. Mi raccomando, prenotatevi già per domani, ma non fatelo domani mattina, fatelo oggi.
1: Auguri augurissimi.

si apre. E allora si apra la discoteca. La discoteca. Abbiamo 5 sale nel programma che state ascoltando, che si chiama il Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli e apro le porte. Voi vi potete scegliere se dietro la porta 1 volete ballare con quelli della dance, un titolo col vostro nome e la città, dance. Sala 2, la musica latina. Sappiate che dalle 6 meno un quarto alle 7 è stata la sala quella più piena e ballata. Sala 3 è la sala trash. Tutte le canzoni che secondo voi sono considerabili trash vanno a finire lì. E poi la sala 4, dischi da mare, non da amare. I dischi da mare, cioè quelli che ti

0: andando sta giornata? Lei.
1: Qui sta piovendo.
0: Ma dove sta piovendo?
1: Ci sono 20 gradi.
0: E sta piovendo. Dove?
1: Però ha già rotto le scatole. Fate tornare il sole.
0: Ma mi fai sapere dove?
1: Ciao Giorgia da Modena.
0: A Modena sta piovendo. Ma veramente sta piovendo lì? Qua fa un caldo. Allora dai, iniziamo. Da chi cominciamo? Da lui.
2: Andiamo in sala 2 con Bailando di Enrique Iglesias.
0: Quindi

0: De Quagia Silvia.
1: Ciao, buongiorno, Silvia da Lucca.
0: Ciao.
1: Sala anni 80, Let's Dance di David Bowie.
0: Mamma, David Ciao. Bowie, il Duca, ragazzi.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno Valterino. Dimmi. Io direi sala 1 Dance con Disco Inferno.
0: Mamma, ma siete ammattiti. Dai, lascio su un pezzettino. Mauro Michelini, lascio.
3: Beh.
0: Sei sicuro?
3: Beh.
0: Sicuro, sicuro?
3: Beh. Beh.
4: Mamma, ragazzi, è il Morning Show, la radio M2O. Ci riconoscete subito la mattina, ragazzi. E voi cambiate, voi girate, poi vi fermate lì perché lo capisci che siamo noi. Siamo il programma, il primo programma del mattino, 6 meno un quarto, 9, dal lunedì al sabato siamo
5: la famiglia.

0: con noi, perché nulla è come sembra. Voi ci aggiungete la creatività che volete.
1: Che fa? Walter, la soluzione è state con noi, perché nulla è come sembra.
0: Capito come? Estate con noi, perché nulla è come sembra. Allora, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, la sala nella quale metto Ale. Credo sia la sala dance la sua, vero?
2: Buongiorno Walter, sì, Alessandro, sì. Da Misano. Stamattina, sala 1, Memories dei Netsway. Sì. Bellissima. Sì, sì.

0: a Roma sta piovendo finalmente, un po' di freschetto finalmente, dopo sto caldo.
1: Hai capito? Su I Love You Baby voi ci raccontate anche come siete messi, come l'umore.
2: Voglio andare a ferie, voglio andare a ferie.

0: sono tutte belle. Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione, c'è confusione.
0: C'è molta confusione.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick dall'Angelica.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
15: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
16: Conviene al tuo portafogli.
17: E alle nostre vacanze romane.
18: Anche se non siamo a Roma!
15: Solo alla Coop conviene a te, conviene a te.

0: succede,
1: succede. Che non ci chiamerai mai. Milo è l'uomo della sveglia per noi.
0: Guarda che vi ho già chiamati due volte questa mattina per regalarvi la lampada del morning show di M2O. Anche il telomare, lo zainetto griffato, firmato M2O. Pensa voi, sdraiate al sole, che meraviglia, con lo zainetto lì in bella vista. Fatelo vedere, perché così si muore di invidia evidentemente. E sdraiati sul telomare, che è fighissimo, bello vero. L'estate è diversa, anche per quello noi vi diciamo di provare a dire estate con noi, perché nulla è come sempre.
2: Estate con noi,
3: perché nulla è come sembra.
0: Vabbè, bimbi numeri uno. Allora, le

senti la musica che vuole, la pancia del paese è quella che ascoltate nel morning show di M2. E infatti ci sono le 5 sale separate. In sala 1 c'è la musica dance ed è piena, così potete capire quali sono i titoli, quelli più frequentati. Sala 2 è la musica latina, tanti amici e tante amiche soprattutto che vogliono sfruttare il bonus scuola di ballo fatta durante il corso dell'ultima stagione. E poi sala 3, sala 3 e la sala 4, lì finiscono i dischi da mare, quelli che vi riportano proprio al periodo del mare, dell'estate. Nella sala 5 per la prima volta questa mattina, e funziona ma lo sapevamo, tutta la musica degli anni 80, quindi le canzoni di quel decennio lì. 3, 4,

0: Lavorare, mi tocca oggi, sì, a lavorare.
1: Quando la fai, cosa? Un'altra reunion della famiglia, sì. Quando la fai,
2: la faremo.
1: Sono Vincenzo da Seregno. Grande. E da noi sta cuocendo anche il manubrio
2: dell'auto. Mettete le uova a cuocere, la faremo presto, un'altra reunion del morning show di Omedua, non vi preoccupate, ma tanto poi sono in giro per l'Italia anche per questo tour. Mi fate salutare Sandra? No! Dalle parti di Novara no, quest'estate c'è proprio no. Ma sarò accostato Biella l'11 per AgriSound, quindi ti aspetto lì, ok? Vieni lì e insomma ci divertiamo, anche perché sarà un evento pazzesco. Vi

0: Walter, ma l'hanno fatta la versione cara io, cara tu, karaoke.
1: Dai, facciamo il karaoke.
0: Allora abbiamo detto dai facciamo il karaoke. Volete sentire la famiglia cosa ha prodotto questa mattina? Senti, dammene uno.
2: Ma è bello andare in giro per i colli volo.
0: Dai, dammene un'altra, dammene un'altra.
3: Spa special che ti toglie i problemi.
0: Dammene un'altra, dammene un'altra.
2: Ma è bello andare in giro con le ali sotto.
0: Dammene un altro, un uomo.
4: Com'è bello andare in giro con le ali sotto i piedi.
0: Sotto un'altra, sotto un'altra, vai.
2: Una donna, no.
0: No.
2: Ho una Vespa e domenica
0: è già. Dammene un altro, vai.
5: Beppe, truccate, anni 60, girano il centro, sfiorando il
0: 90. Dammene un altro, vai.
2: Una donna, no.
0: Che meraviglia.
2: Ho una Vespa, domenica è
0: L'ultima, vai.
2: Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto
0: qua
2: i piedi.
0: Qua lo dovete dire, che bello che è, che famiglia, ragazzi.
1: La famiglia
0: del mondo.
6: Madonna, ma che, so. Valteri.

0: estate con noi, perché nulla è come sembra.
1: È arrivato lui, guarda, ma come, ma che significa? Scusa.
2: Comunque vorrei dire, tutti questi che cantano, il significato di questa canzone non lo conosco.
1: Ma che ne sai? Ma cosa ne sai tu? Ma non ho capito. Ma

0: estate, arrivo, eh.
1: DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso, lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
10: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi.

0: su, mezzo non tuo.
1: Sì.
0: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
0: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACE
0: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io.
0: Ok, socia.
2: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a Eolo.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: notte su M2O. Suona così.
1: Walter, dalla forte, Walter.

0: Io ascolto tutte le mattine, buttali giù dal letto.
1: L'idea è proprio quella, infatti per quello vi diciamo estate con noi, perché nulla è come sembra. Perché? Perché ci sono quelli nuovi, quelle nuove che cambiano radio, arrivano qua da noi nella mattina, devono capirci qualcosa.
2: Ciao Walter, buongiorno, buongiorno famiglia, buongiorno tutti.
1: Ciao.
2: Intanto volevo dirti che è estate con noi. Però volevo capire perché nulla è come sembra. Perché realmente io direi tutto
1: bello,
2: è come sembra,
1: cioè sei, carina.
2: Il morning show è questo, è famiglia, è ritmo, è svegliarsi di buon umore la mattina, è farsi trasportare dalla musica, dalle canzoni, dai ricordi. Quindi estate con noi perché tutto è come sembra.
1: Sei meravigliosa.
2: Ciao Maria Teresa dalla provincia di Palermo.
1: Ciao tesoro, ho segnato tutto

0: esibiamo i pezzi forti. Il pezzo più forte è proprio questo. Quando cerchiamo di aprire la discoteca più grande di sempre. Tutte belle le sale di oggi. Sono tutte belle le sale del morning. Sala 1 dance, nella 2 latina. La sala trash bene, pure quella. Sala 4 i dischi da mare. Cioè non da amare, non è roba d'amore.
1: Amore, amore, amore, amore.
0: No, da amare, quelli che insomma ti ricordano l'estate. E poi

0: fammi sentire com'è che è andata. Vai.
1: No,
0: questa te la faccio fare dopo, vai.
1: Guarda, onestamente, Walter, ti posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Se mi chiami, oggi mi svolti la giornata.
0: Ciao, Susi.
2: Buongiorno, Marina da Milano. Dove mi metti? You not me not ma fina, baby.
0: Michael Jackson, ti metto dove vuoi con quella canzone.
3: Comunque vorrei dire che tutti questi che cantano il significato di questa canzone.
0: Questo è quello di...

0: quando mi fermate ogni tanto, grazie.
1: Mi sono licenziata. La la la la la la.
0: Sei licenziata
1: da un posto tossico. La la la la la.
0: Cioè lei praticamente adesso è felice perché sei licenziata da un posto nel quale non stava bene. Hai fatto bene. Senti, chiuderei così con questa canzone che secondo me è esibita bene e forse si è avvicinata tra tutti quelli che l'hanno esibita questa canzone, perché è complicata. Punjabi MC, lei o lui, credo sia, ma lei l'ha fatta meglio di
1: lui. Ni mi atto ku di tir pa ke rakh la pal vich mukhda luka ke rakh la ave karina kise de naal pyar mundeyan to bach ke rahi ni tu na hone hoy mutyar
2: bala barteri leva de yerbina sta jerke
1: pal vich mukhda luka ke rakh la.
0: Io ne ho sentite di versioni fatte dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici di questa, la migliore è questa.

0: Gabri Ponte con Jovanotti. Sai che mi è piaciuto molto, non so se hai dato un'occhiata per esempio alle stories di Gabri quando cercavano di mettere insieme proprio le sfumature di questa canzone. Gabri numero uno.
1: Io ti dirò di più. Dimmelo. Ma sai che Gabri Ponte io lo becco sempre all'incrocio vicino a casa mia perché abita lì accanto.
2: Massimo, ma fa supermercato anche lui.
1: Sì, come... L'ho beccato al supermercato anche lì di fianco.
0: Cosa ha preso?
1: Non lo so, mi faccio gli affari suoi adesso.
0: Io guarderei nel carrello di Gabri per capire.
1: Sai quelle cose che stai camminando e dici: ma io ti ho già visto?
0: Ah, già! Ma come? Dai! A domani mattina alle 6:15 c'è Davidino. Ciao!
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Adesso mi dici cosa stai lì sulla porta a ridere? Dove vai stamattina?
0: Ah, ho capito!
1: Vai a fare la revisione questa mattina. Si chiama revisione della macchina di Walter Pizzulli. Vabbè, dai, ciao Walter.

Zulli è scappato, si è sentita anche la porta perché aveva il meccanico per la revisione da sistemare. Eh sì, erano proprio Bastille con Pompei, appena ascoltata alle 9.03 minuti. È giovedì mattina su M2O. Buongiorno a tutti, benvenuti, anche bentornati. Un Pizzulli se ne va, un Rizzi invece è appena arrivato qui in diretta. Quindi vogliamo ricordare anche subito le cose importanti. 342-654-3210. Queste le nostre coordinate che vi serviranno sì per interagire con la diretta, ma anche e soprattutto per giocare con Play With Us. Intanto vi dico già che secondo me in questa prima ora ne avremo da discutere, visto che vorremmo parlare di un nuovo fenomeno, il cosiddetto chrono working. Lavorare sì, ma nel momento della giornata che preferite voi, non i vostri responsabili o i vostri colleghi. Siete dei gufi, vi piace vivere la notte? Bene, potete lavorare anche alle 3 di notte, non so come sia possibile, però in questo caso ci sono anche, diciamo, queste possibilità personali. Ecco, se avete un'idea, un orario preferito per lavorare al mattino presto, la sera tardi, potete già raccontarlo appunto al 342-654-3210. Questo è il numero che vi servirà anche per giocare con Play With Us. Oggi la canzone è facilissima, visto che siamo proprio nel pieno, nel centro, nel momento, nel cuore dei mondiali 2026 di Stati Uniti, Canada, Messico. Allora anche la colonna sonora dei mondiali la conoscete bene a memoria. Shakira e Burna Boy, Dai Dai, questa è la canzone del nostro Play With Us che vi permetterà di vincere il telomare e lo zainetto di M2O. Insomma, tutto il necessario per la spiaggia.

0: bella che era questa canzone, Nerd con She Wants to Move, alle 9:09 minuti. Giovedì mattina siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi. E quanti messaggi state già inviando al 342-654-3210? Così dei saluti.
1: Buongiornissimo,
0: a caso.
1: Buongiornissimo Davidino. Buongiornissimo Samuele da Troparello. Dai, siamo pronti per una nuova puntata.
0: Ma grande, ma ti sento bello energico. Bravo Samuele. Allora, guarda, anche per te oggi abbiamo preparato un po' di notizie da sesta pagina. Quelle notizie che per ragioni ovviamente di opportunità internazionale non trovano riscontro

scontro nei grandi titoli dei giornali nazionali e internazionali, ma meritano comunque di essere discusse, soprattutto se siete dei lavoratori e ancora di più se siete dei lavoratori in causa. Qui mi viene fuori l'avvocato, perché la notizia arriva da Venezia, visto che sono bastati 5 giorni di lavoro in un hotel a 5 stelle lussuosissimo del Lido di Venezia, che sciccheria tra l'altro nei giorni del festival, che è costato molto alla società di gestione in questo hotel, visto che la società è stata condannata a pagare circa 60.000 euro a una cameriera stagionale dopo che il giudice del lavoro e la corte d'appello, quindi siamo già in un secondo grado, hanno dichiarato illegittimo il suo licenziamento. E uno si dirà: ma porca miseria, ma ci ha lavorato 5 giorni e 60.000 euro di risarcimento? C'è qualcosa sotto, ci siamo documentati, perché alla base appunto di questo contenzioso c'era un'abitudine non propriamente legittima da parte dei gestori dell'hotel di far frequentare con 2.000 virgolette appunto alle risorse umane i locali dell'albergo per 3 giorni prima dell'inizio ufficiale del contratto. Ecco, il giudice ha considerato questa frequentazione per 3 giorni lavoro nero e così appunto è arrivato a condannare la società di gestione dell'hotel ad un risarcimento di 60.000 euro.

appena verificato una cosa sul testo di questa canzone bellissima. Anche ieri c'era un pazzo in giro per Milano in macchina, finestrini abbassati, che aveva questa canzone a manetta. Evidentemente stava ascoltando M2O, e quel pazzo ero io in giro per Milano. Visto che mi piace tantissimo la nuova di Peggy Gou e Aira Star, si chiama Woman, appena ascoltata nel nostro M2Hot. Novità delle 9:14 minuti, ma vi stavo dicendo che in questo momento mi stavo interrogando sul testo della canzone di Peggy Gou, perché c'è appunto quel sottofondo durante il ritornello che dice a digi dang dang dang dang. Io ho controllato se fosse coreano, in realtà invece no, è solo un suono onomatopeutico che però potrebbe essere tradotto come uno scavo. Ecco, quindi e digi è uno scavo, però sarebbe inglese. Insomma, chiedo magari agli amici della Corea del Sud che parlano correttamente la lingua se ci sono dei riferimenti ovviamente di quel paese meraviglioso da cui proviene anche Peggy Gou. Chiusa questa parentesi, abbiamo ancora un po' di notizie da sesta pagina, perché c'è una notizia che farà discutere i futuristi. Mi spiego bene. C'è stato un dietro front da parte dell'azienda della Ford, la conoscete tutti, quella delle automobili, visto che ha richiamato al lavoro 350 ingegneri dopo il parziale fallimento dei suoi sistemi automatizzati di controllo sulla qualità basati sull'intelligenza artificiale. Di fatto, questi 350 ingegneri erano stati lasciati a casa per dire: guarda, mi dispiace carissimo ingegnere meccanico, qui abbiamo un sistema di intelligenza artificiale, tu te ne puoi andare, ovviamente con tutte le ripercussioni e tutta la delusione del caso. Detto questo, il sistema di intelligenza artificiale ha fallito parzialmente, perché, come diciamo sempre, bene l'intelligenza artificiale, ma il supporto e il rapporto umano deve essere qualcosa di imprescindibile.

0: Getaway, appena ascoltata su M2O. Daniele, prego.
1: Io adesso voglio il doppio dello stipendio.
0: Questi ingegneri qui vanno a pretendere. Sentiamo.
2: Ciao Davide, io sono Luca. Posso Ciao, dire Luca. Che sono proprio felice e contento che abbia fallito questo sistema. Perché non è possibile
0: fallito.
2: Che dobbiamo dare in mano tutto ai computer.
0: Certo.
2: Noi siamo le persone che facciamo i computer. Siamo
0: certo.
2: noi che dobbiamo comandare, non
0: Capisco.
2: I computer.
0: Guarda Luca, hai perfettamente ragione. Ma adesso parliamo del momento più opportuno per lavorare.
3: Corridatroni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: every day. On Emmett Rock sound like this.
1: Young Money.

0: quelle serate infinite d'estate dove hai voglia di divertirti e non tornare mai a casa. Questo è il senso della canzone dei Medusa, Don't Wanna Go Home, appena ascoltata su M2O alle 9:29. Mi fa molto sorridere, diciamo, qualche messaggio che arriva al 342-654-3210 del tipo Antonio da Sanremo che mi dice: salve Davide, perché non parli dell'euro digitale? Allora intanto stai tranquillo perché qui abbiamo una scaletta già programmata. Te l'ho detto, ne parleremo più avanti dell'euro digitale. Oggi e questa mattina, in quest'ora in particolare, dobbiamo parlare del chrono working, ossia quale sia il miglior momento della giornata per lavorare ed essere più produttivi. Se ne avete uno lo potete raccontare proprio alle nostre coordinate. Intanto però c'è un momento che non può mancare, quello con la musica del passato. Il nostro M2 Old sta per arrivare dal 1992, ma prima meteo e tutti gli aggiornamenti della redazione. M2O
1: Station. Pioggia di droni e missili russi su Kiev, almeno 13 morti e 56 feriti, tra i quali anche diversi bambini. Centinaia di residenti hanno cercato riparo nella metropolitana bersagliate dai droni russi anche Odessa, Kharkiv, Zaporizhia e Kherson. Oggi festa all'ambasciata degli Stati Uniti a 250 anni dall'indipendenza americana dopo le tensioni Trump-Meloni.

0: Agli ottavi il Belgio che batte il Senegal 3-2, l'Inghilterra che supera in rimonta la Repubblica Democratica del Congo e gli Stati Uniti con la vittoria sulla Bosnia per 2-0. Stasera si gioca Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia, domani all'alba Svizzera-Algeria. E il tennis da Wimbledon, Jannik Sinner batte Borges in 3 set e avanza al terzo turno. Oggi tocca a Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Caldi in attenuazione, condizioni più instabili, soprattutto sulle regioni centrali. Al mattino rovesce temporali sull'Emilia Romagna e gran parte del centro, più stabile al nord e al sud. Nel pomeriggio ancora temporali al centro, poi in Sardegna, Campania e Basilicata, più stabile altrove. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata. This is M2O. M2O.

Una novantata purissima, 1992 per Captain Hollywood Project. More and More è il titolo del nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma troverete anche le motivazioni

loro vita e nel loro lavoro. Anzi, sul punto esistono anche molti libri motivazionali, come vi stavo raccontando, che aiutano a raggiungere questi standard irreali. Anche perché, diciamoci la verità, l'essere umano non è

0: Found Love alle 9:40 minuti. State ascoltando M2O, più musica sì, ma anche un concetto molto particolare che sta prendendo piede negli Stati Uniti. Ora basta per essere più produttivi come i grandi manager d'azienda, la sveglia alle 5, l'allenamento e subito alle 8 la scrivania con 2000 mail a cui ho già risposto. Anzi, la nuova frontiera è il chronoworking e vi racconto che cos'è.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

every day. L'estate su M2O suona così.

9:47. Siete su M2O, chissà quanti, già tutti svegli, già tutti al lavoro, insomma, stiamo parlando un po' del crono working. Per chi si fosse appena sintonizzato, abbiamo preso quell'immaginario dell'uomo di successo, un po' la Gordon Gekko, insomma, tutta quella situazione lì, della sveglia alle 5:30 del mattino, l'allenamento, la doccia, porto fuori il cane e alle 8 sono già operativo con 2000 mail a cui ho già risposto. Ecco, è uno scenario che è relativo un po' a quell'immaginario degli anni 80, degli anni 90, dell'uomo di successo o della donna di successo. Ecco, questo cronotipo secondo me è tipico di Walter Pizzulli, che non so quanti anni siano, che si sveglia alle 3:30 del mattino e come faccia ad essere così attivo, reattivo, felice, lo sa solo lui, d'altra parte solo the one and only Walter Pizzulli, questo lo sappiamo. Però c'è un nuovo fenomeno che sta per essere analizzato e che sta prendendo piede sempre di più nel mondo del lavoro degli Stati Uniti, il cosiddetto chrono working, che di per sé come concetto parte anche da un'idea molto semplice. In pratica si tratta di organizzare il lavoro seguendo i propri ritmi biologici, invece di trattare tutti come se fossero fatti allo stesso modo. No, ognuno ha un proprio ritmo, ognuno magari può essere produttivo più alla sera, più al pomeriggio, più al mattino, quindi non è possibile uniformare la produttività e la capacità in base a un cronotipo unificato. Ecco, chiaro, bisogna fare anche una bella specifica, tutto bello sulla carta, però se lavoro al supermercato, se lavoro nell'istruzione, se lavoro nel trasporto pubblico, come faccio ad avere un cronotipo? Di fatto, insomma, è riferibile solo a certi lavori da ufficio. Ma c'è altro che tra poco vi racconto, adesso Anna.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La colonna sonora, la canzone dei mondiali di calcio 2026, la canzone di Shakira e Burna Boy, Dai Dai, per tutta la giornata è abbinata al nostro Play with us. Il momento ludico che vi premia con il telomare e lo zainetto di M2O. Ma chi è il vincitore?
3: M2O, Play with us, Davide da Sabaudia.
2: Davide da Sabaudia, Play with us, dai, te la mando buona, hai vinto tu, ciao.

la sua TikTok, non riferito al social network, ma lo passare del tempo. 9 e 56 minuti, siete su M2O, ci stiamo interrogando su un'altra tipologia di tempo, il chrono working. Sarebbe un mondo ideale, sarebbe un mondo bellissimo. Scegli tu quando andare al lavoro e quando staccare. No dai, facciamo che almeno le 8 ore ordinarie canoniche te le fai. Questo è un po' il fenomeno che sta per essere analizzato e vuole essere portato in tanti uffici negli Stati Uniti. Pensate che il tutto viene fuori da una ricerca globale condotta su oltre 2 milioni e mezzo di lavoratori in 29 paesi diversi. Ecco, il momento migliore per loro per lavorare è al mattino, così anche come nella stragrande maggioranza dei casi. Però perché una persona che magari alle 10 alle 11 del mattino ancora un po' addormentata, che è lì al lavoro, non può iniziare la sua attività alle 13 magari e finire un po' più tardi? Ognuno avrebbe anche questo diritto di regolarsi. Ora, qui stiamo parlando di estremismi, nessuno vuole dire che sia giusto o sbagliato, però è un concetto che vuole farci uscire da quell'immaginario degli anni 80 e degli anni 90 secondo cui l'uomo di successo è quello che si sveglia alle 4 e mezza del mattino, che va a correre a qualunque condizione, anche sotto la pioggia. Solo così si possono fare i milioni di dollari, baby. Ora, non volevo fare la voce neanche da doppiatore degli anni 80, però è un immaginario un po' surclassato, sempre più vicini a un bilanciamento di vita professionale, di vita umana, così anche per avere successo nella vita. Forse è l'equilibrio che porta al vero successo anche nella propria vita personale.

0: potrebbe essere la canzone da colonna sonora di una surf house nel Sud America. Bell'immaginario, un'altra volta. Intanto, per fortuna, l'abbiamo ascoltata su M2O. Jungle The Wave, ora arriva l'M2 Hit.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerta.

0: offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
4: Digitale terrestre.
5: Giovedì 2 luglio 2026 sono le 10:01 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. Come promesso arriva il nostro M2 Hit.
4: M2O.
6: Più musica.
4: M2O. M2 Hit. The Italian Remix.
6: M2 Hit.

0: Musica Made in Italy, ma in versione remix. L'ho trovata a spot durante le nostre dirette e in questo caso l'avete ascoltato alle 10.05 minuti. L'M2 Hit appena passato su M2O, dove in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Ancora qualche messaggio, ancora qualche commento sul concetto di chrono working. In sostanza, se avete un lavoro d'ufficio, andate a lavorare quando vi pare e piace, così anche da poter rispettare il vostro bioritmo biologico.
1: Davide, buongiorno. Buongiorno. Io ho un'attività, bar pasticceria, che apro alle 4 del mattino, quindi alle 3:30 la sveglia.
0: Sì.
1: E dopo essere scesa a macchia d'olio dalle scale, salita a pelle di leopardo sull'auto, parto a 1000, parto a bomba con M2 naturalmente.
0: Benissimo.
1: Perché le persone hanno bisogno di vedere una persona sorridente, allegra, certo, felice, sono esattamente come Walter Pizzulli.
0: Uguale.
1: Ma la vera differenza,
0: quale?
1: È l'amore che ci metti nel fare quello che fai, non importa l'orario a cui lo fai o che lavoro stai facendo,
0: certo,
1: trova il modo di divertirti facendo quel lavoro e sicuramente il risultato è ottimale.
0: Guarda,
1: Ughi da Tirano.
0: Cara Ughi, tutto giusto, tutto vero, la passione, l'essere felici, l'entusiasmo della vita, purtroppo però esistono certi lavori che si fanno un po' per obbligo, anche perché alla fine del mese bisogna fare i conti. Sulla questione della passionalità da mettere del lavoro, secondo me è un bel tema che potremmo andare ad affrontare magari nelle prossime puntate. Intanto, sempre rimanendo su questo chrono working, potrebbe essere un'idea magari da proporre ad Albertino che ci sta ascoltando in questo momento. Alba, facciamo che ognuno degli speaker di M2O sceglie quando andare in onda, così un giorno a caso.

0: in ogni versione la canzone di Jody Ranks e Naldi con I See You. Vengo criticato da tutti i miei colleghi di Via Massena 2 Milano questa mattina, che sono passati a trovarmi durante le ore della diretta, di avere uno studio troppo freddo per colpa dell'aria condizionata. Scusate ragazzi, a ognuno il suo, io ho una giacca e per forza, per non sudare viste le alte temperature che ci sono in questi giorni su Milano. Questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, questo è il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo l'opportunità di commentare un po' le notizie che troviamo in giro per il mondo grazie al prezioso lavoro del nostro Edoardo Re. Detto questo, il concetto di chrono working è qualcosa che, volenti o nolenti, entrerà a far parte delle nostre vite, quindi sarà lo stesso lavoratore a scegliere, qualora fosse possibile, l'inizio della propria attività lavorativa e così anche come il fine. Teniamo più o meno 7-8 ore di lavoro, chi è più proattivo al mattino potrà presentarsi alle 7, le 8, le 9 quando vuole, gli altri invece che preferiscono pisoccare un po' di più potranno presentarsi un po' più tardi, perché tutto questo è fondamentale non solo come concetto rivoluzionario del lavoro, ma anche su una questione di produttività, di felicità e di benessere, che ovviamente sono sempre più centrali nella vita di ogni persona.
1: M2 Hot, le hit di domani.

si fa 6 mesi in Australia a casa sua e 6 mesi ad Ibiza. Ma chi lo ammazza? Lui che si gode sempre l'estate. Fisher è tornato con questo M2 Hot, protagonista appunto della novità che si intitola What a Life, ma l'avrete anche capito perché viene ripetuto continuamente durante il ritornello di questa canzone che avete ascoltato alle 10 e 15 minuti. Ora, io vorrei provare a fare un gioco con voi in questo momento, perché dato che sono arrivati tanti messaggi al 342-654-3210 rispetto alla lamentela della sveglia mattutina e devo andare a lavorare, la sveglia alle 3:30 dovrebbe essere illegale, tranne che per Walter Pizzulli, la sveglia alle 3:30 del mattino, non ce la faccio, troppo sonno, sono stanco, bisogno delle vacanze. Io apprezzo, io voglio le vostre lamentele, io sto aprendo le braccia, aprendo il mio cuore al vostro diritto di critica, quindi vorrei fare al 342-654-3210 una bella bacheca delle lamentele di oggi. L'abbiamo fatto anche qui noi, tra colleghi, banalmente c'è qui una collega che si lamenta dell'aria condizionata e poi chi si è svegliato troppo presto perché aveva la diretta all'alba questa mattina, insomma, ognuno ha la sua, se volete dire la vostra, liberi di farlo alle nostre coordinate. Una cosa di cui non ci si può mai lamentare però è la musica di M2O, arriva Galantis con Little Mix.

0: Beauty Heartbreak Anthem, Galantis e Little Mix. Christian, dimmi.
1: Davide, pure io faccio una grandissima critica.
0: Sì,
1: non
0: dimmi.
1: È giusto che solo Walter si sveglia la mattina presto.
0: Sì.
1: Tutti alla mattina alle 3 sono svegliati.
0: Allora, intanto ti calmi.
1: Così non siamo solo io e Walter la mattina presto.
0: Ti calmi e rispondi educatamente. Bastate voi due come sveglia alle 3:30 del mattino.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!

0: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
8: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.

0: Brancale, The Colors, la loro canzone appena ascoltata alle 10:29. Siete su M2O e il nostro 342-654-3210 è diventato una sorta di bacheca delle lamentele. Sì, ci vogliamo un po' divertire ovviamente anche cadendo nel luogo comune, però alcuni sono molto interessanti. Ad esempio, senza fare nomi, manterrò l'anonimato, un nostro ascoltatore si lamenta perché la sua azienda si perde, cito testualmente, per 100 euro di ticket. E anche questo potrebbe essere un altro grande tema. Altre lamentele arrivano tra poco, liberissimi di raccontarle, posso mantenere anche l'anonimato come appena fatto. Intanto però abbiamo il nostro M2O, la musica del passato l'abbiamo scelta dal 1994, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: È stata una notte di fuoco a Kiev, dove i raid russi hanno causato almeno 13 vittime e più di 50 feriti. Droni e missili hanno colpito la capitale ucraina, danneggiando gravemente edifici residenziali, un hotel e un pronto soccorso. Per l'esercito di Mosca i bombardamenti sono una rappresaglia per gli attacchi sferrati ieri dalle forze ucraine su infrastrutture civili russe. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò altre sanzioni, ha annunciato l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas. Dopo l'ordinazione senza mandato pontificio di 4 vescovi lefebriani, pur per consacrati e consacranti, è stata scattata la scomunica late sentenze, cioè automatica. Per la Santa Sede, infatti, ieri in Svizzera è stato celebrato un atto di natura scismatica che comporta l'esclusione dalla comunità di fedeli. L'ultima scomunica papale risale al 1988 e riguardò l'arcivescovo tradizionalista francese Marcel Lefebvre, fondatore della fraternità San Pio X, e altri 3 vescovi. Siamo ai mondiali di calcio. Il Belgio, sotto 2-0 con il Senegal, si impone ai supplementari 3-2. Negli ottavi di finale affronterà gli Stati Uniti, che hanno battuto la Bosnia 2-0. Vittoria in rimonta anche per l'Inghilterra, che supera la Repubblica Democratica del Congo 2-1 con una doppietta di Kane, e sfiderà il Messico. Stasera tocca a Spagna e Portogallo, che affrontano rispettivamente Austria e Croazia. Domani all'alba si gioca Svizzera-Algeria. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel pomeriggio rischio di rovesci e temporali sulle regioni centro-meridionali, sulla Sardegna, tempo stabile e clima gradevole al nord, in serata e nella notte fenomeni in progressivo esaurimento al centro-sud. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

Classico del 1994, Hard Drive con Deep Inside. Questo era il nostro M2O, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma sorrido nel leggere le vostre lamentele, più o meno veritiere, al 342-654-3210. Perché se c'è un talento che noi italiani, noi popolo italico, noi qui anche dell'Unione Europea, estendiamolo anche magari a tutte le regioni mediterranee, diciamo siamo proprio dei campioni olimpici, è la lamentela anche sul nulla. Ora, troppo facile lamentarsi del caldo di questi giorni, però è anche un grande luogo comune che durante le chiacchiere da bar signora mia che caldo che fa, non ci sono più le mezze stagioni, oppure anche la crisi climatica è talmente veritiera, talmente importante che è diventata anche quella un luogo comune ormai, purtroppo. Ovviamente si sta scherzando, però leggo anche Lena che mi dice: Davide buongiorno, io non mi lamento, sto troppo bene, è un periodo bellissimo, cambiato casa, finito il trasloco, fra un mese si va in ferie. Lo vedi, adesso stai bene, ma prima quando facevi il trasloco secondo me ti lamentavi e come.

0: Un Wasted Love ci porta alle 10:40 minuti. Siete su M2O, lamentela al 342-654-3210. Ma vogliamo parlare del traffico? Ci scrive Secchi. Oggi per fare 14 km solo 1:20. Mamma mia, il traffico è un altro grande luogo comune totalmente reale. E poi, ciao, buongiorno. Io del caldo non mi lamento. Mi lamento di fare il lavoro che dovrebbero fare gli altri. Questo ce lo scrive Alejandro da Ravenna. Ora però sappiate che esiste un altro sito per lamentarsi. Si chiama troppocaldo.it.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 € al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

What's Happening, così è Mob Americana alle 10:47 minuti. Ora una domanda retorica: esiste nel mondo un posto migliore dove lamentarsi se non la pausa caffè durante il matinè di M2O? Ed eccoci qui, ancora le lamentele sempre ironiche che arrivano al 342-654-3210, che cadono spesso e volentieri anche nel luogo comune. Ad esempio: mamma mia, anche oggi che caldo che fa, guarda, non se ne può più, non è il caldo e l'umidità, questo caldo mi sta uccidendo. Quante volte l'avete detto, quante volte l'avete sentito?

questa invenzione, questa creazione è stata creata da due ragazzi italiani, una coppia che lavora nel digitale da anni. Lui sviluppatore e lei designer. Uno infatti ha curato l'idea, l'altro invece l'ha resa carina, coccolosa, puccettosa, per utilizzare anche un termine tecnico. Il funzionamento di questo sito troppocaldo.it è molto semplice, perché è un sito che non misura la temperatura reale, neanche quella percepita, dato che questa la si può praticamente trovare ovunque. Misura il disagio percepito, quindi anche voi su questo sito potrete lasciare magari la vostra lamentela per il troppo caldo. Ora, sempre al riguardo, io sono anche di un'idea. Secondo me, noi italiani, in generale i popoli latini, secondo me, hanno una predisposizione alla lamentela e alla critica. Anche se stanno bene, anche se va tutto bene, anche se hanno una bella vita, ci vuole sempre quella pecca per lamentarsi o per avere una sorta di fastidio.

e Ashanti con Mesmerize. Quanta eleganza, quanta West Coast in questa canzone. 10 e 54 minuti, l'avete ascoltata su M2O. Più musica, sì, ma anche più lamentele che state mandando al 342-654-3210. Non a caso la nostra pausa caffè è dedicata proprio alle lamentele, anche quelle della quotidianità, quelle più spicciole. Non vogliamo parlare di massimi sistemi, proprio perché noi italiani potremmo essere definiti dei campioni olimpici, dei campioni mondiali della lamentela fine a se stessa. Per questo motivo è nato anche un sito che si chiama, lo ricordo, troppocaldo.it, inventato da due ragazzi, che le persone possono utilizzare per sfogare il loro fastidio e lo percepito verso il caldo. Anche perché uno si chiederà, ah beh, è un bellissimo sito, ma che cosa serve? A nulla, cioè proprio assolutamente a nulla, proprio una lamentela fine a se stessa. Ora però, proprio a nulla io non sono d'accordo, anche perché, come stavamo raccontando, di per sé noi italiani abbiamo questa predisposizione verso la critica, verso la lamentela, anche se va tutto bene nella nostra vita. Forse dovremmo accorgerci un po' di più magari del bello che c'è in ognuno di noi, anche se il caldo ovviamente può affliggere, ci rende più accomunati tutti quanti, abbiamo questo denominatore comune dove poterci lamentare. Ma in realtà questa sensazione piacevole della lamentela fine a se stessa trova un riscontro già in alcuni studi degli anni 50 a livello psicologico, anche perché avevano fatto un esperimento che diventò molto celebre con le persone messe in una situazione di, diciamo, di ansia, in una situazione di paura. Ecco, loro avevano il piacere, la bellezza di condividere una preoccupazione. Tutto questo prende un nome specifico che ancora oggi viene studiato: la condivisione sociale delle emozioni. Che poi noi adesso abbiamo fatto l'esempio solo sulla critica, ma la condivisione sociale delle emozioni la possiamo vedere nei momenti più belli della vita. Andare al cinema per condividere un bel film, andare ad un concerto per condividere della bella musica, o ascoltare tutti insieme la musica di M2O per condividere la bellezza anche di DJ Goya, Michico.

0: canzone di 1-2 anni fa al massimo, bellissima fin dal primo ascolto, per fortuna abbiamo riascoltato questa eleganza di Doja Cat, però con uno sprint che è solo Paint the Town Red, così ci vuol far ascoltare alle 11 in punto. Sì, stiamo facendo la nostra pausa caffè parlando della condivisione sociale delle emozioni, anche delle lamentele, di cui noi italiani siamo veramente dei grandi campioni. Però questa ricerca, questo filone di studi, vanno a provare che qualcosa di intenso, positivo o negativo, insomma, tendiamo sempre a raccontarlo, insomma, la partecipazione delle emozioni è qualcosa che dovremmo fare costantemente e già lo facciamo.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: In FM Lab su mro.it.
0: Giovedì 2 luglio 2026, le ore 11

0: 201 su
1: Ecco, vedi, io oggi mi lamento che c'è una zanzara che mi sta volando qui intorno al microfono, mi sta dando un fastidio. Mettiamo Junior Jack.

0: questa canzone, Junior Jack e Samba. Questo è il potere e la potenza della musica di M2O, la canzone che avete ascoltato alle 11.04 minuti. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, questo è il nostro matinè, una sorta di festicciola, ma neanche più ola, quando sentiamo queste canzoni che trovate dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 qui su M2O. Ora, ci stavamo lamentando delle cose piccoline della vita, delle cose inutili, quelle che devono essere uno sfogo sociale per una condivisione magari di una cosa che ci irrita. Abbiamo parlato del caldo, abbiamo parlato del traffico, io ho parlato anche di questa zanzara che non so perché mi sta volando intorno al microfono della diretta di M2O e veramente non so cosa fare. Per fortuna, visto che siamo una grande community, una grande family come direbbero quelli bravi, arrivano anche i vostri consigli. Daniele, prego.
1: Davide, le zanzare sono attratte dall'anidride carbonica.
0: Se,
1: prova,
0: dici,
1: questo trucchetto.
0: Dimmi.
1: Metti le mani a destra e a sinistra della bocca, tipo come così, se dovessi urlare,
0: sì.
1: E sputa fuori il fiato come se dovessi fare la nebbiolina quando è freddo.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: La zanzara viene attratta lì in mezzo alle mani, quando arriva gli fai l'applauso.
0: Vabbè, questa deve essere veramente una soluzione da pro, visto che la stagione estiva porta anche delle zanzare, ognuno potrà utilizzare questo metodo che ci è stato suggerito da Daniele. Peccato non possa farlo adesso, perché altrimenti si sentirebbe solo un grandissimo soffio nel microfono di M2A. Io tengo molto al mio lavoro.

0: Matte Disco con High Hope, una versione remix di Don Diablo appena ascoltata alle 11:10. Siete su M2O, ancora messaggi al 342-654-3210, prego.
1: Allora, c'ha ragione l'ascoltatore, ma me la sono ingoiata.
0: Vedi, con le zanzare allora non è il massimo fare proprio così, come se uno dovesse fischiare o soffiare, perché le zanzare si dice siano attratte dall'anidride carbonica. Ora però, come farebbero e direbbero quelli bravi, voltiamo pagina, andiamo avanti, perché siamo partiti sì dalle lamentele sul caldo, però a voler essere oggettivi ognuno può dire quello che vuole, ci mancherebbe altro, al 342-654-3210. Però secondo me gli unici e le uniche persone legittimate a lamentarsi del caldo sono i lavoratori, che hanno un lavoro ovviamente che deve essere per forza alle alte temperature anche all'esterno, motivo per cui si è intervenuti anche a livello legislativo per tutelare la salute, giustamente, e ci mancherebbe altro, per evitare questi lavori nelle ore più calde. E poi c'è un'altra categoria di persone che secondo me hanno tutto il diritto di lamentarsi. Adesso sento già la vostra critica. Gli studenti, ma in particolare i maturandi, visto che proprio in questi giorni oltre 500.000 di maturandi sta sostenendo l'esame orale di maturità con delle temperature assurde, motivo per

0: serva proprio la Carmine Burana per ispirare la nuova canzone di Alan Walker insieme a Deva Max, Fate. Questo è l'M2Hot, novità appena ascoltata alle 11.14 minuti, mentre arrivano messaggi di lamentela e anche di osservazione al 342-654-3210. Prego!
1: Buongiorno Alex D'Arezzo.
0: Buongiorno Alex.
1: Il problema di questo tempo è che quando fa caldo si lamentano tutti, è e vero. Per me dovrebbero essere 40 gradi tutto l'anno.
0: Magari un po'
1: anche
0: meno,
1: perché stamattina ho preso tutta l'acqua del mondo. Io faccio
0: vero,
1: il lavoro,
0: c'è
1: guido il camion, quindi carica, scarica, guida, sempre
0: ragione.
1: In mezzo alla pioggia, in mezzo al traffico, non si vede niente. Io, quelli che si lamentano della pioggia, raffogherei dentro una pozza.
0: A livello figurato, Alex, a livello figurato si capisce benissimo la tua metafora. Poi ovviamente ognuno deve fare anche conti con la propria attività e come deve rapportarsi col clima. Ora però vogliamo dire che magari forse potrebbe sembrare una grande banalità, un grande luogo comune, ma mettersi sui libri senza un condizionatore, sopportare magari la molle di studio per una prova importante, per un esame come quello di maturità e l'orale in particolare che stanno affrontando mezzo milione di studenti italiani, può essere complicato studiare sopra 35 gradi. Su questo proprio non ci piove. Ovvio che andare in miniera con 45 gradi è più grave, però vogliamo dire che proprio per questo motivo si sta valutando infatti la fattibilità di mettere un impianto di condizionamento agli istituti scolastici italiani, visto che quelli che sono dotati appunto di un condizionatore sono appena il 7,42%.

0: Music.
1: Più musica.

0: Ascoltata alle 11:20 minuti, siete su M2O. Come dice Alessandro, prego.
1: Ciao a tutti, Alessandro da Savona.
0: Ciao.
1: Comprendo assolutamente i maturandi. Il caldo, questo periodo ha fatto veramente male. Ma perché io faccio l'università e ne devo fare 5 di esami.
0: Ti capisco benissimo, quindi, guarda.
1: Il caldo sta veramente picchiando tanto duro. È difficile studiare bene,
0: mantenere la concentrazione e poi quella bestia di Satana che potremmo definire sessione estiva.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
10: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

Roma con fuego. 11:30 minuti, si sente il caldo, vero? Soprattutto nelle aule scolastiche. Possiamo dire che un clima ideale per studiare dovrebbe essere, secondo i dati dell'INAIL, tra i 24 e i 26 gradi. Peccato che insomma questa temperatura sia già stata superata da mo'. Motivo per cui ci si sta veramente pensando seriamente a installare impianti di aria condizionata negli edifici scolastici italiani. Ora mi aspetto qualcuno che dica: ma si è sempre fatto così. Infatti Adriana ci scrive: buongiorno, ridicolo, sono 40 anni che lavoro in ufficio senza aria condizionata, più si perde l'abitudine al caldo, meno si sopporta. Ho capito, però possiamo dire che il caldo è cambiato negli ultimi decenni, motivo per cui è necessario intervenire in qualche modo.

0: molto attivo nel genere trance e storico collaboratore di Sven Vatt, che questo basti a pensare al curriculum di BZ con Everlasting Pictures, la canzone del 1995 che avete ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Mi scrivete: ciao Davide, sono Giacomo da Pistoia, secondo me sarebbe anche l'ora di mettere l'aria condizionata nelle scuole pubbliche italiane che, come al solito diciamo i nostri amici e vicini americani, lo fanno già da parecchi anni. Io ho due bambine piccole, all'asilo andarle a prendere tutti i giorni e vederle su tutte piene di sudore mi piange il cuore, e questo vale per tutti gli studenti delle scuole delle sezioni d'Italia. È vero, questa è una tematica che infatti gli enti locali e non solo stanno provvedendo, anche perché la gestione degli edifici scolastici non spetta direttamente al ministero ma agli enti locali, quindi comuni, province, città metropolitane. Abbiamo indagato un po', abbiamo fatto un po' di ricerca grazie alla nostra bravissima redazione e abbiamo visto che, secondo il delegato del sindaco del comune di Roma per l'edilizia scolastica, ha spiegato che il comune sarebbe davvero pronto a valutare anche l'installazione di impianti, ma mancano le risorse, visto che, mettendo presente una classe scolastica che ospita mediamente 20-25 studenti moltiplicato per il numero di sezioni di aule, porterebbe ad un costo per l'installazione di 20 condizionatori, mettiamo, tra i 35.000 e i 75.000 euro, motivo per cui bisogna cercare queste risorse economiche anche per il mantenimento degli stessi. Ora, gli esperti suggeriscono anche che, anziché mettere solo dei condizionatori, sarebbe opportuno valutare le pompe di calore reversibili, che queste porterebbero un risparmio sia durante l'inverno per il riscaldamento e così anche possono essere utilizzate d'estate per il raffreddamento.
1: M2O. Più musica,

0: appena ascoltata alle 11:40 minuti. Che ne dite? Facciamo il bagno di cultura generale?
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele Gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Allora, com'è andata la serata?
11: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
10: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
11: Nah, non ti sei persa niente.
12: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
13: We are M2.
14: Every day.
15: Su M2O suona così. M2.

giovedì mattina può essere già considerato weekend? Secondo me no, ad ogni modo abbiamo una giustificazione per ascoltare la canzone di Coldplay e Beyoncé, Him for the Weekend, alle 11.46 minuti, dove su M2O abbiamo preparato anche oggi il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti oggi 2 di luglio? Benissimo, sappiate che oggi, ma nel 1566, moriva Nostradamus. Ora, io non ne so assolutamente nulla, so solo che ogni

0: questa è la musica latina della radio in mezzo a Europa. Quanta allegria che mette ogni canzone di Bad Bunny. Bale 9W, una versione remix che avete ascoltato alle 11:50 minuti mentre continua il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato il nostro mondo, e questo è importante veramente perché il nostro mondo radiofonico è anche il vostro mondo radiofonico, visto che il 2 di luglio del 1897 Guglielmo Marconi otteneva dall'ufficio brevetti di Londra conferma del brevetto per l'invenzione della radio. Grazie Guglielmo e anche a tutta la famiglia, gli eredi, che sono ancora in vita. 1957 veniva presentata la nuova 500, mentre nel 1987 Cicciolina diventava deputata in Parlamento. M2
1: più musica.
0: M2

0: Emma Duel. Emma Duel.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Una canzone presentata proprio lo scorso weekend durante il live a San Siro di Gabri Ponte. A un certo punto il pubblico ha iniziato a urlare perché ha visto lì in console anche Jovanotti. Insieme hanno cantato, hanno realizzato DNA, la canzone passata anche in questo momento su M2O alle 11:56 minuti. Beh, però vista l'ora io direi ne mettiamo un'altra e poi passo il microfono a Marlene. Che ne dite, vogliamo ballare con Lil Nas X?

0: questa la canzone che chiude le nostre tre ore di diretta insieme su M2O. Ci siamo lamentati, abbiamo parlato di caldo, abbiamo parlato di viaggio, abbiamo parlato anche di scuola. Io direi che per oggi l'abbiamo portata a casa egregiamente. Quindi passo il microfono a Marlene. Ci sentiamo domani dalle 9 su M2O. Ciao.
1: M2O, il tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica

0: su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
2: e alle nostre vacanze romane,
3: anche se non siamo a Roma.
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
8: Ma grazie Davide, a domani. Ma quindi che facciamo? Li metto tre non stop? Ma sì, certo che li metto. Dai, cominciamo.

0: 24 Hours, Clean Bandit, Crystal Waters. 24 Hours, praticamente il tempo che voi passate qui con noi su M2O. Grazie mille. Ciao, sono Marlene, 342-654-3210. Questo è il nostro numero che serve per dire e scrivere quello che volete quando volete. Oggi giovedì e allora si parla anche un po' di cinema. Il nostro viaggio musicale che dura 2 ore tutti i giorni, da mezzogiorno alle 2. Oggi da dove parte? Oggi vi faccio partire dal Sud Corea con Peggy Gu. Partiamo subito, vai, subito!
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

0: Shaken, come dice lei, il remix di Albert Marzinotto, appena ascoltata qui su M2O, giovedì mattina. Ancora per poco io vi traghetto verso il pomeriggio, vi traghetto anche verso un viaggio indietro nel tempo, lo facciamo una volta all'ora alla mezza, e vi racconto anche una cosa tema cinema che ci ha appassionati tutti, da bambini fino agli adulti. Cos'è? Un attimo, adesso ve lo dico, state qua.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
5: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Ma da quanto siamo su quest'isola?
7: Bah, ho perso il conto.
6: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
7: Stappiamola.
6: Allora, che c'è scritto?
7: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
6: Allora l'aperitivo è salvo!
7: L'aperitivo sì, ma noi?
6: No, non pensiamoci adesso.
8: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco Maschio. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
16: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, t'arrica pa' serle. Wiggity, wiggity, wiggity, wow! We play!

sempre brava, Madame. Mama, non mama. Questa è la sua canzone appena ascoltata insieme. Siamo per andare indietro nel tempo, dove vi voglio portare, nel 2004. Cosa succede lato cinema? È l'anno in cui iniziano le riprese del film La fabbrica di cioccolato, che uscirà poi l'anno seguente. Vabbè, il primo, l'originale, è il più bello di tutti per me. Poi arriva Wonka, poi La fabbrica di cioccolato. E adesso che cosa succede? Succede che a settembre su Netflix arriva il primo reality show, attenzione, reality show, ispirato alla fabbrica di cioccolato. Quindi ci sono dei veri concorrenti che devono cercare o di uscire dalla fabbrica o di vincere un golden ticket.

Let Me Love You. Allora, se non l'avete mai dedicata a qualcuno, questa avete sbagliato tutto, eh? 2004, Mario, M2 Old.

Forget Me. Luis Capaldi. Voce pazzesca, c'è un documentario sulla sua vita, sulla sua storia, molto bello, recuperatelo. Madonna, Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: 212 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!

Dan, Jonas Blue, Salif Keita, lo avete salvato il numero? Il nostro? Ma dai che è facilissimo, 342-654-3210. Ma cosa mi serve? Come a cosa serve? Serve soprattutto per giocare al Play With Us e provare a vincere Zainetto e Telomare. Quando bisogna mandarlo al magico messaggino? Durante un momento specifico che cambia ogni giorno. E oggi lo dovete mandare durante Shakira e Burna Boy, Dai Dai, la canzone dei mondiali. No, non voglio girare il coltello nella piaga, parliamo di cinema. Shakira, legame con il cinema ce l'ha, e come no? Intanto è stata una delle doppiatrici di Zootropolis e poi soprattutto ha cantato per la colonna sonora del secondo Dirty Dancing, un film cult, più il primo che il secondo, diciamoci la verità, film degli anni 80 che ancora continua ad attrarre turisti e fan da tutto il mondo, dove? Nella location originale, nell'hotel dove è stato girato il film, dove è stata ambientata quella magica estate del 1963, dove nessuno poteva mettere Baby in un angolo. Che cosa organizzano in quell'hotel che si trova in Virginia? Ogni anno e ogni estate organizzano un festival dove si va e si rivivono i momenti salienti del film. Ok, vai lì, mangi, bevi, dormi, riguardi il film, fai la gara di costumi, fai la gara di ballo. Non lo so quanti riescono a fare quella presa là, quella magica che faceva Patrick Swayze. Comunque, se avete in mente di fare una vacanza da quelle parti, sappiate che c'è anche questa opportunità. Il weekend è un po' costoso, è un po' imprenotabile, ma i veri fan ce la fanno sempre.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ecco, allora questo è il momento giusto per provare a giocare. Dai, dai, dice Shakira. Sì, lo dovrebbe dire in campo per le squadre che giocano. Ah no, l'Italia non c'è ai mondiali ancora, basta. Io lo dico a voi, dai, dai, chi è che si porta a casa? Zainetto e telomare, il kit perfetto per essere un ascoltatore in spiaggia perfetto. Si è capito? No, premiamo qualcuno. Sì, premiamo te, Pietro, da Pavia. Bravo, hai vinto tu, non devi fare nulla, ti chiamiamo noi.
1: J Station.

0: Fatemi ringraziare Daniele che mi ricorda che è il momento della pausa pranzo. Ormai siete esperti, sapete tutto. Vi ricordate anche che arriva subito l'M2Hit?
1: M2O. Più musica. M2O. M2Hit.

What You Waiting For? Sempre bello riascoltare Gwen Stefani, M2O, buon giovedì pomeriggio, giornata dedicata anche un po' al cinema. Quanto è bello andare al cinema d'estate? Al fresco? Ah, non c'è nessuno? Bellissimo. Ciao, sono Marlene, continua il nostro viaggio musicale, siamo esattamente a metà, stiamo insieme fino alle 2. 342-654-3210 il nostro numero, no, il Play With Us è già andato, ma io metto sul piatto una canzone nuova. M2 Hot.

Live a Little Love. Alesso, Armin Van Buren, fatemi salutare la Ale che dice sì, bellissimo il cinema d'estate. Come dici tu, non c'è nessuno, si sta al fresco. Sì, e aggiungo anche che nelle ultime estati il cinema non si ferma, ci stanno proponendo cose pazzesche.

0: Aie, Casango, Alejandro Garrido, M2O, lo intravediamo il weekend. Sì, e cosa succede qui nel weekend? Che c'è Ilario e presenta la M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O. 20 canzoni, 20 hit, le 20 più trasmesse della settimana, praticamente la tua playlist definitiva. Il sabato dalle 21 alle 22 e in replica la domenica mattina alle 4. M2O.
1: Allora, ci siete? Siete caldi?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri,
6: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.

Yes Man, la nuova di Dito nella Piaga, appena ascoltata insieme qui su M2O. Stiamo per fare il nostro viaggetto indietro nel tempo, 1996, che film guardavamo, impazzivamo tutti per Trainspotting, che usciva proprio quell'anno. E quindi per celebrare il suo 30° anniversario all'Edimburgo International Film Festival ci sarà una proiezione speciale con il cast presente e a seguire il DJ set di Irvine Welsh. Vabbè, il ritorno a casa del film sarà una serata veramente speciale. Andiamo in quell'anno.

impossibile stare fermi. Discos Revenge, Gusto. L'anno era il 1996. M2 Old su M2O. Più

0: più musica. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Allora, com'è andata la serata?
5: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
4: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
5: Nah, non ti sei persa niente.
6: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.

Anna, la sua nuova White Girl Wasted. Che novità ci sono invece per quanto riguarda il cinema? Ce ne sarebbero tante, vi dico le due che mi hanno colpita di più. Allora, intanto torna al cinema Backrooms. Avete presente il fenomeno mondiale, quello delle stanze gialle, il nuovo concetto di horror? Ecco, è andato talmente bene che lo fanno tornare con una versione rivisitata, o meglio, con un'aggiunta. Ci sono ben 20 minuti in più, 20 minuti di ansia in più. Allora, film pazzesco, di sicuro una bella novità, cercatelo. Andate a recuperarlo, anche la prima versione, volendo, non importa, e soprattutto cercate di scoprire quel fenomeno lì, perché davvero potrebbe essere il nuovo modo di farci venire l'ansia per quanto riguarda l'horror e il thriller al cinema. E poi c'è un'altra grandissima novità: bisogna aspettare il primo di ottobre.

per il ritorno di Tom Cruise al cinema con questo film che si chiama Digger di Iñárritu. Allora, si è creato talmente tanto mistero sia sulla trama che sul trailer che addirittura il trailer stesso continua a lasciarci un po' appesi nel vuoto. Il trailer dura un pochino più di 3 minuti e per i primi 2 minuti e mezzo c'è una carrellata di tutti i personaggi più iconici di Tom Cruise: Rain Man, Mission Impossible, La Guerra dei Mondi, Top

0: ricco del mondo che dovrà salvare il mondo da una catastrofe che lui stesso ha procurato. Bisogna aspettare ottobre, io non vedo l'ora.
1: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Anima con Giorgi. Ma questa è l'ultima di oggi? Eh sì. C'è Ilario, a domani. Ciao!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
6: Mercoledì 2 luglio e sono le 2. Ciao Marlene! Che bel fresco che è sto pomeriggio.
7: Ti piacerebbe, eh?

0: Ma perché? Io lo so perché, l'ho letto poco fa su Google. So tutto della vita di Alice Merton, soprattutto quando era piccola. Perché il papà, che di mestiere fa... Che mestiere faceva il papà? Il consulente minerario. Era costretto a girare per il mondo, come peraltro anche in altre situazioni professionali può succedere, no? E quindi portava con sé tutte le volte la famiglia. Ogni due anni si cambiava, ma non tanto città all'interno dello stesso stato, addirittura continente. E tra l'altro lei è anche in parte irlandese, è stata in America, è per quello che non ha le radici. L'abbiamo appena ascoltata dove? Ma qui su M2O.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: seconda more ascoltata qui su M2O, subito dopo quella della signora Dua Lipa. No, dico io, signora, cioè non è che adesso lei ci tenga a farsi chiamare signora, anzi, potrebbe anche darle fastidio, quindi se la incontrate per strada, non chiamatela signora Dua Lipa. Magari si sente il peso del tempo che passa, sai, queste cose qua.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero, in abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Io no. Ho dovuto tradurlo e pensa che dopo averlo tradotto ho fatto fatica ancora. Cioè, sei dalla parte di quello che è diretto all'esterno e come un demone che osserva la mia vita. Ah, ma che ansia che mi sta venendo. Però la canzone è bella, eh? Andava proprio la pena. Sono le 2:30, adesso andiamo indietro di qualche

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
7: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB a tuo a soli €249. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

minuti prima delle 3. Allora siete in giro, guardate un po' se c'è qualcuno per strada che scruta il cielo, che guarda all'insù a occhio nudo oppure con degli strumenti di rilevazione più o meno complessi, perché se oggi uno è un appassionato di UFO o di UFI cioè più di uno è UFI, giusto? Sì, se, fin da quando ero bambino mi piaceva dire gli UFI. Se uno è appassionato di UFI, oggi li cerca, è la giornata dove siamo tutti autorizzati, anche quelli meno appassionati, che però un po' credono, ma soprattutto sperano nel fatto che ci siano altre forme di vita nell'universo, magari anche un po' migliori della nostra, perché oggi è il World UFO Day, che è stato istituito dalla World UFO Day Organization. Le cose si fanno ufficiali per bene. In tutto il mondo ricorre il 2 luglio, non a caso la data, perché il 2 luglio è partito tutto, diciamo, tutta la cultura pop legata al mondo degli oggetti volanti non identificati, unidentified, è partito il 2 luglio di un bel po' di anni fa, era il 1947, quando è scoppiato il caso Roswell, nel New Mexico, il primo ritrovamento di una serie di rottami che, secondo la stampa di allora, dovevano appartenere ad un UFO che era caduto proprio nel deserto. Poi così non è. È un,

contadino aveva trovato della carta stagnola, del legno e della tela. I giornali hanno scritto: sono i resti di un UFO. La fantasia non mancava, nemmeno nel 1947. Quindi fake news a tutti gli effetti, perché poi, che poi è stata alimentata anche, diciamo, dall'establishment, perché quei pezzi erano di una sorta di dispositivo militare che faceva parte di un progetto legato alla Guerra Fredda. Quindi tuttora non se ne sa granché. Però

M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge e la festa si apre con la musica

0: e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: In FM, love su m2o.it.
2: Ci pensiamo noi a mettervi la musica.
0: M2O.
3: Sì, M2O.
0: E in questo momento sono le 3.

0: testa.
1: Lo devo proprio dire.
0: È piena di sogni, A Head Full of Dreams. Il remix di Tiesto, la canzone meravigliosa, sia nella versione originale che in quella di Tiesto e dei Coldplay. L'abbiamo riascoltata, lo sai dove? Su M2O. Dove se no? Da poco passate le 3. È giovedì, vero, oggi? E sai, basta mezza giornata con il clima che cambia un po' e perdi completamente il senso del tempo della realtà. Non sono l'unico, fidati che non sono l'unico. C'è una canzone nuova adesso, quella del ritorno di Peggy Goo.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi. Oh, sì.

0: mondo por el mundo. Karol G con questa collaborazione molto gradita, direi, con Manu Chao, che ti esce l'estate dalla radio. Una fettina di mango ti va. Che volentieri, non che il mango si mangi solo d'estate, però quanto fa esotico. M2O, siete su di noi, sono le 3:18 e voi lo sapete che anche il prossimo weekend tornerà la DJ Parade, una delle ultime edizioni prima della pausa estiva. In onda ogni settimana in contemporanea su M2O e Radio DJ, il sabato alle 23. Al momento queste sono le prime tre posizioni.
1: Numero 3.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.

0: Zufoli?
1: Zufolo, Zufolo.
0: And it goes like, titolo della canzone nuova del Molly Molella, appena ascoltata qui su M2O quasi alle 3:30, quando comincio a vedere del nervosismo fra i messaggi che arrivano al nostro solito numero. Beh, nervosismo nel senso che play without, cioè siete lì che spingete. È un po' presto per spingere, ancora non è passata la canzone con cui giochiamo oggi, che è Dai Dai. Si chiama Dai Dai Shakira, giochiamo con lei. Quando la sentite 342 6543210, il solito

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dai, dai, let's go, dai, dai. 342-654-3210, il nostro solito numero. Guarda, ne parlavo giusto 5 minuti fa. Pazzesca sta cosa, Shakira, quando la sentite oggi su M2O, quello è il segnale per mandare il messaggio e partecipare a Play With Us, che si vincono il telomare di M2O, ribattezzato da un'ascoltatrice ieri il salviettone di M2O. Puoi usarlo anche per uscire dalla doccia, va bene lo stesso. E lo zainetto di M2O. Chi è il vincitore stavolta? È Giona da Cologno al Serio, Bergamo.
0: M2O.
3: Sabrina.

0: Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: Everybody gets high sometimes, you know.

vedo, eh. Ah, che ti vedo. Albi e Jatty Ranks con una canzone di un po' di tempo fa di Jatty Ranks, ICU, di cui abbiamo appena ascoltato la nuova versione. Una cosa a cui siamo abituati ormai, no? Alle nuove versioni di canzoni che conosciamo e straconosciamo nelle versioni sia originali o che magari addirittura antecedenti. Vabbè, lasciamo perdere. 10 minuti, secondo più, secondo meno, alle 4 di oggi pomeriggio, quando l'internet, vi sarà capitato di vederlo sicuramente già 10 volte se avete un qualche canale social attivo, è tempestato dalle immagini di questi due ragazzi, Angela Nicolau e Ivan Berkus, sperando di aver pronunciato correttamente i loro nomi e cognomi. Beh, Angela e Ivan è abbastanza semplice, un po' più incasinato con i cognomi. Questi due innamorati che sono saliti in cima all'Empire State Building perché questa sono, cioè, è il loro modo di evadere dalla routine. Eh sì, loro fanno rooftoping, è una delle loro passioni, che non va confuso con il free climbing, che è l'arrampicata a mani nude sulle pareti esterne anche degli edifici, chiaramente, non soltanto delle rocce. Invece il rooftoping è una cosa parecchio diversa, cioè spesso si sale al penultimo piano o poco prima dei grandi grattacieli di nascosto, intrufolandosi fra le scale di servizio oppure i passaggi non sorvegliati, poi si va all'esterno e si fa la scalata senza protezione alcuna dell'ultima porzione del grattacielo. Una delle cose più pericolose, fra le più pericolose che possono venirci in mente, fra le più illegali che ci possono venire in mente, e per la quale Angela e Ivan ieri, dopo l'impresa, sono ovviamente stati arrestati. Caspita, peccato! Anche perché lui le ha fatto la dichiarazione d'amore, forse gliel'aveva già fatta da un po', però le ha proposto di sposarlo. E dovrete aspettare il rilascio almeno.

M2O, più musica. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

FM2O, in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica

0: e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Canale 715 Digitale Terrestre.
7: Che radio è quella che state ascoltando?
8: Ah, M2O.
7: Ça va sans dire. 2 minuti dopo le 4.

0: me l'hanno messa apposta, perché ogni tanto mi confondo fra i giorni della settimana. Allora, come piccolo aiuto, il vero casino sai qual è? Quando invece me la ritrovo di mercoledì, e allora lì sì che fai fatica. Ancora ciao a tutti, da Ilario qua dalle 2 alle 5 su M2O, esattamente come ogni giorno. E adesso con una canzone nuova. Allora, attenzione a questa, perché ha un inizio, ma un inizio che ti apre in due la radio. Il cruscotto della macchina è di Alan Walker.
1: M2O Hot.

M2 Hot. Spero non si sia rotto niente lì da voi. È imponente la canzone nuova di Anna Walker. La voce di Eva Max si intitola Fate.

James Hype, riascoltata qui su M2O. James Hype, che era qui ieri sera in Dance With Us con il suo DJ set, esattamente come succede ogni mercoledì. Stasera invece, essendo giovedì, la line up cambia, perché cambiano ogni sera i DJ. Clapton all'1 e Toy Tonics alle 2. Dance With Us.

0: migliori DJ internazionali ogni notte qui su M2O in Dance With Us. Stasera Clapton and Toy Tonics.
1: Dance With Us. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick, dall'Angelica.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7, tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.

Ciccò. Titolo di questa canzone del DJ Goja. Allora, chi è informato sulle ultime imprese del DJ Goja? Non ne sappiamo nulla di questo giovane ma talentuoso DJ rumeno. Abbiamo iniziato a scoprire qualcosa di lui grazie appunto alla canzone che abbiamo appena ascoltato qui su M2O. E che così ho idea che ascolteremo per gran parte dell'estate 2026. Beh, guarda che un pezzetto d'estate già l'abbiamo consumato. Il calendario oggi dice che è il 2 luglio. Vabbè, lascia perdere l'argomento, sennò sale l'ansia, e non è il caso. Sono le 4:32, la prossima canzone dei

0: musica, oh!
1: Che radio è questa?
0: M2O? Questo è l'M2O delle 4:30. 1995, l'anno in cui uscì questa canzone dei Simply Red. Era

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: We are M2O.
11: Tonto, mica è tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
12: Wiggity wiggity wiggity wow.
13: Every day.
0: L'estate su M2O suona così.
14: M2O.

Merck & Cremont, Partenope, riascoltata qui su M2O poco prima delle 5 e quindi poco prima di una nuova puntata di Albertino Everyday. Abbiamo ancora un paio di canzoni però da mettere, ma soprattutto, e qui c'è già una polemica aperta di quelle da 10,5 kg, sai che la polemica va a peso, no? Più pesa e più ci sono persone che lavorano sulla polemica o che sono coinvolte. Allora, Sony ha deciso, l'avrete letto, gli appassionati di videogame lo sanno già, però riguarda concetti anche più ampi, perché Sony ha deciso che dal 1 gennaio 2028 i giochi per la PlayStation non saranno più venduti sui CD. Dico su CD, ma tanto non è un compact disc, è un'evoluzione del compact disc. Comunque non più su disco fisico, ma soltanto nella versione di formato digitale, come del resto è già possibile anche adesso. So che adesso tutto lo puoi comprare sia in formato fisico che in formato digitale. E non ci saranno più. Già oggi, questo è importante saperlo, l'80% dei giochi per PlayStation e per Xbox vengono venduti, grosso modo l'80% per entrambe le due mega case, vengono venduti in formato digitale. Ma scusa, ma se io faccio parte del 20% che lo vuole in formato fisico, perché sono vecchio, perché sono antico, o semplicemente perché mi piace collezionare l'oggetto, come posso fare? Niente, t'attacchi, non lo puoi fare. Te lo dovrai comprare soltanto in formato digitale. Ma il risvolto polemico qual è? È che secondo qualcuno è il diritto della proprietà che viene messo in discussione. E qui andiamo su un pianeta che è veramente molto lontano. Però tant'è, così sarà.

0: Mattino Everyday.
1: Ciao a tutti, da Ilario.
2: M2O Cinema.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
9: Un cordiale saluto a Ilario da tutti.
10: Ciao.
9: Eccoci qui, è già Jove. E in questo momento sono le 5. M2O.

0: questo Benjamin Diamond, che probabilmente ha origini italiane e che fa un piccolo discorso in un italiano abbastanza sgrammaticato. Questa canzone del 2000, che appartiene al genere French Touch, molto bella, era In Your Arms. E questa è la sigla, eh? È mia, la sigla è mia.
1: Ah.
0: È mia sigla.
1: Va bene.
0: Tutta mia. Già Jov, eccoci qui anche oggi, fino alle 19, Albertino Everyday, su M2O.

0: come sempre nel nostro meraviglioso studio, appunto illuminato da Cave, al secondo piano del Palazzo della Radio, qui in zona Arco della Pace, Milano, Italy, via Massena. Una via Massena, diciamo, molto calda dopo il temporale di ieri. Siamo un po' rinfrescati, ma c'è Gabbiani. C'è Gabbiani.
1: Si è pulita un po' l'aria, si è pulita un po'.
0: Si è rinfrescata.
1: Si è pulita un pochino, sì.
0: Come diceva quel signore là, uè, che rinfrescò. Te lo ricordi?
1: Di chi è?
0: Era uno.
1: Chissà che fine ha fatto.
0: Era il suo claim.
1: Chissà che fine ha fatto. Chissà.
0: Ma Mario?
2: E basta con queste cover!
0: Ciao, sono Albertino.
2: E ti ho riconosciuto.
0: Adesso sì.
2: Sì.
0: Prima
2: sì.
0: No?
2: No.
0: Come mai?
2: Perché.
0: No, come mai sei qua?
2: Perché mi hanno detto vai davanti al microfono.
0: Fino alle 7?
2: Fino alle 7, fai compagnia.
0: Ti fermi?
2: Mi fermo.
0: Ti segno allora, eh.
2: Va bene.
0: Mario, sei solo?
2: Da solo.
0: Beh. Ok. Tu?
1: Io nonostante cosa dice il regolamento, nonostante la vostra volontà, mi fermo qua due ore perché da contratto dice che io potrei andare via quando voglio per togliermi dai piedi, ma non lo farò.
0: Ma dice anche che potremmo cacciarti quando vogliamo da contratto.
1: Quel
0: quindi
1: punto
0: stai
1: non
0: calmo,
1: volevo leggere.
2: Io che ho il contratto sotto mano confermo tutto quello che ha detto Albertino.
0: Pagina 4?
2: Pagina 4.
1: Ah, quindi
0: paragrafo 2, cosa dice?
2: Nonostante, subito.
0: Nonostante cosa?
2: Nonostante tutto quello che possa dire alle Lippi, la decisione finale è sempre quella di Albertino.
0: Benissimo. È scritto un po' così.
1: Parte quello, ma poi quello che mi sorprende è che mi affrontate subito a pagina 4, quindi devo essere proprio un problema per voi.
0: Ma sono 4 pagine il regolamento.
1: Ecco, esatto. Okay.
0: Shorty!
3: Ciao Albe, ciao ragazzi.
4: Allora!
3: Tutto bene, dai, tutto bene. Arriva il weekend, tutto bene.
0: Bravo. Quando è che ti ritagli i capelli?
3: Dopo l'estate, magari.
2: Hai sentito che ha detto
3: ho fatto due calcoli.
0: Perché hai fatto il furbo con noi.
3: No, ma li ho tagliati tanto.
0: No, hai fatto tutta quella sceneggiata, mi taglio i capelli in diretta sui social, così, e poi sono tornati come prima dopo due giorni.
3: Ma sì, come prima no.
0: Sei
3: erano
0: quei capelli
3: plumi
0: lì da drogato.
3: Ma infatti la gente in giro dice: ma non li avevi tagliati?
0: Appunto,
3: li ho tagliati perché se li
0: guarda,
3: slego...
0: ti auguro solo che ti fermino all'aeroporto.
3: Guarda, spero di no.
0: Per colpa dei capelli.
2: Ragazzi, sì, no. L'importante è che abbiamo fatto tanti like sul reel che abbiamo pubblicato.
0: Quello che veramente conta. C'è la G. Yeah.

0: buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Ginger, vogliamo espletare quella... Ti ricordi che l'altro giorno abbiamo ricevuto un pacco pieno, sì, di dentifrici Mentadent, e poi ho trovato un biglietto che ti ho lasciato.

0: chiamato perché volevo ringraziare il nostro ascoltatore, perché lui ha vinto il Play With Us, però è stato così gentile che ci ha inviato un piccolo regalo.
1: Sì, sono Maurizio, rappresentante dei prodotti per dentisti. Qualche giorno fa voi mi avete regalato il kit giusto per l'estate in spiaggia 2026, ricambio con un kit per curare il sorriso anche in spiaggia.
2: Io non ho capito se lei è la Ginger o Maurizio.
1: Maurizio,
0: no, lei sta leggendo Maurizio. Il biglietto che era legato ai regali che, vi ho, sì. che io ho diviso con voi, non so se avete notato.
2: Io ho ricevuto 4 tubettini molto carini.
3: Quelli sono. Sì, sì. Io l'ho usato già ieri sera, Albert. Sì, ho finito il mio.
0: Comunque io ne ho altri, Ce li ho lì. Quando li avete finiti, venite da me.
3: Va bene.
0: Sì. Quando sento che avete l'alito cattivo, vi do il dentifricio.
2: Va bene.
0: Nella puntata di oggi, un ascoltatore di M2O, cioè uno di voi, si aggiudicherà il telomario. Che cos'è il telomario?
2: Niente, è un come affare niente. Che butti in terra lì quando
0: no,
2: vai.
0: No, non lo butti in terra lì.
2: Lo stendi.
0: Educatamente.
2: Profuma.
0: Con il marchio di M2O, molto bello.
2: Allora tu ti puoi sdraiare e sentirai un piacere.
0: Oppure lo puoi usare come gonna anche.
2: Come gonna.
0: Sì, quando vai.
1: Come pareo.
0: Pareo. DJ Pareo.
1: Attenzione a non lasciarlo non custodito, perché li rubano
0: perché quelli delle altre radio, tra l'altro, li rubano. Stanno girando nelle spiagge i tour che fanno è per rubare i teli di M2O. E poi anche lo zainetto, quindi doppio regalo: 342 65 4.

0: intitolato Inutilismo erano Cedric e Shibui con Where Did It Go. Hai visto come leggo lentamente? Perché tutti devono capire.
1: È scolastico.
0: Scolastico, sì. È un, tra l'altro, un album registrato tutto in spiaggia intorno a un fuoco.
1: Bello. Dove c'è sempre qualcuno che suona la chitarra.
0: Bravissimo.
1: Non è un ambiente bellissimo.
0: Come no?
1: No, ma è un po' una tristezza quando uno suona la
0: infatti
1: chitarra.
0: Questo qui è genere Trist House, ma
1: vedi.
0: Voi avete presente cos'è la Trist House?
2: In verità
0: la Trist House non esiste come genere, proprio se tu vai nelle classificazioni dei vari generi, delle playlist, no?
1: Sì.
0: È una cazzata che abbiamo inventato noi, di cui abbiamo parlato un po' di volte. La Trist House, però ci sono degli esempi concreti di musica Trist House. Per esempio, questa roba qua è. Questo è Trist House.
1: No? Due palle questa, però è bella.
0: Come due palle? È bella questa, Drink some margaritas by Ayuwiwi si chiama. Come si chiama questa?
2: Ale Lippi si chiama.
0: Listen to the mariachi play. Ah, è vero,
1: ricordi, non piaceva, sì.
0: Ale Lippi.
1: Ti ricordi, no?
0: Senti. Tu sei convinto di questo?
1: Mi ha detto Lost Free.

0: coincidenza che è così.
1: Però era bella questa. Una volta bene, questa era avuto. Che anno era? 3-4 anni fa.
2: No, di, anche più, di più.
1: Forse ricordo 10, che una volta ero all'aeroporto e c'era un signore non troppo giovane che cantava sta canzone
0: molto
1: dietro di
0: bello,
1: me.
0: Molto bella, dai.
1: E quello è un segnale
0: molto
1: che ha avuto bello successo. Oppure Trist House, anche questa. Chi è Robin Schulz?
3: Alle Farben.
1: Alle Farben del Kilimangiaro.
3: Esatto.
4: Nel continente nero che poi tra l'altro
0: non si potrebbe neanche più cantare quella canzone, no?
1: Infatti tu non dovresti neanche parlare se proprio devo dirti la tua.
0: Scusale, ma te le cerchi, questo è il discorso.
1: Questa è proprio,
0: cosa?
1: Due palle anche questa, no? di dov'è questo? È tedesco?
3: Sì, dovrebbe essere tedesco.
1: Allora, uno era belga e l'altro era tedesco.
0: Sì, Germania, Olanda, Belgio.
1: Gente triste?
0: In realtà no.
1: Come sono nella graduatoria dei paesi più felici al mondo?
0: I dati dicono tutt'altro.
1: Tutt'altro no.
0: I dati dicono tutt'altro, perché statistiche ufficiali raccontano che ad esempio l'Olanda sono settimi per felicità, il Belgio 14esimi e i tedeschi 17esimi.
1: Ma anche quando perdono a pallone.
0: No, il Belgio
1: ha vinto. Ieri non riuscivo più ad andare a coricarmi perché io che non seguo il calcio. Sapete che io tifo sempre per le squadre più deboli.
0: Tutti,
1: ieri il Senegal, mi piaceva l'idea che potesse vincere il Senegal.
0: Ce l'avevano quasi fatta.
5: L'ennesima bella partita del mondiale.
1: All'ultimo minuto, il Senegal. Io volevo salutare tutti i senegalesi che sono in ascolto.
0: E sono tanti in Italia dalla comunità.
1: No.
0: Quindi sono paesi che dovrebbero essere sulla carta, secondo le statistiche, dovrebbero essere felici. Eppure sono produttori di tanta tristhouse.
1: Ma
0: no?
1: è una contraddizione, Ale. Come ti faccio un altro esempio, no? Perché nei Paesi Bassi sono tutti alti?
0: Infatti gli olandesi e le olandesi.
1: Stai chiedendo perché ride così?
0: Un po' sì.
1: Spiegaglielo.
5: Paragrafo quale?
1: Paragrafo 6, pagina 2.
5: Nonostante l'ambiente possa risultare triste, c'è qualcuno che può ridere a squarciagola.
1: Obbligato.
0: Infatti gli olandesi sono i più alti d'Europa, no? Insieme, li abbiamo raccontato. Invece, paradossalmente, nei paesi tristi, tra virgolette, dove avrebbero tutti i motivi per essere tristi, fanno musica felice, ridono sempre, no?
1: Questo
0: è un po'. Brasile, ad esempio.
1: Ma anche a Cuba,
0: Cuba
1: ridono sempre.
0: Paesi latini, l'Africa stessa.
3: Ma è il sole, perché comunque il nord Europa.
1: Tre punti per Shorty!
5: Perché ha detto il sole?
1: Perché è stato bravissimo in meteorologia.
5: Bravissimo!
6: Più musica.

0: Flamengo a Paranoia, era Samurai J che ha le treccine sulla testa. Ieri hai visto nella partita, c'erano più treccine in campo che al villaggio Vartur di Santo Domingo.
1: Eh sì, è vero, sono anche
0: avete
1: comode.
0: Avete notato?
1: Sì. Sono anche comode per giocare, no? Perché sei aerodinamico, i capelli corti, no? Maria, avrebbero dei capelli un po' più voluminosi altrimenti. Oltre allo stile. Perché mi guardi così?
0: Perché non ti ho chiesto un'opinione.
1: Ma posso averla o no?
0: No, non puoi averla.
1: Non puoi averla. Un'opinione.
2: Però ce n'erano tanti così, è vero.
0: È vero, c'erano un sacco di treccine.
1: Sì.
0: Mario, perché non ti fai le treccine come se fossi uscito da un villaggio in vacanza ai Caraibi?
2: Non sarebbe male come idea.
0: Ci devo solo trovare quelli che tornano all'aeroporto.
1: Ci vuole un attimo,
0: e
1: Mario,
0: si rendono conto che la Malpensa non è.
1: Sì.
0: E sono completamente fuori luogo. Cosa fai? Ah, gli fai una foto.
1: Gli metto le treccine immediatamente.
0: Oh, voglio proprio vederti come stai con le treccine.
1: Vediamo.
0: Ginger, tu l'hai fatta le treccine nella tua vita,
3: sì,
0: vero?
3: Sì, sono tornata una volta da un villaggio in Messico con le treccine.
0: E quando sei arrivata a Milano ti sei sentita completamente a disagio, di
3: sì,
0: la verità.
3: Sì, anche perché erano molto lunghe, mi pesava la testa tantissimo.
0: E cosa hai fatto?
3: Le ho tolte. Le ho tolte.
0: Vabbè, questa era la canzone di Samurai J, che non è né Samurai e neanche Jay. Ecco perché era in paranoia.
1: Bravo.
0: Flamenco paranoia. Tra poco i BTS, quindi andiamo in Corea del Sud.

0: Quando avrete ma dove corri? C'è il quiz.
1: Fidatevi di noi anche questa mattina del gatto e della volpe, perché stiamo per giocare insieme. Sto per regalarvi la lampada del morning.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a Eolo.
9: E allora tutto diventa più... Ah,
7: perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.

0: un'occhiata ai loro followers, e i BTS, il profilo ufficiale Instagram ha 80 milioni di followers.
1: Mamma mia!
0: E anche i singoli componenti del gruppo non scherzano, perché adesso i nomi di ogni singolo componente lo eviterei, insomma.
1: Sì,
0: non mi sembra il caso di...
1: Pino si chiama il primo.
0: Uno si chiama
1: Vito.
0: Vito, sarà sì, Vito. Sì. 74 milioni, 59 milioni. Insomma, nel complesso i BTS, se si mettono tutti insieme i singoli componenti, la somma fa...
1: 375 milioni e mezzo.
0: Di follower.
1: Di follower. Che però... Aiuto. Sembrano tanti, ma se vi dico che nella classifica globale tutti insieme sarebbero settimi...
0: Globale del mondo.
1: Del mondo. Ci sono ben 6 profili che da soli hanno più dei loro follower. Il primo profilo più seguito nel mondo, non ho mai capito perché,
0: Fargetto,
1: no, è Instagram. Instagram,
0: come?
1: Instagram, il profilo di Instagram su
0: è
1: Instagram
0: più seguito,
1: è il più seguito nel mondo, siamo a 685 milioni. Il secondo è Cristiano Ronaldo, che vince il derby con Messi, anche in questo caso, perché Cristiano Ronaldo ha 668 milioni di follower, Lionel Messi 510 milioni, dati che ovviamente ogni minuto che passa sono aggiornati perché i social corrono veloce. Quarto posto Selena Gomez, quinto posto The Rock, sesto posto Kyle Jenner e poi BTS tutti insieme. Cifre folli.
2: Beh, Ronaldo vince su Messi perché è più bello.
3: Comunque più bello, dai.
0: Questa è la tua opinione,
1: la
0: personale.
1: Però Albert, sì.
0: Cosa c'è?
1: Però Albertino vince su Fargetta.
0: Dove?
1: Perché grazie all'intelligenza artificiale sono riuscita a risalire alla vostra posizione nel mondo di profilo più seguito, che non è male, eh. Albertino, siamo intorno a 250.000 nella
0: cosa?
1: Classifica mondiale del profilo più seguito.
0: Sì, ma io non partecipo a questa gara.
1: Mario 353.000.
0: Perché non posto mai così niente.
1: È una buona posizione, eh. Buona posizione.
0: Sì.

0: Italia il più seguito è l'italiano più seguito nel mondo è Kaby Lame, poi Chiara Ferragni, Vacchi, Valentino Rossi e Michele Morrone. Quindi va il Vale, 16 milioni e 2, 16 milioni e 3, insomma, è uno che quando mette una storia qualcuno la guarda, secondo me.
1: Mario, non ti devi, non ti
0: tutto,
1: vergogni.
0: No, tutto, no, senza, infatti... tutto senza filtri, naturalmente. Tutto senza...
2: Quindi, che cosa ci rimane di
0: no, sono curiosità classica. Sui numeri pazzeschi di questi artisti, insomma, no?
1: Vabbè, quindi Mario, io se ti posso dare dei consigli come tuo media, social media manager, sì. Io farei delle foto, farei più foto di piatti.
2: Ah sì?
1: Quando andiamo a mangiare.
2: Hai ragione. Quasi quasi sì.
1: Diverse angolature.
2: E faccio la domanda.
1: Sì, oggi dove sono quelle
2: cosa,
1: cose?
2: Secondo cosa sto mangiando?
1: Cosa sto mangiando? È una buona idea.
2: Sì, dai, dai, va bene.
1: Mi ricordo la prossima canzone, eravamo nel 1994 e la mettevamo sempre nel DJ Time.

0: you came to party, I came to party. Come on, come on. If you came to party, I came to party. Shaka Khan. Shaka Khan, questo monumento della storia della musica black americana. Lei ha 73 anni adesso, però è sempre una voce straordinaria. Insieme a Snoop Dogg era Bring Your Soul, se non sbaglio. Boogies in My Soul, titolo del brano. Cos'hai da guardare?
1: No,
0: cos'hai da guardare?
1: No, è stupendo, oh, è bellissimo.
0: Vengo lì.
1: Che bello, è bello. Allora guardo te perché tu.
0: Cosa? Io chi?
1: Sei bello.
0: Sì, vabbè, dai, ho capito, dai, dai, smettiamola. Giovedì pomeriggio tutto procede. Abbiamo già regalato il Play With Us a un ascoltatore. Non è vero, non è vero.

0: lo male, perché se lo regali a gennaio anche quello è vero,
1: se uno va in vacanza a gennaio
0: e lo Zain Network invece lo usi tutto l'anno. Doppio regalo 342 6543 210. Molta attenzione.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
7: Panorama.
6: M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
12: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49€ e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Abbiamo un vincitore. Un vincitore da uno dei luoghi più belli d'Italia, dove vorrei essere io in questo momento, altro che qui con voi tre che fate i versi mentre io parlo.
3: No, fai versi mentre tu parli.
2: Lui fa i versi.
4: È uno solo.
2: Ecco. Responsabile commerciale, professore di gestione del magazzino. Da Santa Maria al Bagno in provincia di Lecce vince il Telomare. E lì il mare è veramente bello. E lo zainetto di M2O, Giampiero!

0: Per
1: ragazzi,
0: favore.
1: Ma voi no?
2: Allora.
1: Una persona che ha acceso ora la radio, no? Cioè, beh, sentiamo un attimo questo, ma non molto, parlato molto bene di M2O.
0: Sentiamo.
1: Fermiamoci un attimo, sentiamo, no? Albertino, Fargete, sentono queste robe.
0: Questi
1: qua.
0: Versi.
1: Secondo voi, vabbè, ma rimangono o cambiano canale?
0: Ma questo è il comitato accoglienza. Quando abbiamo un ascoltatore al telefono, noi cerchiamo di accoglierlo nel migliore dei modi. Con dei, questi sono dei suoni tradizionali locali. Vai di nuovo. E diamo il benvenuto a Giampiero. Buonasera Giampiero.
3: Buonasera a voi ragazzi, ciao Ginger, è un piacere sentirvi.
0: Senti, mi dai delle

0: posizione, Santa Maria al Bagno, in provincia di Lecce, dov'è esattamente?
1: Si trova a 8 km a nord rispetto a Gallipoli e 20 km a sud rispetto a Porto Cesario. Siamo una marina di Nardò e vicino Calatone.
0: Perfetto, perfetto, mare perfetto, zona perfetta. Sono realmente invidioso.
1: Ci abito a 200 metri, quindi.
0: Io conosco bene quella zona.

0: una rissa, tipo.
1: Che
0: no?
1: Ti ricordi, Mario?
2: No, no, no, all'epoca ero ufficiale in capitanato di porto. E doveva andare a suonare a Vulcano, e una barca che dovevano prenderlo era affondata.
3: È affondata.
0: No, no, no, no, fermi tutti.
3: Come è affondata
0: no, no,
3: la barca?
0: No, no,
4: ci fu una falla, e quindi
3: una falla.
4: C'era acqua che
2: sì, no, si era incagliata su degli scogli questa barca che era venuta a prendere. E lui iniziava a gridare: ma tu non sai chi sono io, tu non sai chi sono io. È vero, ero ragazzo, ero un giovane ufficiale a pantaloncini la sera. E dissi: io so chi sei, Mario Fargetta, ma devi aspettare.
3: Ma tu dicevi: io tu non sai chi sono io.
5: No, no, no. Ma non sembra Mario.
3: Questo
5: eh?
3: Non mi risulta.
2: Sì, sì, sì, sì,
5: no, non dire? È possibile. Non è Mario, non è Mario.
0: Questo è uno scoop. Sì, sì.
3: Questo è un Mario che noi non conosciamo.
2: Mario, te lo ricordi questo particolare?
4: Ma faccio fatica a ricordare.
0: Corriere.it, Fargetta, due punti. Lei non sa chi sono io.
5: No, no, no.
4: Non mi ricordo, veramente non ricordo.
3: Della falla te lo ricordi.
2: No, ci chiese pure se avessimo la motovedetta per accompagnare. Noi non facciamo questo tipo di servizio. E poi ci fu una motobarca da pesca che lo prese e lo portò all'isola di Vulcano.
4: Sì, da Milazzo a Vulcano, 2 ore e mezza col peschereccio.
3: Esatto. Ascolta, ti ricordi o non ti ricordi?
4: Mi ricordo il peschereccio, mi ricordo 2 ore e mezza, ma non mi ricordo io chi sono io. No, no,
3: no,
4: non
3: no, vabbè, ma Mario non è il tipo che dice queste cose. Comunque, Giampiero, vabbè, per cui ti mandiamo il nostro telomare, il nostro zainetto, e sono felice di aver parlato di nuovo con
2: grazie,
3: te.
2: Grazie, il mio clan, Sofia, Roberto e Thomas vi ringraziano tutti di cuore.
3: Grazie,
2: veramente un regalo gratitissimo.
3: Grazie a tutti voi e viva il Salento. Ciao Giampiero.
2: Ci aspettiamo.
3: Ciao. M2O.

0: elettrico, diesel o benzina, vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Relax your body.
7: Ah, siamo rilassatissimi, abbiamo appena regalato il telomare e lo zainetto al nostro ascoltatore da Lecce, provincia, e adesso siamo pronti per la seconda ora. Le 18.
8: You ready, me? Let's go get him.

0: Che strano deve essere cantare con tua moglie o tuo marito, no? Deve essere una roba anche particolarmente emozionante. Erano Jay-Z e Beyoncé insieme. Dal 2002 era Bonnie and Clyde, il titolo del brano, e noi siamo entrati così spavaldi nella seconda ora di Albertino Everyday di Già Job, 2 luglio 2026. M2O.
1: Ma poi sono morti quei due lì.
0: Chi?
1: Chi? Bonnie e Clyde.
0: Bonnie e Clyde, quelli veri? Beh, penso proprio di sì. Poi ci hanno fatto un film e loro hanno, sì, si sono ispirati alla storia di questi due banditi, no? Sì. Che erano marito e moglie, capito?
1: Sì.
0: Ma Mario?
1: Non lo sapevo, adesso lo so.
0: Tu sei di qua? O di, dove sei tu?
1: Nasco?
0: Nasci?
1: Nasco a cresci. In Brianza.
0: Beh, vedo che c'è un po' di distrazione, ognuno fa i fatti suoi, no, lì guarda Pornhub come sempre, sul cellulare. Ognuno si fa un po' i fatti suoi.
2: Tra l'altro i dati dicono che il traffico Pornhub è quasi tutto da cellulare.
0: So, chiedo a te, sei tu che lo usi.
2: Dio, letto, è scomodo da cellulare. Scusate, è scomodo da cellulare.
1: Perché tieni tutte e due le mani occupate?
2: Cioè, no, voglio dire, scusa.
0: Dai, per favore.
2: No, scusa.
0: Per favore.
2: Sarebbe meglio sul Mac, computer più comodo.
0: Un attimo che devo telefonare in redazione perché non è ancora arrivata la news.
2: Dillo perché è arrivato. Dillo.
1: Sai perché arriva il radar?
2: Dillo.
1: Perché?
2: Perché era? Dillo, dov'era?
1: Con cellulare.
2: Dillo.
1: Se stava guardando.
2: Dillo.
1: Pornhub.
0: È così che si lavora, bravi, bravi. Allora, sono arrivate le news delle 18, che sono le uniche che abbiamo, tra l'altro, non è che ce ne sono anche alle 17 o alle 19, di giovedì 2 luglio. Allora, la prima notizia arriva da Acquaviva delle Fonti, che è in provincia di Bari. Consigliere comunale si collega da remoto da Gardaland. Alle sue spalle però l'attrazione Wolf Legend, che rende evidente il luogo del collegamento. Cioè, lui non si è neanche preoccupato.
1: Assenteista proprio.
2: No, sì. Ma si è collegato da remoto per una votazione in consiglio comunale da Gardaland.
0: Era Gardaland.
1: Vabbè.
0: Napoli ha un malore mentre gioca a tennis, corre al pronto soccorso e scopre che il medico di turno era lui.
1: No, vabbè, ma come?
0: Si era dimenticato. Doveva essere di turno.
2: Oppure
1: si è autocurato.
2: Speriamo si sia dimenticato.
0: Oppure, piuttosto che fare il turno, è andato a giocare a tennis.
2: Spero che se lo sia dimenticato.
0: Frosinone, suora di clausura, rompe la testa a un prete con un mattone, panico in sacrestia.
2: Che esagerato.
0: Ma che è aggressiva questa suora.
1: Sì. Ma l'hanno arrestata?
0: La suora? Che ne so. Spero di sì. Palermo finge di essere cieco per 30 anni, ma viene incastrato mentre legge il giornale al bar e va in bici. I finanzieri non hanno dubbi.
1: L'hanno arrestato?
0: Penso di sì. Torino usa la carta di credito del comune per pagare la multa presa con l'auto privata. Beccato.
2: Il furbetto.
1: E l'hanno arrestato?
0: Ancora! Como scappa con l'amico per andare allo stadio e dice alla moglie di essere a un congresso, ma lo incastra il TG in diretta da San Siro. Pirla. Sono beccato.
1: Però. E l'hanno arrestato?
0: No! Stati Uniti, donna rifiuta di partecipare al matrimonio del fratello perché la cerimonia si terrà in un resort naturista.
1: Cosa vuol dire naturista?
0: Te lo dico tra poco perché seguirà approfondimento.

0: Into the Sun, Ugel insieme a Ultrana Te su M2O fino alle 19 Albertino Everyday. Torniamo all'ultima notizia che abbiamo dato poco fa nel news appunto delle 18, che era la seguente: donna rifiuta di partecipare al matrimonio del fratello perché la cerimonia si terrà in un resort naturista. Un resort naturista è una struttura turistica dove gli ospiti praticano il naturismo, cioè vivono alcune aree o attività senza vestiti.
1: Nudi? Con la ciolla di fuori.
0: Okay. Questo l'hai detto tu, non l'ho detto
2: pensa
0: io.
2: Che oggi, pensa che oggi il beep non va, quindi Mario.
0: Sei molto diretto, cioè, nel tuo linguaggio, diciamo. Sei, diciamo, non hai peli sulla lingua.
2: Io guarda, io sono senza parole.
0: La notizia è che questa donna, evidentemente sapendo di queste abitudini, dice: io non vengo a un matrimonio dove poi dopo mi devo anche...
2: Siccome il fratello e la futura moglie praticano questo tipo di attività, e questo tipo di attività è molto importante nella
0: loro
2: vita,
0: ma non puoi imporla ai tuoi ospiti.
2: Infatti è proprio questo il tema, no? Dove finisce il rispetto e comincia il limite, no? In questi casi.
0: Beh, ne parliamo con i nostri ospiti.
3: Buonasera,
0: in collegamento esclusivo da Las Vegas, il primo ospite che è già entrato. Eccolo, abbiamo il DJ del matrimonio proprio di questo resort, Mario Fargetta.
4: Buonasera.
0: Famoso per il suo spettacolo intitolato Musica, Sciabole ed Elicotteri. Buonasera.
4: Buonasera, lei si domanderà di che cosa si tratta.
2: Ci spieghi il format. Sì.
4: Guardi, signor Albertino.
0: Elicottero?
4: Le assicuro che è meglio vedere che spiegare.
2: Mentre mixa, performa, capito?
0: Vabbè.
5: C'è una disciplina.
0: Buonasera Alessandro Lippi, autore del romanzo Nudismo sulla Marmolada.
2: È andato malissimo.
0: Ma adesso col cambiamento climatico forse si può stare nudi anche lì.
2: Non è andata molto bene questa idea qua, no.
0: Buonasera anche al nostro ospite. Ciao. Francesco Sortino,
6: buonasera.
0: Proprietario del primo resort non naturista ma naturasta, giusto?
6: Esatto, sì, è una nuova formula.
0: Cosa fate?
6: Dove praticamente è aperto a tutti i rasta del mondo e sono vestiti solo di rasta.
0: Di rasta?
6: Completamente nudi, con questi capelli molto lunghi.
0: Con i rasta.
6: Esatto,
0: rasta,
6: ed è tutto.
0: E cosa si mangia? I rasta cosa mangia?
6: Riso.
0: E pasta.
6: E pasta. Principalmente il riso e pollo.
0: No, per capire, no? E fumate.
6: Fumano tantissimo.
0: Ma illegale.
6: No, fumano quella che si
0: è
6: può
0: ufficiale.
6: Fumare. Sì, ufficiale.
0: Buonasera, Eleonora Russo, Miss Cap d'Age 2008, la famosa spiaggia di nudisti.
4: Ah, bene.
7: Sì, buonasera a tutti.
2: Anche Formentera, volendo.
7: Sì, anche Formentera.
0: Sì. Cosa...
7: 2008, adesso mi sono convertita.
0: Sì. Adesso si veste?
7: Sì, per me ha ragione la sorella dello sposo.
0: Anche tu non puoi, certo, non puoi
7: vestirsi di
0: più. Dipende se hai tre palle.
7: Stavo facendo di
0: solito. Hai tre palle.
7: Scusate.
0: Allora, se parlate tutti uno sopra l'altro, andate da Floris. Cioè, qui.
2: Io sono d'accordo con la Ginger.
7: Allora, per me no.
0: Allora, il fatto di...
2: Innanzitutto, non puoi costringere uno a andare.
0: Grazie a tutti i nostri ospiti, bellissima puntata.

0: Chi molti pensano che questa canzone si intitoli Turatatu, invece no, si intitola Oceans. Adesso lo sapete, erano Calvin Harris e Jesse Rice che ha prestato la voce. Un ascoltatore scrive: ma anche il prete della cerimonia sarà nudo?
1: Beh, se è un villaggio naturista e quello è lo stile di vita degli sposi, dovranno imporla anche a loro. Magari non ufficia un prete, ovviamente.
0: No, secondo me il prete non è uno. Magari non è sicuramente un prete. Però c'è un messaggio che vorrei ascoltare insieme a voi, audio di un ascoltatore che insomma sintetizza e ha una teoria che potrebbe essere quella giusta per la scelta di fare un matrimonio di questo tipo.
2: Ma io sono sicuro che questo matrimonio è stato fatto a risparmio. Hanno investito tutto sul pranzo, o cena che sia. Ma perlomeno uno dice: non si mette nulla con tutto questo caldo che fa.
0: Bravo.
2: E hanno scelto appunto un resort naturista per risparmiare sull'abito. Ho fatto bene. Vincenzo da Montecatini.
0: Vincenzo, sai che hai ragione. Perché? Ogni volta che ti invitano a matrimonio, devi comprare il regalo.
3: Bravo.
0: Comprarti un vestito.
3: Bravo.
0: È un investimento importante.
4: Quindi loro hanno fatto anche un favore agli invitati.
3: Esatto.
0: Sì, però per andare in giro nudo non so se. Vabbè. Grazie, ci sentiamo tra pochissimo su M2O.
5: M2O. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
11: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da...
15: Iperceramica!
16: Ma
3: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
18: Jerry Calà per Seat, prima.
19: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
18: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
19: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
18: Sì, Jerry.
19: Doppia dividile!
18: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
19: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
18: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
19: Dividile coi fiocchi!

0: Sono quasi le 6:30, live from the cave. The cave è il nostro studio, siamo qui a M2O siamo in 4-5, diciamo.
1: 5 di
0: più. Siamo 5. 4 maschi e una femmina.
1: Sì.
0: Femmina Ginger, che poi alla fine lei che comanda tutto qua.
1: Chi porta il pantalone in famiglia? Chi
2: tutti.
1: Porta il pantalone?
0: Tutti noi, però è lei che sceglie il modello. Giusto. Questa è una battuta di Woody Allen molto bella. A casa mia i pantaloni li porto io, però è mia moglie che sceglie quali. Questa è una bella battuta, non è mia. Questi erano The Bausa. Bau. Bau come...
1: Sei una battutaccia.
0: Il gruppo è norvegese, ecco. Si chiamano The Bausa. Leggi Bau.
1: Se fossero il gruppo preferito dai cani sarebbero
0: i Bau Bau. I Bau Bausa. Esatto. E invece non è così.
1: No, no.
0: Hai un cane?
1: No.
2: Sì.
0: Sì, lei sì.
1: È l'unica che ha il cane.
0: Molti ascoltatori hanno un cane.
1: Qua tra nel nostro gruppo è l'unica, è la Ginger che ha. Che non ha un cane, ne ha uno più cinque ne hai, Ginger.
2: No.
0: Cosa bevi? Il Dog Perignon, il tuo cane?
2: No, è astemia.
0: Ah, è stemmia?
2: Sì.
0: Ma cos'è sta storia del Dog Perignon?
1: È un giocattolo, è tipo un peluche. Non so se l'hai mai visto, Ginger. È un peluche a forma di bottiglia di Dom Perignon. E questo oggetto, questo gadget, lo hanno chiamato Dog Perignon.
0: E lui cosa fa, il cane?
1: Lo mordicchia, si gioca, lo mangia,
0: la bottiglia. Non sciabola.
1: No, ovviamente. Ovviamente adesso. Lì.
0: No, perché questi cani ormai sono diventati...
1: Pure.
0: Sì. Cioè, a Milano ci sono solo più cani che persone.
1: Però
0: ormai.
1: Magari molti cani sono viziati, non da bere il Dom Perignon, ma da indossare, ad esempio, abiti Gucci, Prada, Tiffany, Louis Vuitton, perché producono questi brand... oggetti e vestiti,
0: accessori
1: per cani che costano anche una fiammata.
0: La fiammata si quantifica in?
1: È tipo un collare a 420 euro, un guinzaglio a 720, un collare di perle in pelle a 400 euro.
0: Ginger!
2: Allora, la nena ha un Barbour.
0: Gli ho regalato
1: io. È colpa tua.
0: È bellissimo.
1: È colpa
0: l'ho
1: tua.
0: L'ho visto a Londra, non ho resistito.
1: Vedi che però.
0: Vabbè, ma non era carissimo. Era figo.
2: Sì, ha un Barbour, poi ha un cappellino Icon che era regalato lo zio Wad. No, non sto scherzando.
1: Guarda.
2: E poi ha un bomber di Moschino.
0: Vedi?
1: Mario, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Neanche io ce le ho quelle cose.
0: Esatto. Vuoi un bomber di Moschino anche tu?
1: No.
0: Vabbè, comunque sì, dai, diciamo che ci sono alcune persone che vestono i cani
1: in
0: maniera piuttosto stravagante.
1: C'è un business, senza stare a andare nel dettaglio. Milioni di euro, milioni di dollari gira intorno all'economia dei brand di lusso per i pet, no? Per gli animali domestici, quindi è una cosa che esiste, come se esiste.
0: Vabbè, dovevamo mettere adesso, per essere proprio coerenti con quello che stiamo dicendo, i Pet Shop Boys. E invece mettiamo Digital Boy, il nostro M2 Old.

0: di questo Jajov 2 luglio. La temperatura purtroppo dopo l'acqua di ieri si è di nuovo alzato.
1: Mi metto short.
0: Si è alzato? Non so se lui è meteorologo.
2: Ma stamattina si stava meglio, però sta già alzando la temperatura.
0: Ecco, questa è un po' la notizia del momento. Tra l'altro a microfoni spenti mentre andava la musica, voi vi stavate godendo la musica di M2, noi chiaramente si chiacchiera di più o meno. La notizia che mi ha appena dato Shorty è questa, mentre la Ginger mi ha detto che la Sciarelli ieri ha detto che non presenterà più Chi l'ha visto.
1: No, aveva già annunciato.
3: La Sciarelli dopo 22 anni ha salutato il pubblico di Chi l'ha visto e a me è piaciuto molto.
0: Ok, quindi la prima puntata della nuova stagione sarà dedicata alla ricerca della Sciarelli. Ma chi l'ha visto?
4: Non lo so!
5: Chi prenderà il suo posto lo sappiamo, Ginger?
3: Sì, lo sappiamo.
0: Lo sappiamo?
5: Chi è?
3: È un uomo, ma non...
0: È un uomo. Senza nome, tra l'altro.
3: No, adesso ce l'ha il nome.
0: Non lo sa.
5: È un uomo.
3: Non lo so.
0: Allora, adesso vi faccio una richiesta a voi due.
5: Prego.
0: Cretinetti.
5: A me a Fargetta.
0: A te a Fargetta, vai. Che siete gli esperti di calcio. Prego. Siccome adesso mi interessano i mondiali, poi dopo mi passerà... Vedi? Sicuramente fra due settimane, certo. Che se tornerò a non interessarmi al calcio. Dopo c'è l'ampia pagina sportiva.
5: Certo, perché devo presentare le partite di questa sera.
0: Ma è fantastico!
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a €2,99 e con le mega offerte Pringles 185 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15,950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4,268, 35 rate da €99, in rata finale residua €11,961, TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
12: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli €349. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: A
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Aggiungi un tanto di gusto in più.
17: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
16: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
17: Waterstick dall'Angelica.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Sad Girls, titolo della canzone. Noi abbiamo quasi finito, pochi minuti al termine di questa puntata di Già Giov 2 luglio, e i miei amici Alessandro e Mario, che sono i due esperti di calcio, adesso ci regaleranno l'ampia pagina sportiva, che poi alla fine non è mai ampia, ma non importa.
1: Buonasera.
0: Buonasera a lei.
1: Buonasera. Allora, questa sera.
0: Questa sera.
1: Allora,
0: giovedì
1: alle 21.
0: Sì. Cos'hai da fare?
1: Cos'hai da fare? Ma soprattutto, io lo so cosa state facendo. Dopo che avete finito di mangiare un bel cotechino con le lenticchie.
0: Ah, sì, proprio un cibo tipico di luglio con 35 gradi.
1: Potete accendere e guardarvi Spagna-Austria.
0: Su quale canale?
2: Oh? Sulla Rai, la partita delle 9 solitamente. Quella
0: sulla Rai, va bene.
2: Chiara.
1: Giocano a Los Angeles. Alla 1 di notte cosa fate?
0: Niente, di dormo. Solitamente si dorme.
1: Per quelli che sono svegli, dopo aver bevuto un bel bicchiere
0: dopo
1: di...
0: Aver litigato con una zanzara.
1: Zanzara. Anche. E non con la compagna, la moglie.
0: Certo.
1: Dopo aver bevuto un bel bicchiere di Petrus.
0: Alla una.
1: Sì. Accendete la TV e guardatevi Portogallo-Croazia, partita.
0: Beh,
1: in
0: questa è importante.
2: Questa è molto, sono tutte importanti, questa è molto bella.
1: E invece, quando alle 5 di notte vi accorgete di avere la maglietta bagnata dal caldo...
0: O ti scappa quella pipì del mattino,
1: quella
0: diciamo.
1: Pipì del mattino, vi alzate, accendete e c'è una fantastica Svizzera-Algeria. Questa non è male.
2: Io pensavo ai poveri tifosi della Svizzera e dell'Algeria che domattina...

0: devono puntare la sveglia alle 4:15, 4:30 per vedere
1: ma
0: la
1: dici
0: partita.
1: Che punti, beh, c'è beh, qualcuno che punta la sveglia?
0: Ma certamente, se ci fosse stata l'Italia,
1: ma
0: domani
1: la guardi
0: se è arrivato lui.
1: Ma metti la cassetta, il VHS, la registri.
0: No, che poi gli algerini saranno puntuali come gli svizzeri.
1: Algerino is on the mic.
0: Cioè, saranno puntuali come gli svizzeri. Cioè, lo svizzero l'abbiamo detto.

0: posto.
1: E poi non ti saresti mai alzato?
0: No, non avrei messo neanche la sveglia.
1: Ma non avresti neanche posposto con il dito?
0: Posposto non mi piace neanche come parola.
1: Si chiama postponi, no? Quando ti suona la sveglia, ritarda o spegni, no? Il ritarda.
0: Io spengo di
1: solito. Tanto di 9 minuti, già avessi fatto caso a questa cosa.
0: Perché 9?
2: Perché è un tributo.
0: Non urlare. Come? Perché ti
2: no,
0: sento.
2: No, che sapevo che è un tributo alle sveglie di una volta, quelle meccaniche, non digitali come quelle di adesso, che per una serie di ingranaggi, cose, potevano arrivare fino a 9 minuti. Potevi puntarla fino a massimo di 9 minuti. 10 minuti gli ingranaggi andavano in pappa e non funzionava.
3: Alberto!
2: Signori, e quindi la Apple ha fatto questo tributo alle sveglie di una volta.
3: Ma scusa, Alberto, lui è orologiato.
1: Signori,
3: ma
1: siamo di fronte al campione qua.
0: 6 punti per show.
3: No,
0: 8 punti, 9 punti.
3: Non li accetto.
0: 9 punti.
3: No, faccio ricorso alle

0: Me lo state chiedendo in molti, ma il programma è finito, sì.
1: Che peccato.
0: È finito, sì.
1: Però domani torniamo.
0: Domani e venerdì torniamo dalle 5 alle 7 come sempre. Adesso fra pochissimo arriverà Andrea Mattei con una... con una ciabatta o con una sneaker?
2: Non l'ho visto bene.
0: Oggi sneaker.
2: Oggi sneaker.
0: Per chi segue la diretta, invece il mattino, amici replicanti, come al solito, adesso non preoccupatevi perché l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli, è già pronto per tenervi compagnia, per tirarvi su di morale.

0: Ce lo dice la Ginger.
1: Certo, allora da contratto, nonostante tutto quello che possiamo dire tutti, la decisione finale è di Albertino, ricordatelo.
0: Eh sì, okay. C'è proprio scritto nel regolamento.
1: Shorty ha fatto il furbo con noi, i capelli sono già tornati lunghi come erano prima, li ha attaccati.
0: Sei un furbone.
1: A noi non ci prendi in giro.
2: Zia.
1: I teli Mario di M2O non vanno lasciati incustoditi in spiaggia, perché quelli delle altre radio li ruba

0: risposta.
1: Oggi ci siamo posti questa domanda: perché nei Paesi Bassi sono tutti alti?
0: Questa nessuna risposta, no, tra nessuna. L'altro.
1: E poi, è veramente il sole che fa ridere le persone di alcuni paesi anche quando c'è poco da ridere?
0: Beh, un po' sì, dai.
1: Forse questa sì. Ale Lippi dà opinioni anche quando non richieste e tra l'altro non puoi averne.
0: Appunto.
2: Soprattutto quando
0: da contratto,
1: C'erano più trecine ieri in campo in Belgio-Senegal che al villaggio Valtour di Santo Domingo.
0: Sì.
1: È scomodo vedere Pornhub sul cellulare.
0: L'ha detto un consumatore.
1: Parola di Ale Lippi.
2: È uscita un'inchiesta riportata su tutti i giornali. Se non leggete i giornali non è colpa mia.
1: Essere naturisti vuol dire avere la ciolla di fuori.
0: L'ha detto Mario.
1: L'ho detto io. Per ultimo, Mario è famoso oltre che per essere un bravissimo DJ produttore anche per il suo show Musica, Sciabole ed Elicotteri.
0: Bravissimo.
1: Se volete vederlo, contattatelo su Instagram. Ve lo fa vedere sicuro.
0: Grazie a tutti. È stata una puntata bellissima. Domani torniamo dalle 5 alle 7 su M2O. Buona serata.
3: Ciao a tutti.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: In FM Lab su M2O.it.
8: Ma buonasera, ciao, siamo arrivati alle ore 19. 19 a Bari, 19 e un minuto, grazie capostazione Albertino. Aspetta, fammi vedere, sì, sono sneakers, oggi sneakers, let's go.

0: time, ti penso notte e giorno, sei nella mia testa sempre, quando mi sveglio al mattino, quando faccio colazione. Ma scusa, ma sempre, ma non sarà un po' troppo amore? Una bellissima storia d'amore, più o meno era questo il senso della canzone che ancora sentiamo in onda, dei Disciples, On My Mind, terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Buonasera, ciao!
1: Sono io! Dai, pigia play, dai!
0: Dai! Pigerò play in questa diretta, diretta con una collaborazione con il trombettista. Molto bene. Si sta allenando ancora anche oggi questo ascoltatore che vuole diventare un musicista. Era la canzone dei Sound Lovers, che bella, magari tornerà anche oggi, non lo so. Per ora sguardo verso il futuro, abbiamo una novità, sentiamola.

eccola la canzone che accende la vespetta. Lei la adoriamo, è Peggy Goo, in onda su M2A insieme a Ayra Starr, questa nuova produzione che sembra però assomigliare a un'altra canzone di Peggy Goo di qualche anno fa. Magari poi nelle prossime dirette, domani, prossima settimana, faremo un confronto sonoro. Confronto sonoro, incredibile. Peggy Goo nell'appuntamento novità, era l'M2 Hot in onda con noi.

0: Instagram Goya Music, scritto con la J, quindi credo sia DJ Goya, si firma così. Ci sono un po' di simboli strani, giovane ragazzo, che dobbiamo fare qua? Adesso andrò a controllare meglio, però l'abbiamo appena sentita nella nostra playlist e ci sta veramente bene. Mentre il panorama scorre, fatelo scorrere e io ti dico che torniamo tra poco con la nostra musica.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
4: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Jerry Calà per Seat, prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!

0: Lei è Juste e lui è Jack Style con il featuring di Johnny in onda su M2O. Pochi istanti prima dell'appuntamento M2 Old, ma...
1: Dai, è giovedì, cominciamo con una bella rima, dai.
0: Vai.
1: Non c'è cosa più divina che buttarsi in piscina.
0: Ah, ok, mamma mia, che spavento, Ale. Cioè, ma non si fa così, veramente, mi prendo un colpo. Però sì, la piscina ci può stare. E tra poco anche l'M2 Old.

0: due O. Adesso tutti a mandare un messaggio dalla piscina. Non c'è cosa più divina che il tuffo nella piscina. Sì, grazie, soprattutto per le rime che stanno arrivando. Alcune si possono mettere in onda, altre non lo so, ci devo pensare. Siamo arrivati alle 19:29 minuti. Clapton con Wanderlust in onda.
1: E l'indizio sì? Sul fondo della piscina.
0: No, aspetta.
1: Buonasera,
0: Ale.
1: Mattei.
0: Ciao Daniele, non Ale. No, l'indizio dell'M2O che stiamo per ascoltare è un indizio che ci porta all'inizio degli anni 90. Questo remix in origine non era ufficiale, era un remix, come dire, un non ufficiale, quindi clandestino, realizzato da David Morales. Poi diventò ufficiale perché era troppo bello per tenerlo per sé, fortunatamente è arrivato anche a noi. Lo sentiremo tra poco, prima ci sono le ultime news. M2O
2: DJ Station. Buonasera dalla redazione, risponderemo nel modo giusto, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo che nella notte almeno 21 persone sono morte a Kiev colpite da un massiccio attacco russo. Secondo le autorità ucraine, quello di questa notte è stato il bombardamento più violento sulla capitale dall'inizio della guerra. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato oggi ad attaccare gli alleati della NATO. Gli Stati Uniti, ha detto il tycoon, spendono di gran lunga più di qualsiasi altro paese per la NATO senza trarne alcun vantaggio. Settimana prossima ad Ankara, in Turchia, è in programma il vertice proprio dell'Alleanza Atlantica. In Venezuela è stato tratto in salvo l'uomo individuato ancora in vita sotto le macerie a 8 giorni dal terremoto che ha ucciso più di 2000 persone. Il 43enne si trovava nel parcheggio di un centro commerciale e secondo i soccorritori, nonostante tutto, le sue condizioni sono discrete. Siamo al calcio, le partite di stasera al Mondiale, sempre per i 16esimi di finale, sono Spagna-Austria alle 21, Portogallo-Croazia all'1 di notte, domani mattina all'alba sarà il turno di Svizzera-Algeria. A Wimbledon intanto Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini si sono qualificati per il terzo turno dopo aver sconfitto oggi rispettivamente il canadese Diallo e il francese Fils. Adesso arriva il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In serata fenomeni in esaurimento salvo per qualcuno che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Domani mattina il sole tornerà a dominare la scena ovunque, da segnalare qualche disturbo al sud su Calabria e su Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, sole ovunque con qualche rovescio sul Basso Tirreno. Le notizie di ilmeteo.it tornano domani mattina. This is M2O. M2O.

0: Morales, che si fa una versione personale di questa canzone dei Jamiroquai solamente per suonarla nei suoi DJ set, non per farla sentire al mondo intero. E poi dopo il mondo intero ha detto: dai, ti prego, dai, falla uscire. Anche i Jamiroquai sono stati d'accordo, ovviamente, ed eccola qua.
1: Niente che sì? M2Old è Space Cowboy.
0: Bravo, bravo.
1: Di Jamiroquai.
0: Bravo.
1: Di Morales.
0: Ci siamo, era l'M2Old in onda.
2: Io

che bella è. Questa è la versione di You Nuts insieme a Genic and Senex. Mi prendi un Senex dopo i pasti, grazie. E è sempre quella la battutaccia in onda, nuova rubrica. Però è sempre un piacere riascoltare questa canzone, questa melodia, quella dei Liquido Narcotic nella playlist in onda su M2O. Dicevamo more music? Sì, e anche more love.

0: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade? Io sì. Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
1: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per

0: Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da €4,100, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da €4,100.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: M2O, è sempre bella questa canzone, è un po' come se fosse un M2O che ritorna, perché non l'hanno stravolta più di tanto, non è un remix proprio troppo diverso dall'originale, e meno male, e meno male. Delle volte andare a toccare una canzone così importante può essere molto rischioso, molto. Salve, buonasera.
1: Buonasera Mattei.
0: Ciao.
1: Un abbraccio, sì. Inox da Taranto.
0: Grazie, un abbraccio anche a te, Inox da Taranto. Quindi, ascoltatore Tarantinox, ti mandiamo un abbraccio in questa serata.
2: Buonasera, e... Mattei.
0: Salve.
2: Qualora aprisse l'M2 Open,
0: qualora,
2: gradirei, sì, un limoncello spritz. Grazie.
0: Che
2: saluti,
0: bello.
2: Max.
0: Grazie anche a te, un grande saluto. Ma io non so se posso andare avanti. Devo ricevere l'ok della torre di controllo. La torre di controllo ha un nome, si chiama Gianni.
3: Vai, sì? Mattei, ora alle 19:50, sì, dacci una bella spiegazione dell'argomento.
0: Spiegazione.
3: Della puntata di oggi,
0: sì,
3: di giovedì,
0: sì,
3: 2 luglio 2026.
0: Va bene Gianni, va bene, abbiamo capito, l'ok è arrivato, la luce verde è arrivata. Ma guarda, io vorrei agganciarmi a questo ascoltatore con qualora, perché quando tu, mi sono reso conto di questa cosa, probabilmente sarà capitato anche a voi, quando mettete il qualora all'inizio di una qualsiasi frase, dall'altra parte automaticamente si sentono in dovere un po' di assecondare quello che stai richiedendo, perché la gentilezza delle volte è davvero efficace, non sempre sempre, però spesso sì, diciamo 90% sì. Qualora ci sia la necessità, anzi, qualora ci sia la possibilità, mi piacerebbe rivederti anche domani. Senti come suona bene. Se tu mandi un messaggio del genere, magari la risposta non è proprio subito quella che ti aspetti. Ok, tipo, stai frequentando una persona, è ovvio che se ti rivolgi così, dici, oh, hai bevuto qualcosa senza di me. Però facciamo finta che possa essere davvero così. Quindi mandami un messaggio

0: inizia però con la parola qualora. Qualora, puntini puntini, vediamo che cosa viene fuori. Qualora abbiate voglia di mandare un messaggio, vi lascio il nostro numero. Senti come suona bene, mannaggia. Il numero è 342-654-3210.
1: M2O.
2: You're listening to M2O DJ Station.
3: Oh.

0: notaio annota, è proprio scritto proprio nel regolamento. Quindi abbiamo il telomare di M2O più lo zainetto griffato M2O. Chi sei?
1: Lei guida, sì? Alessandro da Barcellona via app. Sì. In ritardo chiaramente perché via app.
0: Ma guarda, il notaio non guarda in faccia a nessuno e nemmeno a ritardo, quindi il Play with Us è tuo. M2O. M2O.

0: Poi dai dai, la canzone dei mondiali, ma anche la canzone del Play With Us.
1: M2O.
2: Play With Us.
1: Play With Us.
0: Qualora ci sia in magazzino un telomare, me lo mandate per favore? Ma non, cioè non dipende da noi, c'è tutto un notaio che deve annotare. Il notaio

0: nostra playlist, siamo già arrivati alle 8 e un minuto. Qualora ci fosse una canzone anni 90, Mattei, me la metti?
1: Sì, sicuramente con l'M2 Old.
0: Manda un messaggio a M2O che inizia però con qualora, gentilmente, delicatamente.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Avvisiamo il gentile pubblico all'ascolto che sono le 8:02. Ciao. Salve, buonasera, in onda su M2O con Andrea Mattei fino alle 9 di questa sera. Ripartiamo con l'M2 Hit.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

vamos. È italiana, ma con il suono, con il suono di M2O. E allora questo matrimonio tra queste due cose si chiama M2Hit. Hit come Italia. Arriva più volte durante la giornata per farti cantare, ballare, sorridere. E tornerà con noi domani.

0: so true. È tutto vero. 8 e 11 minuti, siamo in onda su M2O. Ciao, buonasera, Gracie Abrams, e lei è That's So True nella versione remix. E la canzone che stai ascoltando, salve, sento del vociare, probabilmente il bar è aperto. Un attimo che controllo, ma quindi siamo aperti? Ah, molto bene.
1: Buonasera Mattei.
0: Salve.
1: Qualora aprisse
0: sì?
1: l'M2 Open.
0: Che gentile.
1: Gradirei un limoncello spritz, grazie. Ma... saluti Max.
0: Max, io non lo so, devo un attimo chiedere, perché questa è una cosa un po' particolare. Scusa, il limoncello nello spritz lo puoi... ah, no, non lo puoi mettere? Non lo... no, Max, hanno detto che non lo possono mettere perché è da denuncia, così c'è scritto su un foglio, non lo so. Abbiamo una novità e lui è Fisher.
2: M2 Hot, le hit di domani.

0: istintivi di Fisher. Il primo è il sorriso e la sua risata un po' così ovunque quando arriva. Gli occhiali da sole e il cappellino da pescatore. Gli occhiali e il cappellino sono diventati molto riconoscibili anche per il Ledwell, che ha appunto la forma degli occhiali e del cappellino, il Ledwell della discoteca Universe, dove lui è la residenza a Ibiza. Novità musicale era What a Life.
1: Ehi, Titi, hey. Me pregunto si hoy tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi, me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias.

c'è una C e c'è una U, che cosa vuol dire? Cosa stai dicendo, Willis? No, è I See You, Alvi e GT Ranks in onda su M2O. Si può dormire a 67 anni con un peluche a forma di polpo, viola? Eh sì, si può. E lei è Madonna, dorme con questo peluche, le ha regalato questo peluche alla sorella dopo che Madonna ha quasi perso la vita, ha rischiato la vita, e quindi ne è orgogliosissima. Ma lei è la regina, lei può.

0: Carpenter, Bring Your Love.
1: Scusa, ma il frigorista è arrivato? Ah, è arrivato?
0: Ok, scusate che la macchina del ghiaccio si stava per rompere e ci hanno mandato un frigorista. Meno male. Ma io poco ghiaccio però, quindi alla fine non è che servisse molto. Ma come sei palchi? Scusate, stavo leggendo questa cosa. Sei palchi? Sei palchi? Sei palchi! Dal 3 al 5 luglio torna al Parco Dora di Torino K Future Festival. M2O è la radio partner. Tutte le info su m2o.it.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Ma da quanto siamo su quest'isola?
10: Ah, ho perso il conto.
9: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
10: Stappiamola.
9: Allora, che c'è scritto?
10: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
9: Allora l'aperitivo è salvo!
10: L'aperitivo sì, ma noi?
9: No, non pensiamoci adesso.
11: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

eccolo, quello che tranquillamente potrebbe essere l'inno dell'estate 2026, soprattutto per il concetto che esprime. I don't wanna go home tonight. No, lasciatemi qui. Sei in una festa, magari c'è anche una piscina e quindi vai. Non voglio tornare a casa. Più o meno questo è il concetto di molte serate estive. Ciao, buonasera. Siamo in onda M2O insieme a Mattei fino alle ore 9 e ritorna l'appuntamento con l'M2Old. Mandiamo un nostro collaboratore con delle gentilissime pedate, vai, nel nostro archivio dove ci sono le canzoni storiche, ovviamente archivio top secret. Lui torna dall'archivio e questa volta è tornato con un beat che arriva dalla città di Londra. Sentiamo.

Matthew, appuntamento M2Old. Siamo nella città di Londra e siamo a metà degli anni 90. C'è questo gruppo musicale chiamato appunto London Beat, di musica elettronica, dance, alternavano un po' anche il pop in alcuni dischi, e negli anni 90 erano strafamosi. È stato un piacere riascoltare I've Been Thinking About You, l'M2Old che tornerà.

questi ragazzi. Mattei, grazie per la compagnia tutti i giorni, siete fantastici. Massimo, Aro, Fabian, Resa da Amburgo. Ogni tanto capitano degli ascoltatori italiani all'estero, magari ci sentite tramite l'app di M2O.

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
1: su M2O.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
6: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
8: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick dall'Angelica.
14: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni, negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.

every day. L'estate su M2O suona così.

anche la sua storia, la storia di John Summit, che sentiamo in onda adesso su M2O 10 minuti alle 21. La storia è sempre bella quando c'è un cambio vita. Lui era un contabile e poi si era messo in testa di fare il DJ e ci è riuscito.

0: Robin Schulz, Better Times, titolo di questa canzone in onda su M2O. Grazie, grazie, grazie. Ma l'assistente di studio voleva aggiungere qualcosa nel termine di questa puntata di questa sera?
1: Quindi Matteo, c'è la bonus track stasera?
0: Guarda, Gianni da Firenze, ebbene sì, come nei CD degli anni 90, la traccia che non ti aspetti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: mio DNA col tuo DNA, e poi il tuo IBAN con il mio CRIF, il tuo PDF con il mio WAV. Cosa ne pensi?
1: Guarda, il mio IBAN non te lo consiglio.
0: Meglio di no, va bene. Ci sentiamo domani a partire dalle ore 19.
2: M2O, il tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di

0: su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: M2O Cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: In FM, Lab, su m2o.it.
12: Bonsoir, buonasera, guten Abend, la blondie Victoria Hyde. E anche le 21 di sera siamo carichissimi ad accogliere i tre non stop. Let's go!

Team alle 21:10 minuti qui su M2O. Questo è un inno post vittoria delle Bleu, dei francesi, durante i mondiali del 2018, soffiando il posto alla Croazia. Poi nel 2022 quasi stavano rivincendo i francesi contro l'Argentina, hanno vinto gli argentini. God forsake, meno male, non sempre mica le Bleu, ma anche per questi mondiali del 2026 sono i favoriti, quelli di Didier Deschamps. En voici les Bleu, encore une fois, la fanno ancora, vincono ancora i mondiali. Intanto accogliamo la novità musicale qui su M2O, quella di Jax Jones, Pulling Me Back. M2 Hot.

DJ produttore from England, dall'Inghilterra, insieme alla voce veramente bellissima di Clementine Douglas, richiestissima dai DJ produttori di tutto il mondo. Questo è il nostro M2 Hot.

0: talk to me. Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.
1: Kevin DeFreeze, questo è proprio l'inno alla discoteca, voglia di ballare tanta, dance with me, dance with us, ci ha rubato un po' l'idea Kevin DeFreeze, il nostro claim, dance with us, dance with me, in questo caso with me, la blondie Victoria Hyde, insieme fino alle 23 stasera, c'è qualcuno che non vuole mollare.
2: E quindi
1: stasera
2: è Kevin DeFreeze?
1: DeFreeze, fa fritz,
2: fa fritz, why you, why you, e the party.

adesso faccio un gioco di parole. A lei che fastidio il businessman. Una come dito nella piaga, non la vedo proprio con un businessman, più con un artista, però tiene molto segreto il fidanzato, ci tiene proprio alla loro intimità, perché dice così dura di più il loro rapporto se non lo pubblichi troppo. Io sono un po' d'accordo con lei, eh. Certe cose non vanno pubblicate. Intimacy, questo ci vuole.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ma da quanto siamo su quest'isola?
2: Bah, ho perso il conto.
1: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
2: Stappiamola.
1: Allora, che c'è scritto?
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
1: Allora l'aperitivo è salvo.
2: L'aperitivo sì, ma noi?
1: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
10: Grandi Scuole!
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!

Harry Can Swim, mette le mani avanti, eh? Il nome d'arte parla già di lui, in Nomen Omen. Lui veramente non sa swim, he can swim, non sa nuotare, però è autoironico. A noi ci piacciono i tipi autoironici. Boys and girls, è arrivato il momento, lo sapete, alcuni non lo sanno, che alla mezza di ogni ora noi facciamo un salto nel passato, mettiamo le mani nel nostro archivio personale, estraiamo un successo del passato. In questo caso, non ve lo dico, non spoilero.

avete presente la scena di Sex in the City quando le ragazze si incontrano per parlare e confrontarsi sui loro, diciamo, delusioni amore, in fatto amore? Ecco, questo è un po' il discorso che accade qui in questo M2O, The Mooney Love It's a Shame, il nostro M2O del 1990. Questa è la solidarietà alle donne che affrontano situazioni difficili in amore. It's a

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Diciamo che Shakira è l'icon dei mondiali, anche questa, a questo giro ha fornito l'inno ufficiale. Dai dai, vediamo un po' chi si porterà a casa in regalo, telomare e zainetto M2O. Vediamo, ascoltiamo, sentiamo, va.
3: Play with us, Nicolò da Corato.
2: Nicolò, hai vinto tu, ma quanto sei sweet. Abbiamo anche ascoltatori piccini che crescono con noi. Che boh.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
8: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
12: E per un giro in scooter al tramonto?
11: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

veramente un banger, come dicono in the UK. Insieme a Ultranate, un super successone, la balleremo sotto le stelle anche nella notte di San Lorenzo. Lorenzo. Allora, stavo dicendo, a proposito di Ugel, volevo dire una piccola, così, guardando una foto, no? Che ha la faccia un po' da bad boy, da malessere, come dicono i ragazzi adesso. E secondo me lui però è talmente bad boy che esce dalle righe che non segue questo trend di portare le magliette in console di squadre di calcio come fanno tanti altri DJ. È una moda che esiste da diversi anni ma ha avuto un nome solo adesso grazie ai mondiali di calcio che si tengono adesso, si stanno insomma giocando tra gli Stati Uniti, Canada e Messico. E il look è molto semplice ma riconoscibile e il termine, pensate, deriva dalla parola britannica bloke, tipo ragazzo, e il trend è stato reso popolare anche dai fratelli Gallagher degli Oasis, che si mettevano spesso già negli anni 90 le maglie da calcio con capelli da pescatore, ovviamente rigorosamente quella di chi? Lo sapete, dai, Manchester, perché loro tifano il Manchester. Boys and girls, questo è il trend, potete seguirlo o no, però spaccano.

0: proprio cantare di relazioni, ma in questo caso non tra uomo e donna, bensì tra lei e suo figlio, come per dire: non sono una mamma perfetta, magari sbaglierò, quindi non essere troppo duro con me, in futuro. Bellissima.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Anche voi, be easy on me, che io non sono perfetta. E mai l'ho preteso, boys and girls, ma M2O lo è come? Tre non stop, let's go!

cosa in San Salvador a fare vacaciones. Avete capito? Tutti a San Salvador offro io, anzi offre M2O. No, sto scherzando. 22:09 minuti e quest'ora sicuramente la mente viaggia verso una meta vacanziera dove veramente ci si ritrova, il benessere, tanto sole, tanti cocktail, tanti massaggi, perché no? Per me, per una vacanza perfetta ci vuole anche un buon massaggio e un bel M2 Hot. Let's go!

proposto di ballare, lei proprio, Peggy Goo, si è proposta sui suoi social come insegnante, choreographer, quindi se interpretate una delle due coreografie proposte, le fate bene, le caricate anche su TikTok e vincete, nel senso selezionerà lei, la taggate, magari vi regalerà i VIP tickets. Peggy Goo, Ira Star, Woman, la nostra novità musicale che spacca.

che mo veggio innamorato di una biondona. Elle est la cheveux blonde ed è la sua malattia, inteso come la sua fissazione. Non riesce a togliersela dalla testa. Voi siete team more, team rosse o bionde come la blondie? Ovviamente la blondie dovete dire.

DJ Goja, Michiko. Salutiamo anche Germano che ha appena staccato il suo turno pomeridiano. E tu, sì sì, ci vuole come un bel massaggio, un bel cocktail in vacanza con vista mare. E beh beh beh, però nell'attesa delle vacanze noi vi proponiamo sempre delle gran belle cose. Per esempio stanotte, se accendete la radio, siete annoiati, volete ballare, lo potete fare sulle note, lo dico un po' così, di Clapton, il nostro misterioso DJ di Berlino, che suonerà nell'appuntamento del Dance With Us dall'1 alle 2. Adesso un piccolo assaggio. Dance With Us.

0: Fresh Sound, ragazzi, potete riviverlo stanotte dall'una alle due con DJ Claptone. Direi esageratamente bella questa musica.
1: Dance with us. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: We are M2O.
4: Tonto, mica è tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
3: Wiggity wiggity wiggity wow. We play

0: sangue fresco che li mantenga giovani. Boys and girls, cos'è che vi mantiene giovani? Il vostro segreto di longevità? Sicuramente ascoltare H24 7/7 M2O, un siero della giovinezza potentissimo. Provateci, poi mi saprete dire se le rughe dell'espressione, le prime che vi appaiono sul viso, non sono sparite dopo un po' di settimane, eh? Soprattutto quando arriva l'appuntamento con l'M2 Old, che si fa sentire ancora più giovani. M2 Old.
1: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on-

cosa ci vuoi dire? Cosa vorresti essere? Diccelo. Ah, a little bit taller, vorresti essere più alto. Un giocatore di basket? E vorresti anche avere una macchina migliore e una ragazza dentro che ti pulisce gli specchietti, oh amore. Un rapper un po' complessato, questo del 1995, il nostro M2Old, il momento in cui diventiamo un po' nostalgici. Intanto però Skillo è cresciuto, è alto 2 metri, vero? Yeah, I wish. M2O, M2O.

È stato geniale il nostro David Guetta unire due canzoni meravigliose, una del progetto italiano Dance Milky del 2002, Just the Way You Are, con anche all'interno il sample di Music Sounds Better With You degli Stardust del 98. Insomma, così la nuova generazione conosce la musica del passato, direi due in uno, una ottima offerta questa. Bravo David Guetta, il nostro maestro delle dance hits del passato. Now DJ Snake.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
2: hit. Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine.
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

pochi, solo buone, buone. Essere positivi, chiedervi domande stupidine come preferite la bionda, la mora, la rossa. Ci hanno risposto la blondie. La blondie forever. Christian da Genova. Non è blondie, ma ha un nome che all'interno ha dentro del biondo. Si chiama Thailand Blondeau, è castana. Vi ricordate quando nel 2006 Vogue Enfant, praticamente Vogue per i bambini, elesse una bambina di soli 4 anni, giovanissima, piccolina proprio, come la bambina più bella del mondo. E chissà come si è sentita ai tempi. È un bel peso da portare da bambina, eh? Il suo nome è Thailand Blondeau, l'ho appena detto. Oggi ha 25 anni e qualche giorno fa si è sposata. Il marito è Ben Atal, niente meno che figlio d'arte dell'attrice cantante Charlotte Gainsbourg e del regista e attore Ivan Atal. Il matrimonio è stato a Parigi, tra gli ospiti più curiosi anche il loro cane vestito con un piccolo, piccolo smoking per i cani. Oh, che cute che sono! Music.

Salire ancora più in alto non si può, Samedo, siete già sulla punta della montagna, vedete tutto da qua, soprattutto ascoltate tutto da qua.

M2요. DJ Station. Ay, a ella le gusta este. Este o este. Échale.

0: questo, boh, non so, quest'ora non so scegliere più. Boys and girls, vi devo salutare. Vado a dormire, ci risentiamo domani, sempre alle 21 qui su M2O. Vi lascio con Balez, 1212 Selecta. Ci sono Kissy and Gute Nacht.
1: M2O, il tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica.

musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like a DJ. La festa va in spiaggia. Beach Like a DJ.

0: 212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Vales.
1: I like stunning, I like shining,

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O. Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
2: Panorama.
0: M2O presenta Panorama Festival.
2: Festival.
0: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
2: Panorama.
0: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
3: 1-2-1-2.
4: Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
5: Yeah, man.
4: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
6: Hey.

0: M2O Cinema.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: M2O.
7: DJ time.

0: Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. M2A.

0: l'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: M2O
3: DJ

Amadeo, the best club in the world. Now, superstar DJ.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Clapton. Stay tuned. Next artist performing, Titanic's Radio Show. Stay with us.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: With us.
4: Move into the sound.
3: Please welcome.
0: Tonight, Titanic's Radio Show with